0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: intrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
0: Radio Freccia, libera

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Le sei, precisi, puntuali, perché noi siamo la vostra certezza. Suona un po' come uno spot. Cioè, il vostro porto sicuro.
5: Sei
4: ecco,
5: partito umile questa sì, settimana.
4: Bassissimo. Buongiorno, buongiorno alla Fra e Tobia. Questo è l'appuntamento con il Rock Morning Daily. Siete su Radio Freccia, anche noi.
5: Eh sì, poi tra l'altro continuerà la nostra settimana di concerti, perché insomma ieri a Ferrara, ieri e l'altro ieri è successo di tutto, e anzi andate poi a vedere il recapone sui nostri social.
4: Eh sì, ve lo raccontiamo.
5: E poi insomma arriveranno questa settimana gli Iron Maiden, arriveranno i Kings of Leon, un sacco di live anche da vivere con Radio Freccia. Tra poco l'appuntamento sarà con i Neon Zitan e Japan Time. Aspettiamo le sigle 366 663 4466. Intanto ci sono gli Who.

0: 10.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Raggiunto l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Anche l'Iran conferma l'accordo con gli Stati Uniti.
1: Grande soddisfazione per Trump per l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Porterà pace e sicurezza a tutta la regione. Molti presidenti hanno cercato di far la pace, tutti hanno fallito prima di me, così ha scritto il capo della Casa Bianca, che ha anche assicurato la riapertura dello stretto di Hormuz in occasione della firma dell'intesa prevista per venerdì prossimo.
0: Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania sottolineano l'importanza dell'accordo.

0: Tra Stati Uniti e Iran e soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz. I quattro paesi chiedono di attuare rapidamente e in modo completo il trattato di pace, che le sanzioni siano eliminate solo con passi chiari e verificabili sul nucleare.
1: E oggi in Francia parte il G7. Tra i temi al centro del summit, l'accordo di pace, la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron, secondo cui i colloqui si concentreranno sulle conseguenze dell'intesa.
0: Notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha lanciato missili e droni contro diverse città ucraine, compresa la capitale Kiev, dove si sono registrati almeno 4 morti, altre 5 vittime a Kharkiv. Sono invece 3 i morti per i raid di droni ucraini sulla città russa di Tula.
1: E sono ancora senza esito le ricerche del corpo della donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane reo confesso ha detto di aver gettato il cadavere della zia in un canale. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari.
0: E siamo allo sport. Formula 1. Hamilton ha vinto il GP di Barcellona, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico sono saliti sul podio Russell su Mercedes, Norris con la McLaren, ritirati Antonelli e Leclerc.
1: Un accenno ai mondiali 2026. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1. RTL sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì ancora all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Aumenterà solo la variabilità tra pomeriggio e sera sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco. E da segnalare un aumento dell'instabilità invece sul Triveneto a partire dai rilievi, con possibili temporali fin verso le pianure. Temperature senza particolari variazioni. Dettagli su Trevi Meteo.

0: The Dark Side, Corey Taylor su Radio Freccia alle 6:12 di questo lunedì 15 giugno 2026. È arrivato il momento!
1: Bonzita!
2: Cosa si sono inventati oggi in quel del Giappone?
1: Robotto toile.
0: Ancora?
2: La prima era facile.
1: Robotto toile.
0: Robotto.
2: Sembra un cartone animato, sì. Un robot toire.
0: Sì, robot ma... toire.
2: Ma invece è il robot toilette.
0: Ho paura. In che senso?
2: È un robot che tu usi in casa, però è la toilette che viene da te e non sei tu che vai alla toilette. Hai capito?
0: Allora, c'era, non so se era su Scherzi a Parte, sì, negli anni 90 o un altro programma a fine, a un certo punto, mascherato da sponsor, arrivava sto cesso su rotelle con la musichetta
2: super giù è così. Praticamente tu sei, ti scappa in qualsiasi parte della casa, ma non è quel il posto giusto, allora quello arriva. In qualsiasi parte della casa tu sia, tu ti siedi.
0: Ma no!
2: E funge da. Sì.
0: Non lo voglio.
2: Come
0: no.
2: Non lo voglio?
0: No, non lo voglio.
2: Anche perché comunque gestisce scarico, lavaggio e asciugatura.
0: Ma del pavimento o del water?
2: No, del water.
0: No, non c'è.
2: Cioè, nel senso, è lindo così come prima di averlo usato. Cioè,
0: allora,
2: tu, sì.
0: È un dispositivo che in caso di difficoltà serie può essere molto utile.
2: Però,
0: va bene.
2: Okay,
0: ma
2: però
0: per chi non ha bisogno di no, questi supporti seri.
2: Certo, è una questione, è una questione di comodità.
0: Ah, sì, culo, insomma, beh, bagno adesso, ce posso dire.
2: Ma sì, è lo stesso, perché fare tutta la fatica dal divano fino al bagno? Lo chiami e lui arriva, anche perché lo puoi personalizzare, gli puoi dare anche dei nomi più incredibili.
0: Tipo?
2: Non lo so, non sono riportati, vai con la fantasia, perché al momento il nome originale è questo qui.
1: Robotto toilette.

0: intrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
0: Radio Freccia.
3: 20 minuti dopo le 6, facciamo anche 21, eh? Comunque lo sbadiglio arriva, lasciamo stare le zanzare, quante verità.
4: Attenzione!
3: Sì, fastidio.
4: Quindi, allora, quindi il primo contro cosa e contro chi è il tuo, ma prima lanciamo il numero 366-663-4466 per raccontarci contro cosa e contro chi lottate stamattina. Vai tu.
3: Sì, no, non le ammazzi neanche con tutti quei marchingegni che ci sono.
4: Ormai
3: no,
4: sono diventate indistruttibili.
3: Sì, sì, sì, non c'è verso. O vai con la classica ciabattata, però svegliati di notte e acchiappala, oppure non c'è verso. Quindi, a parte questo, aspettiamo le vostre, come dire,
4: incazzature. C'è la zanzana che ti guarda e ti fa il gesto dell'ombrello. Subito proprio.

0: Fortunate le persone che negli anni hanno avuto la possibilità di vederlo dal vivo, perché se riesce a trasmettere brividi così guardandolo e ascoltandolo in cuffia, tu
1: immagina,
0: live su un palco, la grande.
1: Ci sarà qualcuno di voi ascoltatori che ha assistito, insomma, anche perché comunque è venuto spesso anche in Italia, anche credo nelle varie edizioni di Umbria Jazz, che comunque apriva le porte a tutt'altro. Lui spesso si è esibito. Contro chi e contro cosa state combattendo, Cristiano?
2: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: È lunedì.
0: Sì.
2: Oggi pomeriggio

0: tecnico della lavatrice.
1: Uno. Bene.
0: Poi domani mi viene l'imbianchino.
1: Bene. Okay.
0: Giovedì
1: che ti manca?
0: Tagliando la macchina.
1: Benissimo. Poi poi cosa? Poi, poi.
0: Non direi altro. Direi solo soldi, soldi.
2: Allora, il tecnico ora non so, prenderà dai, ma al massimo un centone. Il bianchino.
1: Solo per la chiamata, penso.
2: Anche, ma il tagliando la macchina.
1: Quello fa male, quello fa male anche perché comunque non è quella quota fissa che tu sai, tipo la revisione.
2: No, costa no. È vero che ti fanno un preventivo, però poi è sempre fuori quella cosina che certo. Sei lì che fai nello sistema.
1: Perché dai. Ti chiamano, dico, guarda, ci sarebbe anche. Cosa vuoi? Sai, poi ti avvicini all'estate, magari di fare un lungo viaggio, un lungo spostamento, che fai? Non rabbocchi qualcosa.
2: Che paura il tagliando la macchina.
1: Mannaggia, Simona.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Fra, buongiorno Tobia. Io oggi combatto contro la voglia di non prendere la giusta uscita e andare dritti verso il mare, una birretta sulla spiaggia. No, bisogna andare a lavorare.
1: Lo so.
2: La birretta alle 6:28.
1: Sì, sì, ci sta.
2: Dai, una spremutina d'arancia.
1: Con la brioche.
2: Cucci la brioche della birra.
1: Ma sì, ed estate allora, permesso
2: in alcune
1: tutto.
2: Culture lo fanno.
1: Vedi perché non esportare. Lunedì inizia bene, ci dice qualcuno o qualcuna, con la spia della batteria della macchina che si accende.
2: Ops. Sostituiscila in tempo, altrimenti poi bisogna chiamare il collega per farti venire a prendere e io ne saprei qualcosa. Sono i Ghost, questo è Call Me Little Sunshine.

0: Emily the Sunshiny Ghost su Radio Freccia è molto in versione Pooh. Le armonizzazioni,
1: non volevo, però comunque è una versione un po' hard rock, mettiamola così.
0: Armonizzazioni che ricordano quelle dei nostrani, che voglio, sono sempre stati i pionieri da questo punto di vista.
1: Pooh che non si fermano, comunque sia, hanno annunciato 72 anni fa basta e continuano a fare concerti perché sono di nuovo in tour.
0: Lunga vita,
1: assolutamente. Giulia, buongiorno.
2: Buongiorno, sfrecciati. Io combatto con un incazzamento che mi porto da due giorni. Perché causa mal di schiena che continua a tormentarmi, io non riesco a fare moltissimo in questo periodo, e pulire casa è decisamente fuori dalle mie corde. Quindi sabato ho fatto venire una signora per due ore per aiutarmi. E avete presente quando Aldo, Giovanni e Giacomo dicevano che per 30.000 lire il mio falegname me lo faceva meglio? Due ore, 60 euro. E continuo a trovare cose che non ha pulito e mi incazzo ancora di più. Vabbè.
1: Però ma come, non sono svizzeri da quelle parti?
0: Evidentemente, no? Tutto il mondo è paese, ma poi si lamentano le signore che poi uno sta lì a far l'umarell. È lì.
1: Io puntualmente sono... vengo mandato fuori casa domani, che è martedì, io martedì dalle 11 alle 2 non posso essere in casa, niente, cioè se metto piede mi guarda e dire
0: scusa,
1: stai uscendo,
0: lei li metti fuori.
1: Eppure quando capita di dover essere in casa per altri motivi non sto lì a guardare, mi rinchiudo da qualche parte, però secondo me lei sente la presenza che aleggia e allora
0: hai niente da fare, non devi uscire a portare fuori il cane, ecco. Ma è mezzogiorno, ci sono 40 gradi e all'ombra.
1: Domani se c'è qualcuno che mi vuole invitare da qualche parte dopo le 10 fino alle 2 io ci sono, ecco,
0: sì, perché homeless
1: fino a quell'ora
0: di pranzo. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366 663 4466, aspettiamo.

0: It's like starting over, John Lennon su Radio Freccia, 6:41. Contro cose, contro chi lottate in questo lunedì mattina?
1: Donato da quel della Puglia, buongiorno. Sta lottando con la costata da 1,6 kg mangiata ieri sera. Che
0: quest'anno 1,6 kg?
1: C'è scritto così. E quindi si ripropone perché probabilmente era abbondante.
0: Ma voi potete mangiare 1,6 kg di costata prima di andare a dormire? Cioè,
1: poi quella averla mangiata anche alle 5 del pomeriggio, ti si ripropone uguale.
0: Va bene, però quantomeno hai tempo, no, di digerire. Se poi vai a dormire c'hai il famoso cinghiale sullo stomaco della pubblicità.
1: Sì,
0: cioè, va bene a prendere digestivi, ma devi prendere...
1: No, con quella roba lì non la batti neanche se bevi l'idraulico liquido.
0: Esatto.
1: Franz Max, avevo 12 anni, combatte con il ricordo di una radiolina con la pila quadra presa da un ambulante, andavo in giro e l'ascoltavo. Che
0: sì,
1: carino questo.
0: Si ascoltavano le partite.
1: Bello, bello, niente male. Daniele.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Freccia, noi combattiamo contro il tempo.
1: Perché?
2: Ieri sera siamo stati a vedere i Megadeth a Ferrara.
1: Sì. Bello.
2: E stamattina mio figlio ha lo scritto d'inglese, terza media. Ciao.
1: Ma era con loro a vedere i Megadeth? No, l'hanno lasciato a casa a studiare.
0: Non lo so. Chissà se è andato ad incontrare

0: i nostri colleghi, insomma, che erano in giro a far fare cose alle varie persone.
1: Buongiorno, sì, Radio Freccia da Pesaro. Io lotto il fatto che è lunedì, mi sono svegliata con dei problemi intestinali, vabbè, quelli si risolvono, sto guidando per andare al lavoro, oggi sì, verrà pure il geometra a fare la misura della nuova cucina della casa che abbiamo finalmente comprato,
0: sì,
1: tra notaio, mobili nuovi, agenti immobiliari, così di lunedì mattina 10.000 euro. Oh, cioè, che certo, bella settimana.
0: Certo che è bello, sì, bello. Alzi bello, le tapparelle della casa e volano via 10.000 euro. Ah,
1: così, comunque, maledici quel giorno che l'hai comprata. Dire,
0: è una settimana in cui, insomma, anch'io ho dei pagamenti da fare questa settimana, quindi saremmo tutti un po' più col conto svuotato.
1: Manda anche tu un messaggio, ti leggo.
0: Va bene.

0: Alle 6.46 c'era Sam Fender, che spesso viene a trovarci su Radio Freccia e spesso viene a trovarci anche su Radio Freccia. Si fa sentire con i suoi problemi esistenziali, ma di bellezza, lui.
1: Freccia, buongiorno a tutti da Peppe il Bello. Modica, 21 gradi.
0: Sì.
1: Oggi combatto con i colleghi che spuntano all'improvviso al bar, perché sono arrivato,
0: sì,
1: ho visto la ragazza dietro al bancone, ecco, mi sono innamorato istantaneamente.
0: Subito.
1: Nel momento in cui stavo chiedendo se mi volevo sposare, entra un collega e mi parla del lavoro.
2: No.
1: Che me ne frega a me del lavoro,
0: che
1: ero impegnatissimo in una situazione particolare. Comunque, alla fine gliel'ho chiesto, ma fortunatamente mi ha detto di no, perché altrimenti non sapevo cosa dovevo dire a mia moglie.
0: Per quello, solo per quello.
1: Per questa volta mi è andata bene.
0: Certo.
1: Abbraccio a tutti da Peppe il Sogno.
0: Sai che lui girerà a Modica per tutto il giorno perché non potrà più rientrare a casa.
2: No, va bene, però insomma. Tra l'altro, la B così, per info, la bigamia in Italia non è legale.
0: A Modica sì.
2: Veramente?
0: Sì, a Modica è legalissima.
2: A Modica se può.
0: Sì, a Modica, minchia, si può.

0: Un
1: po' di luoghi comuni così. Però secondo me prima di tutto i colleghi di Beppe Bello non si devono permettere assolutamente di disturbarlo, perché lui è all'opera, lo vedi anche secondo me anche una postura differente, un atteggiamento, carica la voce, quella roba lì per conquistare. Quindi colleghi di Beppe il Bello, a parte che siete brutti tutti, quindi insomma.
0: No, certo.
1: Sì, perché
0: lo diceva Mandalire in una delle sue iconiche interviste. Dice: il mio segreto di bellezza, uscire con le cesse.
1: Io
0: risalto, cioè, ti piace vincere, facile.
1: Mi sembra una logica proprio, certo. non fa una piega. Abbiamo ancora qualche minutino?
0: Dai che vi aspettiamo. 366-663-4466. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? Se prima c'era la figlia Violet, adesso c'è papà Dave, ci sono i Foo Fighters.

0: Radio Freccia.
1: Alle 6.51 dichiariamo chiuso il momento contro chi e contro cosa state combattendo, ma ricordando anche che invece c'è gente che gradisce.
2: E cosa?
1: Le feste di paese.
2: No, sì, ha mandato un messaggio a Alessio Rono, non lo facciamo ascoltare perché è troppo lungo. Dice Anguillara, Sabazia, c'è le feste patronali e le feste di paese, lui odia. Sai però, allora, magari mentre le vivi lì fai mamma mia c'è un sacco di gente, non si trova parcheggio. Quando poi, per esempio come noi due, si va a vivere molto lontani dalle proprie zone d'appartenenza, quella volta che torni come dice la canzone, nel tuo paese, no? che va adesso tanto della Serena Brancale, sono quelle cose in fondo po' ti sono mancate e ti piace rivivere.
1: Incontri anche gente che non vedi da tempo, poi insomma.
2: Evviva le feste patronali, il contro cosa e contro chi torna domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: A mezzanotte in punto.
3: Oh, e allora bisogna andare a dormire. Salutiamo.
2: Ma si va a dormire con eleganza, eh?
3: Veramente? Mm-hmm. Dove siamo?
2: A Prada.
3: No, veramente?
2: Sì.
3: Ah, wow.
2: Siamo tutti sistematini a Prada.
3: Sì, sì, sì, certo, sì. Beh, assolutamente.
2: Mica puoi andare a letto normale col pigiamino normale. No, a Prada. Sì.
3: Assolutamente. Siete in Toscana, però, adesso io vorrei dire.
2: Invece siamo in Perù, ecco. Ecco perché è mezzanotte.
3: Sì, proprio un posto che si chiama Prada.
2: Prada, sì, elegantissimo. Sì. Quando hai benvenuti a Prada, già ti
3: tutto a modino. Tra l'altro adesso con il rilancio del brand dovuto anche al secondo episodio del film, bisogna dire che wow.
2: Hanno customizzato una città.
3: Wow, attenzione, c'è la canzone.
2: Quella che mettono tutti quelli che vanno a correre per la prima volta, fanno 10 metri e
3: sono
2: morti.
3: O che sono in palestra e davanti allo specchio mentre sollevano un chilo e due.
2: Ben un chilo. Che sta sollevando un chilo e due, ma va.
3: Sono il Survivor, Eye of the Tiger.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Raggiunto l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Anche l'Iran conferma l'accordo con gli Stati Uniti.
1: Grande soddisfazione di Trump per l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Porterà pace e sicurezza a tutta la regione. Molti presidenti hanno cercato di fare la pace, tutti hanno fallito prima di me, così ha scritto il capo della Casa Bianca, che anche ha assicurato la riapertura dello stretto di Hormuz in occasione della firma dell'intesa prevista per venerdì prossimo.
0: E dopo l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran crolla anche il prezzo del petrolio. Il Brent cede il 3,9% a quasi $84 al barile, e meno 4,8% invece per quanto riguarda il greggio, quotato poco più di $80 al barile.
1: Oggi a Evian in Francia al via il G7, tra i temi al centro del summit l'accordo di pace alla riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui i colloqui si concentreranno sulle conseguenze dell'intesa. E sono scoppiati in contemporanea diversi scontri alla vigilia proprio del vertice del G7 tra manifestanti e antagonisti e polizia nei pressi della sede delle Nazioni Unite a Ginevra. In Svizzera i partecipanti hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni.
0: Nessuna traccia del corpo della donna uccisa dal nipote 17enne a Sanstino di Livenza in provincia di Venezia. Il giovane reo confesso ha detto di avere gettato il cadavere della zia in un canale. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari per un'eredità oggi prevista la convalida del fermo.
1: Passiamo alla Formula 1. Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico sono saliti sul podio Russell su Mercedes, Lando Norris con McLaren, ritirati Antonelli e Leclerc.
0: E siamo al calcio ai mondiali 2026. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1. È tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì ancora all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Aumenterà solo la variabilità tra pomeriggio e sera sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco. E da segnalare un aumento dell'instabilità invece sul Triveneto a partire dai rilievi, con possibili temporali fin verso le pianure. Temperature senza particolari variazioni. Dettagli su Trevi Meteo.

0: Per amore sono stato martire.
1: Mazzo. L'ha detto lui?
0: Ha detto lui.
1: Ah, va bene, va bene, va bene.
0: The Fresh Mode era Martyrs su Radio Freccia alle 7:10 di questo lunedì 15 giugno 2026.
1: Buongiorno,
0: ciao a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Siamo alla Fretta Via.
1: Sì, sì, sì.
0: Con voi fino alle 10 anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i nostri socials, dove potete e dovete andare a vedere tutte le capone di questo weekend meraviglioso.
1: E metal
0: a Ferrara. Con i nostri sprecciati, con voi che siete stati assoluti protagonisti, e tutte le band che si sono esibite nel corso del weekend con le interviste realizzate dal nostro Nobody, dal nostro Nessuno. Lo stesso sulla piattaforma RTL 102.5 Play, l'applicazione che potete scaricare gratuitamente anche per vincere ancora un sacco di premi rock and roll. Siamo solo all'inizio della stagione.
1: Sì, perché l'estate è calda, piena di concerti.
0: È hot.
1: Poi cambiamo microfono.
0: Va bene, adesso l'ho sputazzato io. L'ho trovato già sputazzato.
1: Sì, come si va già mangiati. Sì,
0: sì, esatto. 58 anni per Demetra Hampton.
1: Lei.
0: Valentina.
1: Non volevo insistere.
0: Per essere Valentina. Oggi compie 62 anni Courtney Cox. E allora. I'll be there for you. Forse hai preso la versione con l'elio.
1: Certo.
0: Era un po' velocizza. La Monica Geller di Friends. E non solo. Oggi sono 73 anni per un grande giornalista italiano, anche collega di RTL 102.5, Andrea Pamparana. Tantissimi auguri.
1: Auguri.
0: Avrebbe compiuto 106 anni Alberto Sordi. Albertone.
1: Sì.
0: Ma oggi vogliamo festeggiare quelli che sono i 25 anni, no? Forse di più, 27.
1: Di chi?
0: 1999.
1: Sì.
0: 27 di un album meraviglioso come Supernatural, il 17° di Carlos Santana, pieno di duetti. Eric Clapton, c'era Noi Manà e c'era anche Rob Thomas per questa canzone che è già partita molto sexy. Si chiama Smooth.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Radio Freccia.
5: Le 7:17 minuti, buongiorno, questo è il Rock Morning Daily, la Fra e Tobia, fino alle 10 siete su Radio Freccia, arriva il momento dedicato all'approfondimento, ne abbiamo già un po' anticipato durante le news, questo accordo che sicuramente tra Stati Uniti e Iran avrà delle conseguenze positive o meno, i rincari della guerra, così come dice Assoutenti, dai traghetti agli alberghi ci saranno ovviamente degli aumenti, ma giù invece i prezzi dei voli, 2.000 euro per una settimana d'agosto in hotel, rischi di speculazione.

0: ma in compenso almeno i voli dovrebbero calare di prezzo.
1: E allora, quanto avete speso per la vostra vacanza? Avete notato dei rincari eccessivi o tutto nella norma, perché magari avete prenotato con largo anticipo e non ci sono stati, insomma, dei supplementi da dover versare? 366 663 4466, parliamone insieme. Intanto c'è Billy Idol.

0: Stiamo parlando delle conseguenze positive e negative, insomma, della guerra per quanto riguarda i prezzi in genere, quindi per quanto riguarda le prossime, le imminenti vacanze. Assoutenti ha fatto anche una ricerca e ha spiegato che una conseguenza diretta del conflitto in atto è la crescente richiesta da parte dei cittadini italiani a preferire la meta nazionale, cioè l'Italia, per la propria villeggiatura estiva invece di allontanarsi dall'Italia, nonostante una delle conseguenze, diciamo così, positiva è quella del calo dei prezzi dei voli, quindi che agevolerebbe andare all'estero. Il rischio di rimanere in Italia, a parte la comodità di muoversi, è quella di trovare poche strutture libere, perché si prevede per fortuna un overtourism italiano.
1: Ma il calo dei prezzi dei voli è dovuto al fatto che avevamo tutti quanti lo spauracchio e sì, in realtà fino a ieri eravamo a rischio, poi stanotte la firma dell'accordo di pace del lockdown energetico, quindi con la riapertura definitiva e imminente dello stretto di Hormuz, anzi già abbiamo visto c'è stato il calo del costo del petrolio, quindi questo vorrà dire che da qui a breve alla pompa di benzina
0: si può far benzina
1: finalmente diciamo a cuor leggero, e ci si può spostare in auto per percorrere qualche chilometro in più a cuor leggero senza svuotare troppo il portafogli. Appunto, i voli sono, il costo dei voli è crollato perché la gente non li ha prenotati più.
0: Un'idea di quella che saranno le vacanze, spiega Assoutenti, una famiglia con due figli che prende in questi giorni un soggiorno ad esempio di 7 notti in Italia, tipo 9-16 agosto, quindi la settimana più calda in assoluto, hotel mediamente 3 stelle, si arriva a 2025 euro, in crescita purtroppo del 13% rispetto a chi prenotava lo scorso anno, stesso soggiorno, stesso periodo. Ecco, questa è un classico esempio dei rincari dovuti in questo caso alla guerra.
1: Parliamo del fatto che raccontateci se avete ricevuto una stangata o meno, e magari anche il parere di qualche albergatore, no? Se ha alzato le tariffe della sua struttura o meno. 366 663 4466.

0: Back to Imagine Dragons su Radio Freccia alle 7.28 di questo lunedì 15 giugno 2026. La Freto via con voi fino alle 10. Siamo nello spazio dedicato all'attualità e secondo un'indagine di Assoutenti si potrebbe spendere anche 2.000 euro per una settimana ad agosto in hotel. Ci sono dei rischi per una speculazione a causa dei rincari dovuti alla guerra, dei rincari dei traghetti, dei treni soprattutto, mentre anche degli alberghi, ma vanno giù i prezzi dei voli, visto che le persone, per paura di una cancellazione all'ultimo minuto o magari di un supplemento da pagare per via del lockdown energetico, hanno deciso di dirottarsi su altri mezzi di trasporto o semplicemente di rimanere in Italia senza andare all'estero. Vi stiamo chiedendo di raccontarci al 366-663-4466 se avete avuto delle speculazioni o se avete pagato più del dovuto per queste vacanze 2026 in una struttura in cui magari andate ogni anno, oppure pagando di più rispetto ai servizi rispetto alla media in queste vacanze 2026. Questo vi stiamo chiedendo di raccontarci. Insomma, se abbiamo un sacco di messaggi che fanno il paragone con l'Italia e l'estero.
1: Sì, ma tecnicamente i voli sono calati perché, siccome c'è stata una forte frenata di domanda di viaggi all'estero per via della situazione, ha creato ovviamente un abbassamento delle tariffe aeree per molte destinazioni estive e i prezzi dei biglietti monitorati sono scesi in media quasi del 24%. Alcuni vostri pareri, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Serena da Lucca. Noi prenotiamo sempre spesso in largo anticipo perché facciamo dei viaggioni del tipo quest'anno andiamo in Cina, quindi abbiamo prenotato, sarà già quasi 3 mesi, per ottobre. Sì. Non ci sono stati rincari né cambiamenti di orari, se non di un quarto d'ora. Quindi vi posso dire che basta essere un po' organizzati e sapersi muovere, anche senza agenzie, ma sapersi muovere e con attenzione, tipo anche assicurazione e roba varia. Però ecco, non abbiamo avuto rincari.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia.
2: Le 7.36, siete su Radio Freccia e questo è il Rock Morning Daily, la Freccia via fino alle 10. Siamo nel momento dedicato all'attualità e parliamo delle conseguenze positive e negative della guerra, dell'accordo di pace e quant'altro. Rincari un po' dappertutto, comprese le vacanze, diciamo così, in Italia, giù i prezzi dei voli proprio perché c'era stato lo spauracchio fino a qualche mese fa.
3: E allora al 366-663-4466 con pochi secondi di audio pertinenti e anche un messaggio di testo, vi stiamo chiedendo di raccontarci se effettivamente avete subito questi rincari anche in una struttura dove andate solitamente oppure no. L'aspettiamo, intanto ci sono i Doors.

0: All Night Long, Roadhouse Blues e i Doors su Radio Freccia 7:41. Stiamo parlando di eventuali rincari al limite della speculazione per quanto riguarda alcune strutture alberghiere, soprattutto italiane, e soprattutto dopo l'avvento della guerra e quindi l'aumento dei prezzi in generale, anche per quanto riguarda non solo i treni ma soprattutto anche i traghetti e il carburante, che adesso sta scendendo, ma adesso sta scendendo. Fino a qualche giorno fa eravamo a prezzi altissimi.
1: Buongiorno.
2: Però io non faccio l'albergatore, ma ho un'attività. Il grosso dei problemi è che spesso, per quello che riguarda noi piccoli, non parliamo di grande distribuzione, che lì, vabbè, per quello che riguarda noi piccoli, spesso il prezzo finale ricade sul cliente per il semplice fatto che, come aumentano per lui le bollette, aumentano anche per noi. Per fare un esempio su tutti,
1: per dare una spiegazione a questa forma di speculazione.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Però dal momento in cui moltissime persone, secondo le statistiche, hanno optato per rimanere in Italia, quindi approfittare anche per visitare la nostra bella Italia, perché viviamo in una nazione stupenda, piena di bellezze dietro ogni angolo, diciamo che le strutture locali se ne sono un filino approfittate, sempre secondo le statistiche, aumentando i prezzi fino ad una sorta di speculazione. Di questo stiamo parlando.
1: Buongiorno Mauro.
3: Ma buongiorno ragazzi dal vostro camionaro del latte. Allora, io ho la fortuna di lavorare in una ditta che non chiude mai, perché essendo legata all'agricoltura, e sono 5 anni che abbiamo scelto di andare in vacanza nei periodi più tranquilli, quindi o in autunno o in primavera. Visitiamo il mondo e spendiamo meno. Ho provato a farmi fare un preventivo per la stessa meta a luglio e, essendo un periodo caldo, c'è un bel 40% in più, quindi ne vale la pena.
0: Certo, perché ha possibilità di scegliere un periodo che è di bassa stagione,
1: c'è
0: chiamiamolo
1: chi ha le
0: così.
1: Ferie necessariamente ad agosto e oltre non può andare.
0: C'è chi invece sì e deve pagare sempre di più. Tra poco ancora i vostri messaggi, vi aspettiamo.

0: Un esempio abbastanza classico quando ci si sposta in Italia per raggiungere le isole ci viene sottolineato da Carla. Noi abbiamo notato un rincaro allucinante per i voli in Italia, ci hanno preventivato 600 euro, pensiamo a persona, per raggiungere la famiglia di mio marito in Sardegna. Speriamo che i prossimi aggiornamenti geopolitici consentano di abbassare i prezzi e agevolare i ricongiungimenti con le famiglie. Quello dei collegamenti con le isole tante volte prescinde dalla guerra o da qualsiasi altra cosa. Sì. Arriva il periodo luglio-agosto e per raggiungere Sicilia o Sardegna boom.
1: I residenti, non so se funziona anche per la Sicilia,
0: funziona
1: credo
0: ancora.
1: Di sì, per la Sardegna sicuramente c'è la continuità territoriale.
0: Sì, e quindi meno di prima però.
1: I residenti hanno comunque la possibilità di usufruire di tariffe più agevolate, no? Rispetto a...
0: Più che altro, quanto so, a parte il prezzo che è leggermente inferiore, hanno la possibilità di spostare i voli senza che ci sia una o una penale oppure un rincaro.
1: Per però... quanto riguarda poi, allora, se uno prenota con largo anticipo, ma questo... Ne parliamo spesso anche in occasione delle festività natalizie, pasquali,
0: sì. Insomma,
1: in occasione delle feste, quando chi lavora fuori dalla propria regione d'appartenenza ha la necessità di ritornare in famiglia. E se queste le origini sono o siciliane o sarde, c'è sempre il problema dei voli che costano troppo. E se devi muoverti per andare a trovare i nonni, gli zii, insieme a tutta la famiglia, rinunci alla fine perché il costo diventa veramente proibitivo.
0: Oppure alla fine lo sforzo si fa, alla faccia dei rincari, comunque bisogna rivedere le famiglie, quindi si va ben oltre. Silver invece ci dice: tour della Turchia prenotato una settimana prima dello scoppio della guerra, aggiornamento carburante aereo ad oggi di solo 15 euro a testa.
1: Dai,
0: decisamente
1: dai.
0: Poco,
1: sempre
0: un concetto da prendere tra virgolette.
1: Tra l'altro adesso con la riapertura dello stretto di Ormuz è possibile che non ci sia neanche più il bisogno di dover pagare dei supplementi, no?
0: Esatto.
1: Dovrebbe essere svanito lo spauracchio del lockdown.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:52.
2: Aspetta, aspetta, che faccio spazio, aspetta, vai.
1: Vado.
2: Pulisco, vai.
1: Ritardatario del rock and roll, bravo, che mi serviva il supporto. Ti sei fatto male?
2: No, niente proprio.
1: Sta soffrendo in silenzio.
2: Maledizione.
1: Fai come Fantozzi, vai, esatto. Vai via e urla.
2: Vado nell'angolo e urla.
1: Vabbè, allora, è tardi, bisogna andare al lavoro. Prima bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Allora, bimbi, anche se siete in vacanza e finita la scuola, noi aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466, così alle 8 facciamo come sempre ascoltare le vostre voci all'intera Italia rock and roll. Intanto i Pixies.
3: Stop.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: Sono le 8, bimbi, sveglia!
7: Buongiorno!
8: Buongiorno, sono ciao. Vittoria, che vengo da Siracusa.
6: Ciao!
8: Il cognome Cusumano, sveglia!
7: Ma che cognome,
8: Siamo su Madre Gaia.
6: Ciao, ragazzi!
8: E tutti i bimbi sono a casa. Noi dell'asilo e andiamo avanti con la baracca.
7: Ok, avanti.
8: Farabuttoni!
6: Allora!
7: Allora, loro vanno avanti con la baracca, quindi sono loro che tirano avanti.
6: Loro tirano avanti la baracca.
7: Ma ci ha dato dei farabuttoni?
6: No, secondo me ai bimbi che sono a casa a dormire.
7: Ah, non a noi.
6: No, agli zii.
7: Perché agli zii pare
6: bruttissimo. No, agli zii. Okay, okay. Bimbi, l'appuntamento con voi torna domani, tra poco le news. Prima, Soundgarden.

0: Italia, 8.05 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Raggiunto l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Anche l'Iran conferma l'accordo con gli Stati Uniti.
1: Grande soddisfazione di Trump per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, porterà pace e sicurezza a tutta la regione. Molti presidenti hanno cercato di fare la pace, tutti hanno fallito prima di me, così ha scritto il capo della Casa Bianca, che ha anche assicurato la riapertura dello stretto di Hormuz in occasione della firma dell'intesa prevista per venerdì prossimo.
0: E dopo l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, crolla il prezzo del petrolio. Il Brent cede il 3,9% a quasi $84 al barile, meno 4,8% per il greggio, quotato poco più di $80 al barile.
1: Oggi a Evian in Francia al via il G7, tra i temi al centro del summit l'accordo di pace, la riapertura di Hormuz, l'ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui i colloqui si concentreranno sulle conseguenze dell'intesa. In contemporanea diversi scontri sono scoppiati proprio alla vigilia del vertice del G7 tra i manifestanti antagonisti e polizia nei pressi della sede delle Nazioni Unite a Ginevra.
0: Notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, Mosca ha lanciato missili e droni contro diverse città ucraine, compresa la capitale Kiev, dove si sono registrati almeno 4 morti, altre 5 vittime a Kharkiv. Sono invece 3 i morti per i raid di droni ucraini sulla città russa di Tula.
1: E per la cronaca italiana, nessuna traccia del corpo della donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane reo confesso ha detto di aver gettato il cadavere della zia in un canale. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari per un'eredità, oggi prevista la convalida del fermo.
0: Infine la Formula 1, Hamilton su Ferrari ha vinto il GP di Barcellona, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico sono saliti sul podio Russell su Mercedes e Norris con la McLaren, ritirati Kimi Antonelli e Charles Leclerc. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì ancora all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, mentre ha solo la variabilità tra pomeriggio e sera sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco, e da segnalare un aumento dell'instabilità invece sul Triveneto a partire dai rilievi, con possibili temporali fin verso le pianure. Temperature senza particolari variazioni. Dettagli su Trevi Meteo.

0: che la cosa più brutta del mondo sia qualcuno che ti dice ogni giorno ti amo sempre meno. È proprio una roba brutta, capito? Cioè per la serie, sai.
1: Poi sai, ogni giorno che passa.
0: Dimmi quelle panzane tipo io non sono abbastanza per te, tu meriti.
1: No, perché poi vi lamentate che vi diciamo le panzane, allora vi diciamo le cose dritte e fanno male lo stesso. Allora trovate, fate pace.
0: Ogni giorno ti amo sempre meno è un po' brutta.
1: Non è bello. No, però magari cantata è più carina.
0: Motivo per cui con il na na na na na sei tutto più allegro. E motivo per cui dovresti, non dovresti mai chiedere ma mi ami?
1: Ecco,
0: lascia stare.
1: Ti ami, sì, ma ogni giorno sempre meno. Però
0: lascia
1: ti amo.
0: Lascia stare. Ciao a tutti, siamo la Fra e Tobia con voi fino alle 10 in questo LUN 15 giù 2026.
1: LUN giù
0: 2026, anche in TV sul 258 nel digitale 36738 di Sky, sì, i nostri social.
1: Lei è quella che si intravede dallo schermo.
0: Sì,
1: io lo so,
0: ragazzi. Sono seduta. Questo
1: il complimento degli altri.
0: Sì, tra l'altro abbiamo una telecamera che insomma è
1: cattivissima.
0: Si lascia andare a inquadrature un po' troppo sexy per me. Che oggi ho la telecamera, vabbè, ho la minigonna e quindi insomma
1: devi
0: diciamo che
1: devi
0: ho capito, ma più di tanto non si può, non sono un fuscello, per cui ecco sto così storta, così non si vede la coscia.
1: Sì, di tre quarti.
0: Bene, lasciamo stare. Seguite i nostri social perché ci sono tutti i recaponi dei grandi concerti cui vi abbiamo portato a Ferrara nel corso di questo fine settimana. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco e lunedì partiamo alla grande con un duetto, e questo è un duetto che secondo me ti aggrada particolarmente. Protagonisti sul palco Chris Martin e Michael Stipe degli R.E.M.
1: Ciao Chris.
0: In una versione di Losing My Religion eseguita nel corso di un concerto che era stato fatto il 12-12-12.
1: Perfetto.
0: A scopo benefico, sì. Ovviamente, tantissimi artisti sul palco e insieme, proprio era un concerto di beneficenza per l'allora tragedia dell'uragano Sandy che aveva colpito un sacco di popolazioni. E allora Chris Martin dei Coldplay insieme a Michael Stipe, ovviamente R.E.M., Losing My Religion.

0: 50 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia...

0: Lines. Viaggia tranquillo. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Radio Freccia.
6: 8 e 19,
7: dove andiamo
6: quasi
7: tra poco?
6: 20, quasi 20, andiamo in Francia.
7: Andiamo in Francia.
6: Capita sempre il lunedì, rapine ridicole, si apre proprio con la parentesi del Louvre.
7: Stiamo diventando come la Giulia Vecchio che imita Emma Stocconi, che salutiamo, tutte e due le salutiamo.
6: È vero. Non sappiamo finché andrà avanti questa rubrica, ma finché il Louvre ci fornisce delle informazioni, perché trascurarle?
7: No, infatti, allora tra poco facciamo...
6: un po' quel di Parmaeggio, però.
7: No, perché... Sì, perché Parma, Fidenza, parlano.
6: Sì, esatto.
7: Soltanto la nostra spettinata, che di Parma non c'ha la R moscia.
6: Esatto, noi invece la rafforziamo.
7: Tutti
6: quindi
7: gli altri, sì.
6: State con noi perché grandi novità dal Louvre.

0: Travis Singh su Radio Freccia alle 8:23 di questo lunedì mattina. Beh, punto, perché lunedì mattina è arrivato il momento di andare in Francia.
1: Ah, siete sulla Senna? Noi no.
2: Chi lo sa che faccia, chissà chi è. Tutti sanno che si chiama Le Pen.
1: E come tutti sanno che si chiama il nostro corrispondente Etienne.
0: Buongiorno, salutiamo, e ringraziamo sempre.
1: Ve l'abbiamo preannunciato già lo scorso lunedì, sì, che c'è stato questo collegamento tra il Louvre e il Belgio,
0: sì,
1: perché a quanto pare hanno identificato dei truffaldini probabilmente sono loro quelli, questa banda specializzata soprattutto in furti di gioielli, e che a quanto pare sa dove sono i gioielli.
0: Attenzione, quindi tradimento dei fratelli di lingua.
1: Tradimento dei fratelli di lingua, ma non solo c'è questo sospetto, inoltre hanno verificato questa banda che hanno fermato di 4 persone,
0: sì,
1: Belgio appunto, avevano dei telefonini, su dei telefonini avevano detto lo scorso lunedì, e noi l'avevamo riferito, c'erano delle foto così generiche.
0: Ok.
1: Adesso invece hanno pubblicato ufficialmente il contenuto di queste foto.
0: Cosa c'è?
1: Porno. No, non è vero. No, c'erano le foto della...
0: le donnine con le tette di fuori.
1: Ui.
0: Con indosso i gioielli.
1: I gioielli, anche almeno facevano. No, le foto che hanno trovato su questi telefonini sono quelle della Galleria d'Apollon, che è quella praticamente oggetto del furto di 88 milioni di euro.
0: Quindi diciamo che il
1: collegamento è un po' facile, insomma, abbiamo trovato, sì, questi qui che sono specializzati, sono in Belgio, la fuga è stata abbastanza veloce, hanno trovato i telefonini, c'erano le foto, magari 2 più 2 fa 4 anche a Louvre.
0: fa 4.
1: Ma non sono stati ancora indagati.
0: Va bene.
1: Poi cosa devono avere per essere indagati?
0: To be continued.

0: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Uoppa!
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Radio Freccia.
6: Alle 8.36 siamo partiti dal Louvre, si è parlato di telefonini, siamo arrivati ai vostri telefonini, ai vostri smartphone. Cosa contengono di compromettente se vi hanno beccato?
7: Ci sono ancora bambini all'ascolto. Quindi
6: dici che non posso leggere? Non
7: dopo,
6: ancora.
7: Dai, dopo, 10 minuti, tanto abbiamo tempo.
6: Sì, sì. Ovviamente, come sottolineava la Fra, dato l'argomento, che comunque è delicato, garantiamo.
7: Sì.
6: Io personalmente garantisco
7: lui
6: l'anonimato.
7: Lui soprattutto garantisco. Sì?
6: Tranquilli.
7: Va bene, 366-663-4466. No, quello lo leggiamo, ma dopo che ci sono ancora i bimbi.
6: Ma volevo anche delle foto, no?
7: Fatele mandare in privato quelle.
6: Sì. Va bene,
7: quindi
6: va bene.
7: Cosa c'è di compromettente nei vostri telefoni che non si deve assolutamente sapere? Intanto c'è Peter Frampton su Freccia. Baby, I love your way.

0: Però anche la versione degli UB40.
1: Niente male, niente male.
0: Tanta roba, baby. I love you, way su Radio Frecciera. Peter Frampton, 8:41. Cosa avete di compromettente nel vostro telefonino che nessuno deve sapere? Tranne noi, 366-663-4466.
1: Iniziamo morbidi, Silvia.
2: Io periodicamente cancello la chat con la mia migliore amica perché? È un continuo passare dallo sclero totale al dire male di chi ci è capitato a tiro, chi ci ha fatto girare le palle nella giornata, e quindi periodicamente cancello perché altrimenti la metà delle persone che frequento non mi rivolgerebbe più parola.
1: Però parliamo di chat.
0: Vabbè, però scusami, a meno che non ci sia veramente niente di compromettente, queste chat dovrebbero rimanere private.
1: Sì, dovrebbero rimanere private, oppure sono quelle che si cancellano dopo poco perché ormai gli strumenti a disposizione. Siamo ancora sul morbido con
3: Buongiorno,
1: Francesco.
3: Buongiorno. Nella mia precedente relazione, proprio all'inizio, alla mia fidanzata gli si era rotto il telefono, allora io gli prestai il mio che appunto l'avevo cambiato da poco. Ovviamente avevo controllato tutto quello che c'era prima e avevo cancellato per benino, solo che non mi ero dimenticato di controllare la cartella tutte le foto, e nella cartella tutte le foto c'erano tutte le foto di ragazze con cui mi scambiavo sexting quando ero single. E niente, è stato divertente, l'ho festa con filosofia per fortuna. Ciao
1: caro Francesco, che dai il tuo telefono e cancelli tutto tranne le foto, sei un idiota. Cioè,
0: vabbè, però lei intelligentemente si è fatta due risate.
1: Sì. Anche perché se no scatta la gelosia retroattiva,
0: no,
1: che
0: ragazzi,
1: non ha molto senso.
0: Tossica la gelosia retroattiva, non ha senso.
1: Sì. Questi sono comunque i primi due messaggi morbidi, cioè dove non ci sono ancora delle cose. Mi terrei per il prossimo intervento due invece abbastanza importanti. Decisamente otto. Microfono, ce n'è uno nuovo? Ok, perché appunto abbiamo messaggi dove ribadisco, non verranno rivelati i nomi.
0: 366-663-4466, confessatevi cosa di compromettente avete nascosto nel telefono cellulare. Intanto, Hot Snakes.

0: Fall Down, Hot Snakes su Radio Freccia alle 8:46. A proposito di hot, eravamo rimasti ai due messaggi. Quello che vi stiamo chiedendo è se vi siete messi in collegamento con noi soltanto in questo momento mentre andate a lavoro e mentre si spera abbiate già lasciato i bambini dai nonni o comunque dai vostri, dal centro estivo, insomma, da chi vi li terrà fino al vostro rientro. Vi stiamo chiedendo di raccontarci, così di confessarci, cosa di compromettente si nasconde nei meandri dei vostri telefoni cellulari.
1: Essendo un praticante BDSM, che è una forma di Pilates, secondo
0: un po' estrema.
1: Per dimagrire, allungare i muscoli. Le foto sul cellulare di me e la mia compagna in action hanno durata limitata e restano solo quelle relativamente caste.
0: E questa cosa, tipo, questo dispositivo si autodistruggerà tra 10, 9, 8 e poi spariscono le foto.
1: Stranamente, chi ci ha mandato il messaggio si firma G.
0: Non è un caso.
1: Quindi, insomma, praticante BDSM. Devo spiegare.
0: Non è il GSM, la linea telefonica, la prima linea di telefonia mobile.
1: Va bene. In anonimo, per favore, questo è, l'abbiamo già fatto, il preambolo è quello lì. Ho una collezione di nudini ricevuti consensualmente e che sono nell'apposito album nascosti.
0: Allora, non si prendono con i punti del supermercato. Non si fanno i bollini per i nudini. Evidentemente, insomma, quando
1: i nudini non sono quelli di mozzarella.
0: Quelli sono di mozzarella. Quella è un'altra cosa. Di solito quando voi maschi ci mandate delle foto compromettenti in chat, noi
1: invece lei
0: gradisce, mette da parte.
1: Allora, carissima.
0: No!
1: Ma non posso.
0: No, dai.
1: Inizia con la R.
0: Lo so.
1: Finisce con
0: Ata.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 8 e 52 minuti, vi abbiamo chiesto cosa pesa di più sul vostro smartphone. A quanto pare, sì, insomma, sì, chat importanti, scambi di foto, sì, eccetera, di cui noi non abbiamo traccia. Se gentilmente ce le mandate le foto, almeno partecipiamo.
2: Sì.
1: Buongiorno, sì.
3: Io invece chatto con il mio migliore amico e spesso mi dimentico di cancellare la chat e poi sono casini.
1: Siamo sprezzati. Ma perché vi dite cose o vi mandate cose?
2: È un migliore amico con benefit.
1: Ma certo, sì.
2: Com'era la frase di Gandhi?
1: Chi percorre il cammino della verità, una roba del genere, sì, non inciampa. Ce l'ha detto il nostro ascoltatore. Dupal.
2: È come male non fare, paura non avere.
1: Sì, sì, poi scopri che lui
2: fa la magia, tutto quel che vuoi,
1: sì,
2: tu.
1: Bidi boom, bidi bam, bidi boom.
2: Bidi bo, di bo. Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora, state lì, intanto YouTube.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: Le 9 del mattino.
7: Oh, siamo in Italia, quindi.
6: Sì, sì, chiappa inferiore.
7: Ah, veramente? Il gluteo basso. Sì. Sì.
6: È un comune di Deva Marina, quindi siamo alla Spezia, sì. Quindi siamo in Liguria e in questo posto, insomma, chiappa inferiore. Sì. Ci sono, secondo l'ultimo
7: per noi donne, la localizzazione di quelle che vengono chiamate le culotte de cheval.
6: Sì, sì, sì, che è elegantissimo per dire il culo pesante.
7: No, è che...
6: No.
7: Dove si accumula un po' di più l'adipe.
6: Comunque la cosa che fa un po' contrasto è che sono 31 abitanti in questa posa chiappa inferiore.
7: Sì, sì,
6: ma
7: sì.
6: Se le chiappe vanno a 2 a 2, gli abitanti sono 31.
7: Esatto.
6: Come si chiameranno gli abitanti di chiappa inferiore?
7: Guarda, ce lo direte nei prossimi minuti. Intanto ci sono gli Yes.

0: 9:05 minuti su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. È lunedì 15 giugno. Diamo uno sguardo ai principali titoli di oggi. Raggiunto l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Anche l'Iran conferma l'accordo con gli USA. Oggi a Evian in Francia al via il G7, tra i temi al centro del summit l'accordo di pace e la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui i colloqui si concentreranno sulle conseguenze dell'intesa. Notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha lanciato missili e droni contro diverse città ucraine, comprese Kiev, dove sono stati registrati almeno 4 morti, altre 5 vittime a Kharkiv. Sono invece 3 i morti nei raid di droni ucraini sulla città russa di Tula. Nessuna traccia del corpo della donna uccisa dal nipote 17enne a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane reo confesso ha detto di aver gettato il cadavere della zia in un canale. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari per un'eredità. Oggi prevista la convalida del fermo. Sport Formula 1, Lewis Hamilton su Ferrari ha vinto il Gran Premio di Barcellona, conquistando il primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico sono saliti sul podio Russell su McLaren e Russell su Mercedes. Ritirati Kimi Antonelli e Charles Leclerc. Calcio ai mondiali 2026, Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1. RTL 102.5 sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali. È tutto, ci sentiamo tra un'ora.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì ancora all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Aumenterà solo la variabilità tra pomeriggio e sera sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco. E da segnalare un aumento dell'instabilità invece sul Triveneto a partire dai rilievi, con possibili temporali fin verso le pianure. Temperature senza particolari variazioni. Dettagli su Trevi Meteo.

0: A Reason to Fight, Disturbed su Radio Freccia alle 9.12 di questo lunedì 15 giugno 2026. Ciao a tutti, siamo
1: Ciao.
0: La Fretto Via con voi fino alle 10 e tra poco arriverà anche Francesca Favotto sì. per parlarci di relazioni, insomma di amore e intanto vi avevamo lasciati con un quesito prima delle news.
1: Sì, è vero, perché abbiamo ricordato insomma dove ci trovavamo alle ore 9, ci siamo trovati a Chiappa Inferiore,
0: sì.
1: quindi abbiamo chiesto agli abitanti un giusto suggerimento, secondo me arriva da Massimo, gli abitanti si chiamano glutei, che
0: certo,
1: comunque ci sta insomma,
0: certo,
1: i glutei
0: ci sta, ci sta.
1: Dato anche l'argomento sul quale vi abbiamo chiesto di esporvi, cioè se il vostro
0: se
1: telefono
0: per assonanza, per associazione
1: sì,
0: di idee,
1: esatto.
0: Va bene,
1: se il vostro smartphone risulta particolarmente pesante perché avete all'interno dei contenuti o chat, quindi parole o immagini compromettenti e Simone ci agevola.
0: Hello.
2: Buongiorno,
0: buongiorno
2: a tutti sfrecciati. Allora, sarà stato 2009-2010.
1: Sì.
2: Mia fidanzata dell'epoca prende il telefonino, vede tra le ultime del mio telefonino, vede tra le ultime chiamate. Riccarda Calcetto.
1: Riccarda?
2: Scenata. Chi è questa Riccarda? Chi è questa Riccarda?
1: Credo.
2: Guarda, è un mio amico di Calcetto, probabilmente ho sbagliato a scrivere il nome. No, mi fido.
1: Chiamo.
2: La chiama, viva voce, risponde Riccardo e mi dice: Simo, che cosa hai fatto, di cosa hai bisogno?
0: Che vuoi?
2: E così non mi ha ascoltato, non mi ha creduto ed è stata smentita.
1: Ok, vabbè, insomma.
0: Vedi, è andata bene.
1: Tutto
0: no?
1: bene.
0: Il famoso Jessico Calcetto da Barzelletta.
1: Sì, come fai a chiamare Riccardo? Ok, che sbagli la finale, la massaggiatrice magari.
0: La Riccarda fa certi tiri in porta che la
1: signora mia
0: lascia fare.
1: Commette certi falli.
0: Allora, 366-663-4466, cosa c'è di compromettente nel vostro telefono cellulare? Confessatelo a noi, garantiamo l'anonimato.
1: Certo.
0: La nuova degli Amazons si chiama Blood on the Bone.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia.
3: Le 9.19 fino alle 10, il Rock Morning Daily con la Fra e Tobia. Siete su Radio Freccia, vi abbiamo chiesto un po' di foto, come dire, o di chat abbastanza compromettenti, se esistono sui vostri telefoni. L'origine è partita dalla rapina ridicola del Louvre, dove hanno trovato delle foto su degli smartphone di una banda che avrebbe rubato i gioielli, e da lì siamo arrivati a delle cose un po' più semplici e tranquille.
4: Assolutamente. Allora, confessate cosa di compromettente avete nel vostro telefono cellulare. 366-663-4466, vi aspettiamo. Intanto ritroviamo Alanis Morissette, questa è un po' la sua canzone di rinascita, 1999, Thank You.

0: direi, più che andarsene in giro nuda.
1: L'ufficio programmazione non ci aiuta in questo momento.
0: Capito, è più compromettente di così, eppure i vostri telefoni cellulari nascondono delle cose ancora più compromettenti.
1: Oppure, se andiamo indietro nel tempo, macchinette fotografiche.
0: Analogiche, sì sì.
2: Ma a me è successo non tanto col telefono, ma ai tempi della macchina fotografica, che sono andata a sviluppare un rullino, un negozio, un centro commerciale, oltretutto,

0: E quando sono andata a ritirarlo, vedo che la ragazza, la cassiera, insomma, si gira a guardare il collega, si mettono a ridacchiano e io non capisco, vabbè. Pago, vado a casa, apro per vedere le foto della mia nipotina.
1: Certo!
0: Mi trovo dentro 3, 4, 5 foto del compagno della mia inquilina, coinquilina, nudo.
1: Ecco!
0: Quando è tornata poi lei a casa, gli ho chiesto come mai ci fossero quelle foto del suo amoroso nudo e ci siamo fatte delle grandi risate, soprattutto a pensare alle casse del Meridiana che se la sghignazzavano, perché insomma era anche un bel vedere, eh?
1: Vedi, però una foto alla torta con la candelina, una foto all'uomo con la candelina.
2: No, no, come commentavamo prima, era anche possibile farsi delle copie, no? Delle
1: certo
2: foto,
1: scherzi.
2: Cioè, voglio dire, anche andare a sviluppare, adesso te le puoi selezionare tranquillamente, no? Con le digitali, anzi, in realtà poi con la pigrizia non le andiamo neanche a sviluppare più.
1: No.
2: Però prima non avevi la possibilità di selezionare quello che c'era.
1: Esatto.
2: E quindi tanti, insomma, sapevano i fatti nostri e soprattutto in caso di foto compromettenti potevano anche avere la possibilità di fare le
1: copie. Potevano contare tutti i nei, comunque. Buongiorno.
3: Ciao, De Freccia, sono Fabio da Gravina.
2: Ciao.
3: Tempo fa, quando ero fidanzato, parlavo con un'altra ragazza, però su Snapchat, perché le chat si auto-eliminavano dopo 24 ore, quindi per non farmi scoprire.
1: Cioè, quindi lui era fidanzato, ma chattava con una ragazza su Snapchat.
2: Però tanto dopo si disintegravano le chat,
1: certo,
2: si può fare anche, credo, su...
1: Un po' ovunque, con tutti i social, sì. Ah, caro Fabio, l'ho detto lui, Fabio.
2: Vabbè, tanto è pregresso.
1: Ma secondo me il vizio ti rimane.
2: Masterpiece, su Freccia, Veronica.

0: noi possiamo darvi tutti i consigli del caso, insomma, sì. Di stare di... di prestare un po' di attenzione, ecco, in qualsiasi forma, qualsiasi cosa contenga del materiale, ecco, che possa essere lo smartphone, la macchina fotografica ai tempi, ma anche qualcos'altro.
1: Buongiorno Sfrecciati.
2: Buongiorno.
1: Non sul cellulare, ma una volta all'università, uno studente porta la ricerca che aveva fatto per il professore. Gli dà la chiavetta e conteneva la ricerca, se non fosse che la chiavetta aveva l'impostazione per vedere l'anteprima delle foto,
2: ecco.
1: E nella stessa chiavetta c'erano le foto della fidanzata dello studente, diciamo molto
2: discinta.
0: Quindi immaginiamo aula magna, rettore dell'università convocato perché la ricerca era importante. Voilà. Questa ricerca dove ha portato?
2: Alla forza di gravità.
0: Lì,
2: oggi
0: esatto,
2: parliamo dell'anatomia e della forza di gravità, che evidentemente in una ventenne è assente, capito?
0: Sì,
2: sta tutto su.
0: State attenti, perché queste cose... vogliamo rischiare proprio al buio,
2: proviamo,
0: male
2: dai,
0: che vada.

0: Hello. Cari Freccini, ah, anni fa un mio collega mi ha venduto una videocamera di quelle con le cassettine, ma dentro si è scordato una cassettina dove c'era la moglie che si esibiva in uno spettacolino privato.
1: Ah,
0: e non sapevo come che ho fare a dirglielo.
1: Non dirglielo.
0: Hai detto.
1: Bravo.
0: Però insomma, bravo, tanta roba.
1: Oh, quanti duplicati hai fatto?
2: Avrei qualcosa che ti appartiene.
1: Ma tanto tanto.
2: Però scusa, io dico, sì, vendi la telecamera e non togli la videocassetta dietro.
1: Le basi, dentro, signori,
2: cioè,
1: le basi.
2: Io non ho capito, non so, perché poi magari lui si è fatto anche una risata, secondo me lei un po' meno.
1: Un po' meno, però comunque sono le 9:30 e non abbiamo visto niente di tutto quello che raccontate.
2: Ah, volevi?
1: Certo, cosa stiamo qui a fare?
2: Tra poco arriva Francesca Favotto.

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Max?

0: Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Radio Freccia.
2: 9:34 di lunedì 15 giugno 2026, Lafrato Bia e Francesca Favotto, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, ciao Franci, ciao Tobia.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Oggi, parlando di cose compromettenti, qualcuno ha ripescato delle cose analogiche,
3: sì,
2: no? Come la videocamera con le videocassette VHS, come la macchina fotografica con il rullino. Anche noi potremmo idealmente tornare indietro fino agli anni 90 oggi, Franci?
4: Assolutamente sì, oggi parliamo dell'amore come ai tempi di Beverly Hills.
2: E allora, siamo
3: romantici.
2: Pronti tra poco per tornare indietro di 30 anni. Intanto Van Allen, questa è Panama.

0: Allen di Panama su Radio Freccia alle 9.38, facciamo 39 di questo lunedì mattina. Siamo con Francesca Favotto e stiamo per tornare indietro fino ai tempi di Beverly Hills, che sono tornati in auge, visto che insomma la serie è disponibile su Sky con tutte quante le stagioni, quindi abbiamo potuto fare un salto indietro nel tempo per quanto riguarda me e la Fra nella nostra adolescenza.
1: Ero già in pensione quando c'era Beverly.
0: Vabbè, adesso però insomma c'era anche un modo diverso, no, di rapportarsi e di affrontare le relazioni amorose.
1: Racconta.

0: in confronto qua nella nostra Italia, come dire. E quindi ne ho parlato con Silvia Rossi, che conoscerete perché è una delle founder del gruppo delle Millennials, che fino a qualche tempo fa erano i trentenni, ce le ricordiamo, quindi lei, Ilaria e Stefania. Ho detto: Silvia, ma parliamo un po', rivanchiamo un po' il passato per un po' capire se oggi è possibile, sarebbe ancora possibile un amore come negli anni 90, quindi con quei tempi lenti. E adesso allora vi dico un po' di cose e vediamo se vi risuonano, insomma.
1: Quindi un amore analogico al posto di quello digitale. Comincerai a
0: Esatto.
1: parlarcene tra poco e devo dire, sarebbe bello, no, tornare indietro.
0: Sì,
2: concordo.
1: Anche a vedersi fisicamente, oltre che
2: non so
1: a chattare o a videochiamarsi.
2: Quanto conciliabile con i tempi che ci sono.
1: Esatto,
2: però
1: sarebbe molto bello. Allora, tra poco ne parliamo
0: solo
1: insieme.
0: Si può fare.
1: Sì, intanto c'è Corey Taylor, questa è la sua Highway 666.

0: Corey Taylor, Highway 666 su Radio Freccia alle 9.45 di questo lunedì 15 giugno. Allora, come erano le relazioni ai tempi di Beverly Hills 90210? Vai, Fra.
1: Allora, intanto, prima di mettersi insieme si era amici, si costruiva un rapporto d'amicizia. Vi ricordate Brandon e Kelly, uno dei rapporti più amati? Così

0: stati amici per anni, per stagioni, no? Non finiva più questa amicizia. Tu sapevi che prima o poi sarebbero stati insieme, ma 43 stagioni prima, no? E quindi, insomma, una volta, come dire, magari anche noi ci innamoravamo magari del nostro migliore amico, no? Era quello che sapeva tutto di noi, no? Quindi veramente era il super rapporto confidenziale che poi poteva tramutarsi in qualcos'altro. Oggi la domanda è ancora adesso così? Non lo so se c'è tutto questo tempo, no, di costruire, di conoscersi per davvero. Poi il famoso triangolo amoroso, Dylan, Brenda e Kelly, cioè ce lo ricordiamo tutti anche questo, appunto era la storyline più iconica della serie. Diciamo che Dylan McKay è stato il nostro primo malessere
1: Eh
0: sentimentale,
1: sì,
0: vogliamo dirlo,
1: ragazzi,
0: diciamolo.
1: sì,
0: Sì.
1: bello dannato, ragazzi,
0: Esatto.
1: vabbè.
0: E noi Franci, noi ci ricordiamo, almeno io ero team Brenda, perché noi eravamo un po' le ragazze dal Minnesota, quelle che arrivavano dalla campagna, quelle un po' sprovvedute, no? Insomma, così. Mentre Kelly era quella già inserita, quella per bene, no? Di famiglia per bene, quindi un po' con la puzza sotto il naso. Quindi quando poi Brenda, dopo 3 stagioni, riesce a dare un bacio, no? Noi, oh, una roba assurda. Tu pensate oggi, se tipo nella serie Off Campus, che adesso sta andando alla grande su Amazon Prime, se si prendessero 3 stagioni per dare un bacio, per far dare un bacio, cioè una roba impensabile oggi forse, no? Eppure una volta si aspettava anche qua un sacco, così come le telefonate infinite. No? Anche qua, Brenda e Dylan che si chiamavano tipo la pubblicità con, come si
1: Mi
0: chiamava?
1: ami, ma
0: Quello di...
1: quanto mi
0: Mi
1: ami,
0: ami.
1: mi pensi, ma quanto mi
2: Cose
1: pensi.
2: che adesso non
1: Non
2: esistono più.
1: esistono più.
2: Addio agli anni 90.
1: Allora, l'articolo a firma Francesca Favotto lo trovate su Vanity Fair. Franci, noi ci sentiamo prossima settimana, grazie.
0: Ciao, ciao a tutti!

0: Radio Freccia.
1: Alle 9.50 concluderei insomma questo argomento dedicato a ciò che avete di pesante sul vostro smartphone a livello di contenuti audio, foto. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ritorno all'analogico, anni 2000, portai il PC per fare dei lavori. Quando andai a ritirarlo, la commessa divenne tutta rossa.
2: Ops.
1: Aveva trovato delle mie video chat particolari.
2: Attenzione.
1: Con delle fanciulle. Ovviamente non ho più messo piede in quel negozio. Saluti da un anonimo. Beccato. Caro 351.
2: Adesso. Dobbiamo andare.
1: Dobbiamo andare, ma domani torniamo alle ore 6.
2: Aspettiamo. Smile, stay up and rock on.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia.
4: Le 10 di questo lunedì 15 giugno 2026, benvenuti alle Good Vibrations, in questo momento solo con il sottoscritto Eddie Berni, mentre Jimmy D è come al solito in arrivo sul terzo binario. E in ogni caso la puntata di oggi è garantita la sua massima qualità a partire dal collegamento con Paolo Pacchioni, con cui faremo un punto per quanto riguarda il Basport, ovviamente sul mondiale di calcio, ma anche per esempio sulla grande finalmente vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari al Gran Premio a Barcellona, e poi tutta una serie di altre cose, ovviamente, perché il nostro menù è sempre bello ricco. A proposito di cose ricche, a proposito di sport, il 4 luglio partirà il Tour de France. Perché vi dico questo? Perché una delle canzoni più importanti dei Queen ha a che fare con la bicicletta. Bicycle Race.
5: Bicycle, bicycle.

10:04 minuti su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. Grande soddisfazione di Donald Trump per l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Porterà pace e sicurezza a tutta la regione. Molti presidenti hanno cercato di fare la pace, tutti hanno fallito prima di me, ha scritto su Truth il capo della Casa Bianca. Prima dichiarazione della Presidente del Consiglio Meloni a poche ore dall'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'occasione che va colta, scrive la Premier, ha espresso la necessità che cessi anche il conflitto in Libano. A proposito dello stretto di Hormuz, Meloni ha dato la disponibilità per partecipare ad una forza navale internazionale previa autorizzazione parlamentare per garantire la riapertura del tratto di mare. Oggi a Evian in Francia, al via il G7, tra i temi al centro del summit, l'accordo di pace e la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz. Tra i leader in arrivo anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in mattinata accoglierà a Villa Doria Pamphili la premier nipponica Tai Kaichi.

0: Anche la Gran Bretagna si prepara a imporre limiti all'uso dei social da parte dei giovanissimi. Ad annunciarlo oggi il premier Keir Starmer in una conferenza stampa a Downing Street. Starmer ha dichiarato che il governo vieterà l'accesso ai social media a tutti i minori di 16 anni. Torna il gran caldo sull'Italia, porterà ad una nuova escalation delle temperature con valori anche oltre 38 gradi, in particolare sulla Valpadana e sul versante tirrenico. Il picco è previsto per venerdì. Chiudiamo con lo sport, il calcio, Mondiali 2026, oggi alle 18 Spagna, Capo Verde, alle 21 Belgio, Egitto. Nelle ultime partite giocate, Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, tutti gli aggiornamenti tra un'ora circa. Adesso vi lascio prima con il meteo e poi ancora con la musica di Radio Freccia. Grazie dell'ascolto e a più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in gran parte d'Italia. Qualche nuvola sulle isole maggiori, in particolare in Sardegna, qualche breve piovasco all'estremo nord-est. Per il resto sole e temperature per il momento più o meno nella norma, ma attenzione, da metà settimana alta pressione nordafricana, caldo che si intensifica. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 10.14, due epifanie in un colpo solo. Jimmy D presente, che chiama?
2: Pacchioni!
3: Buongiorno, buongiorno a tutti,
4: buongiorno,
3: ragazzi.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, da cosa partiamo, Paolo?
3: Allora, tra poco parliamo del Mondiale di Calcio, la copertina, però la dedichiamo alla Formula 1, perché ieri è stata una giornata in qualche modo storica per la Ferrari e soprattutto per Lewis Hamilton, che ha colto il primo successo alla guida della rossa. Lo abbiamo aspettato tanto, si aveva vinto una sprint race, ma quello di Catalogna ieri è stato il primo gran premio vinto, dominato, a 41 anni. Hamilton sembrava fuori dal progetto, quasi si pensava che ormai fosse arrivata alla fine della sua carriera, invece questo nuovo guizzo può riaccendere il mondiale, anche perché l'altro idolo italiano, Kimi Antonelli, che era secondo, ha rotto a 4 giri dalla fine, è stato costretto al ritiro, e quindi adesso abbiamo Antonelli in testa al mondiale e Hamilton al secondo posto. Direi che i tifosi italiani possono essere soddisfatti.
1: Siamo contenti. Fra poco torniamo per parlare dei mondiali.

0: Follow you, follow me, Genesis. Ritorniamo all'angolo dello sport con Paolo Bacchioni in collegamento. Paolo, a questo punto non ti resta che lanciarti sul calcio, ovviamente, per quanto riguarda i mondiali.
1: Siamo al primi giorni di mondiale. Allora, devo dire la verità, finora non abbiamo visto delle partite stupende, perché comunque il livello non mi sembra altissimo. È chiaro che nell'istante in cui tu allarghi molto il lotto delle partecipanti vai a raccattare un po' di tutto, poi dopo ci sono partite come quella di ieri tra la Germania e Curaçao. Ora, noi ieri anche su RTL 105 abbiamo seguito con grande impeto la prova di Curaçao, li abbiamo seguiti con grande simpatia, però poi dopo la considerazione tecnica è che questa squadra farebbe fatica a salvarsi dalla Serie B italiana, certo. E quindi insomma la Germania gliene ha fatti 7, loro comunque hanno segnato un gol storico che peraltro è stato quello del momentaneo 1-1. Però insomma forse una riflessione sui criteri di qualificazione andrebbe fatta. L'Europa, che resta comunque la culla del calcio, qualifica per questi mondiali il 30% delle sue squadre. Ci sono altre zone del mondo che invece portano il 70% delle loro squadre, quindi qualificarsi in altre parti del mondo è molto più semplice. Io credo che l'Italia abbia molti problemi e insomma non è certo colpa delle regole FIFA se l'Italia ha dei problemi, però comunque credo che la pur disastrata Italia di questo periodo sia meglio di Curaçao, sia meglio di Haiti, sia meglio dell'Uzbekistan e sia meglio della Tunisia. E quindi insomma una riflessione forse andrebbe fatta. Oggi debutta la Spagna, domani la Francia, forse sono fra le favorite, nei prossimi giorni anche l'Argentina, ieri la Germania ha avuto vita facile. Invece per quanto riguarda il Brasile di Carlo Ancelotti qualche perplessità, perché in Brasile e Marocco, il Brasile sembrava dei marocchini, soprattutto nel primo tempo, forse il primo tempo del Marocco è stata la parte più bella del mondiale in questi primi giorni.
2: Ecco, fermo restando che bisogna partire lenti per vincere un mondiale, Ancelotti
1: esatto.
2: Lo sa.
1: E Ancelotti infatti ha detto, non si con la sua solita saggezza emiliana, ha fermato i malumori brasiliani dicendo ragazzi il mondiale non si vince la prima partita. Certo, dal Brasile qualcosina in più ce la si poteva anche aspettare.
0: Senti Paolo, ci salutiamo, ma a schiaffo un gol che ti è piaciuto, un nome?
1: Allora ti dico quello di Curaçao ieri, okay. Perché visto che abbiamo detto che non dovevano esserci, però ci sono stati e hanno segnato con convenienza un gran bel gol che peraltro appunto entrerà nella storia perché probabilmente non ce ne saranno altri.
2: Grazie Paolo!
0: Ciao!
1: Ciao ragazzi!

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Radio Freccia.
5: 10:28 di un incredibile lunedì 15 giugno 2026. Non ho ancora capito perché, ma diciamo che è incredibile, ci portiamo avanti.
6: Vero?
5: Vero, sì.
6: Con Giubilo e Gaudio.
5: Con Giubilo e Gaudio, che sono
7: amore e gratitudine.
5: Che sono una coppia di amici. Alberto Giubilo e Gino Gaudio.
6: Esattamente. E noi li salutiamo, come sempre, sono al bar a bere caffè a gratis, esatto, e a mangiare bomboloni vuoti.
5: E per loro, quindi, è straordinario.
6: Eh sì, loro sono così, sono sempre entusiasmanti, sono sempre con quell'energia un po' così.
5: Vabbè. Sono delle mosche da bar, così come invece sì, non era una mosca da bar George Harrison, che quando stava male scriveva canzoni meravigliose come questa qua.
6: Per dire, quindi, buon George.

0: Senti, in odore di sport, sulla scia, sì, invece di un grande George Harrison, come giustamente hai menzionato tu, io stanotte mi sono svegliato e mi è apparsa la notizia che Leonardo Fioravanti, che tu probabilmente non conosci.
1: Poco, sì.
0: Ma ti avevo fatto una capoccia tanta, perché quando io ti preparavo al surf c'era un motivo.
1: Rimosso.
0: Leo Fioravanti è il surfista italiano per eccellenza nel mondo.
1: Sì.
0: Ok, giovane atleta romano, 28enne, insomma. Lui è stato anche alle Olimpiadi, non riuscendo, diciamo, nell'impresa, ecco, di salire il podio, sul podio. Fatto sta che stanotte nel Championship Tour, cioè ovvero quel tour di date che segnano i più grandi campioni del mondo, in buona sostanza.
1: La Coppa dei Campioni del Surf. Insomma.
0: Praticamente, sì, okay. In una delle tappe mi ha vinto. Diventa quindi una prestazione storica per il surf italiano, ma soprattutto contro Italo Ferreira, che è il campione dei campioni. Quindi ha fatto tra l'altro un punteggio incredibile. Io, tutto sudato, pensavo di sognare, di essermi inventato una faccenda. È tutto vero! Grande Leo! A El Salvador!
1: A El Salvador, sì. Ha battuto Italo Ferreira.
0: Ferreira, sì.
1: Sembra il nome di un personaggio di Lino Banfi.
0: Bravissimo, anche dei fumetti, volendo. No? Italo Ferreira è un brasileiro in casa.
1: Nato a Benevento, però poi...
0: Hermano dell'Esce, è vero, ecco. Vabbè, insomma,
1: bravo il Fioravanti.
0: È un traguardo incredibile, sì, emozionatissimo.
1: È la prima volta che un italiano raggiunge un livello
0: questi
1: del
0: livelli
1: genere.
0: Qua, sì, assolutamente. Nella storia proprio.
1: Nella storia, ok.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché quindi... tu non ti sei dato fino in fondo al surf, questa è la verità.
0: Sennò avresti... Questa è la verità, sì, questa... lo so, mi è stato negato.
1: Lo so.
0: È stata la mia vera primissima passione sportiva.
1: È un brutto mondo, sì.
0: È un brutto mondo, brutta vita. Sì. Adesso niente, colpa dei miei... Adesso... non si può. Ma perché me l'hai buttata così?
1: Vabbè, così, dai, così facciamo un po' di... giriamo il coltello nella piaga. Ma perché non sei tu e del Fioravanti?
0: Esatto. Mannaggia Leo, guarda. Altro che, invece, sono molto molto contento per questa cosa. Vabbè, così, un piccola digressione. Oh,

0: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
4: Radio Freccia.
5: Alle 10.43, caro Jimmy, la verità salta sempre fuori.
6: Lo so, fa male, lo so.
5: No, questo non fa male, fa fatto male in un altro senso. Adesso ascolta questo messaggio e c'è effettivamente del dolore, ma è precedente.
7: Vai. Dillo, Jimmy, che se non fosse stato per quell'infortunio al mignolino saresti diventato il più grande surfista di tutti i tempi. Ah, dannato comodino.
6: È andata proprio così.
5: Come

0: Sciarpa Supernova Oasis alle 10:51. caro Jimmy, devo confessare appunto questa cosa. Allora, che sono un pirla.
1: No, non fare.
0: Tra
1: così.
0: I tanti motivi ce n'è
2: posso
0: uno.
2: Posso dirtelo io? Non vale.
0: Sì, no, lo dico da solo. Allora, praticamente ieri sera sono riuscito a farmi male da solo, completamente da solo a un piede, con questa modalità. Infilo la ciabatta a casa, metto il piede nella ciabatta. E per qualche motivo che ancora non ho capito...
1: Ciabatta, diciamo, tipica da piscina, tipo...
0: Sì, sì, esatto, quelle di plastica, esatto. E non so come sono riuscito, ma il mio terzo dito del piede destro si è accavallato col quarto dito.
1: Sì.
0: Il problema è che il quarto dito aveva un'unghia un po' lunga.
1: Ma è un'immagine raccapricciante. Neanche l'ultima puntata di Godzilla finisce così.
0: E mi sono fatto male da solo perché mi sono tagliato il terzo dito col quarto dito. Capisci?
1: Hanno litigato dopo?
0: No, il problema è che...
1: È una denuncia.
0: No, è una posizione tremenda e ho dovuto chiedere aiuto a mia moglie che, poverina, ha dovuto mettermi un cerotto perché non ci arriva.
1: Che si è messa il casco,
0: ha preso
1: una mazza da baseball.
0: Ecco. No, quello no.
1: Sbrogliare i due litiganti.
0: No, quello no. Però camminarci sopra mi fa un male dell'ostrica. Cioè, quindi sono veramente un pirla.
1: E allora, amici?
0: Mi sono tagliato le unghie nel frattempo.
1: grazie per la specifica. Non ne dubito, cari amici, se anche voi avete delle ciabatte così da piscina, classica ciabatta, voglio dire, diffusissima, eccetera, eccetera, occhio.
0: No, a me interessava.
1: Cioè, occhio.
0: A me interessava sentire gli ascoltatori se hanno qualche racconto da fare su quando si sono fatti male da soli, come ho
1: allora,
0: fatto io.
1: Allora, quella dell'angolo del comodino non vale più, perché è molto diffusa.
0: No.
1: Andiamo su altri dettagli, su altre specifiche, certo. Altre modalità, perché oggi scopriremo come si può morire facilmente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Poche secondi alle 11 di questo lunedì 15 giugno 2026, come sempre è consolante vedere che i nostri ascoltatori sono più bravi di noi, anche a farsi del male.
2: Allora,
1: Antonio scrive: io anni fa ero nell'atrio di un cinema, mentre camminavo la gamba sinistra si è bloccata, conseguenza caduto e due costole incrinate.
2: Aia.
1: Così,
2: Brutto finale.
1: Sì, allora Davide racconta: proprio ieri ero in doccia e mi è caduta la saponetta. Nel raccoglierla ho sbattuto la testa nella maniglia della porta. Un dolore assurdo e un taglio di 3 centimetri.
2: Beh ragazzi, ma qui siamo dei campioni.
1: C'è la Simo che dice, o Simo, non lo so: commozione cerebrale, colpo di frusta, rachide cervicale, con tanto di vistoso bernoccolo sulla fronte, ho sbattuto, quindi è Simo, contro lo sportello aperto in un pense della cucina, dritta sul bordo esterno, che è rimasto fermo lì, senza spostarsi di un millimetro, illeso.
2: Certo.

0: 11:03 su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Raggiunto l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso quello in Libano. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Prima i mediatori di Washington e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha. Prima dichiarazione della Presidente del Consiglio Meloni a poche ore dall'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'occasione che va colta, scrive la Premier, che ha espresso la necessità che cessi anche il conflitto in Libano. Oggi a Evian, in Francia, al via il G7. Tra i temi al centro del summit, l'accordo di pace e la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz. Tra i leader in arrivo anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in mattinata accoglierà a Villa Doria Pamphili la Premier nipponica Takaichi. Tra Russia e Ucraina, notte di bombardamenti incrociati. Mosca ha lanciato missili e droni contro diverse città ucraine, compresa la capitale Kiev, dove si sono registrati almeno 4 morti e altre 5 vittime. A Kharkiv sono invece 3 i morti per i raid di droni ucraini sulla città russa di Tula. Sono riprese le ricerche del corpo della donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane reo confesso ha detto di aver gettato il cadavere della zia in un canale. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari per un'eredità, oggi prevista la convalida del fermo. Calcio ai mondiali 2026, oggi alle 18 scenderà in campo Spagna, Capo Verde, alle 21 scenderanno Belgio ed Egitto. RTL 102.5 seguirà tutto per voi. Nelle ultime partite dei mondiali invece i risultati sono stati Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1.
1: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in gran parte d'Italia, qualche nuvola sulle isole maggiori, in particolare in Sardegna, qualche breve

più basso all'estremo nord-est. Per il resto sole e temperature per il momento più o meno nella norma, ma attenzione, da metà settimana alta pressione nordafricana, caldo che si intensifica. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 14 di questo lunedì 15 giugno, siamo al momento del consiglio, in questo caso del sottoscritto, lo zio Eddie, che ha a che fare con un grande loser del rock, un signore che si chiama Warren Zevon, che ha avuto una carriera anche importante, un grandissimo talento, ma una serie di sfighe clamorose e anche delle debolezze che hanno in qualche modo portato a sottovalutare, a non ascoltare abbastanza la qualità e la quantità di cose che ha fatto nella sua carriera. Qui stiamo parlando di un album del 1987, a suonare ci sono i REM al completo, il brano e l'album si chiamavano Sentimental Hygiene, voi sentite che razza di garra aveva Warren Zevon.

Warren Zevon, Sentimental Hygiene, alle 11.19 il consiglio dello zio Eddie. Alla chitarra solista in questo brano c'era Neil Young, mentre, come dicevo prima, la band che accompagnava Warren Zevon erano i Rem al completo, tranne Michael Stipe, che però ha cantato in una canzone ai cori all'interno di questo album. Album uscito nel 1987, all'interno c'è anche un altro pezzo che adoro, che è dedicato a Boom Boom Mancini, uno straordinario e sfigatissimo pugile dell'epoca. Beh, Warren Zevon è uno di quei personaggi che meritano di essere assolutamente riscoperti. È entrato e uscito dal successo negli Stati Uniti almeno 5-6 volte. Noi lo conosciamo per Werewolves of London, no? Lupo mannaro americano a Londra, uno dei suoi pezzi più famosi, forse il suo pezzo più famoso in Italia. È grande amico di un sacco di musicisti con cui ha collaborato tantissimo, grande amico di scrittori, perché il suo modo di scrivere, di raccontare, assomigliava molto al modo di scrivere e raccontare di certi libri, insomma, con un cinismo nel modo di raccontare, un cinismo ironico che piaceva tantissimo per esempio anche a David Letterman, che l'ho ospitato più e più volte all'interno del suo programma. E proprio da David Letterman, il 30 ottobre 2002, Zevon fece la sua ultima apparizione, perché ha scoperto qualche tempo prima di essere malato di mesotelioma, ovvero il tumore che uccide per colpa dell'esposizione all'amianto, cosa che noi in Italia conosciamo tristemente molto bene. Probabilmente il piccolo Warren aveva giocato per tempo quando era bambino in una soffitta che era coperta da amianto, questa cosa gli ha lasciato questa eredità tremenda. Alla fine della sua carriera

era, incise un album che si chiamava The Wind, dedicato proprio alla fine della sua storia su questo pianeta, su questa vita terrena, e all'interno ci sono un sacco di ospiti ed è un disco meraviglioso. Il suo ultimo apparizione con Letterman fu appunto il 30 ottobre e morì un anno dopo a causa di questo mesotelioma.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Radio Freccia.
6: 11:29, torniamo alla capacità di farsi del male da soli. Abbiamo dei campioni,
7: Danni su danni.
6: Ascolta Michele, ascolta.
8: Buongiorno ragazzi, io nel mio lavoro utilizzo una pistola sparachiodi, che sparachiodini da 2 cm non sono lunghi. E niente, un giorno avevo appoggiato un oggetto sul petto per inchiodarlo, mi è sfuggito quello, quindi mi sono sparato addosso. E ho sentito col dito attraverso la maglietta, ho detto: ma questo sarà l'ematoma o sarà proprio il chiodino? Tiro sulla maglietta, c'era la capocchia del chiodo che sporgeva, l'ho tirata via con le pinze. Sono cose che succedono, dai. Ciao, buona giornata.
7: Sono cose che succedono. Sono ragazzi.
6: Com'era quella pubblicità? Dolore sempre vivo?
7: Aia.

0: Secondo me Billy Joe è uno bravo a farsi del male da solo.
1: Sicuro, anche io che seguo i tuoi consigli.
0: Allora, per chi ci segue in radiovisione 258 digitale terrestre 738 di Sky, a Jimmy D si sono rotti gli occhiali e gli ho consigliato di usare un elastico perché gli è partita in onda prima la lente
1: e non è più tornata.
0: Allora lui ha recuperato la lente, c'ha un elastico e quindi sembra...
1: Però mi cieco così.
0: Sembri...
1: Io ho capito perché ti fai male.
0: No, sembri Eduardo De Filippo in qualche commedia. Ti piace o presente, capito?
1: Beh, guarda, chapeau, mi hai citato niente, un po' di meno che Eduardo.
0: Ragazzi, c'è roba alta, insomma. A proposito di roba alta, senti i racconti dei nostri ascoltatori.
2: Buongiorno Strecciati, sono Stefano. Io il peggiore che ricordo è una volta stavo pescando nel lago di Candia e c'era questo Canadair che continua a fare le prove e a un certo punto dovevo attraversare il lago. Io ho visto che continuava a girare perché doveva raccogliere ancora acqua, però ho detto ma mi vedrà. Invece niente, non mi ha visto. Lui parte proprio nel momento che io ero nel centro del lago. E non mi dico, cioè mi vengono i brividi solo a pensarlo, perché me lo sono trovato penso a 5-6 metri con una faccia che aveva due occhi spaventati. Io ovviamente me la sono fatta sotto, continuavo a saltare sulla barchetta, non vi dico che cosa ho passato, però ero lì e lì per essere preso con tipo fantozzi e buttato da qualche altra parte.
0: Bella storia, eh?
1: Non vedo l'ora di venire a pescare con te, eh?
0: Sì, guarda, ci vediamo là.
1: Ci vediamo al lago.
3: Buongiorno Sfrecciati. Io una volta prendo la porta del soggiorno velocemente, non mi sono accorto di avere messo il piede avanti, quindi l'ho stoppata con il piede e nel mentre stavo andando avanti per imboccare la porta e ho dato una testata nello spigolo spaccandomi il sopracciglio. Antonino da Bologna, ciao.
1: Ragazzi, io trovo che ci sia del fenomenismo.
0: Esatto.
1: Qui veramente si sfidano le leggi, sì. Certe leggi.
0: Ovviamente quella poi vai dagli amici e fa, ho fatto a pugni, ho trovato uno stronzo in giro, gliel'ho fatta pagare, però lui mi ha preso.
1: Ah, devi vedere come è conciato lui.
0: Esatto, vedi come è conciato lui. Guarda, sembra una porta rotta.
1: Comunque ragazzi, siete in un club perfetto, perché siamo una manica di smandrappati qui che a metà basta.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Radio Freccia.
3: Alle 11.43 abbiamo ancora testimonianze, come dire, veramente spesse, no? Di gente che, come dire, ha rischiato la vita, ha fatto cose importanti per in qualche modo testimoniare la sua incapacità di gestire il dolore. Mettiamola così.
4: Zio Eddie, sei un dilettante. Ti insegno io come ci si fa male e come si procurano danni anche alla casa. Qualche anno fa ho inciampato nel cavo del ventilatore da pavimento, ho preso il volo, mi sono schiantata sulla porta, mi sono pestata io e ho rovinato definitivamente la porta, che da allora ogni volta che apre e chiude la porta che porta al balcone e sfrega sul pavimento. Vabbè, mio marito non mi ha divorziato per miracolo. Ciao da Patti.
5: Non mi ha divorziato. Non era porta vetro però,
3: No. Per fortuna. Magari sotto la porta si può fare un gnecca gnecca gnecca.

0: Ragazzi, ma questo è il campionato del mondo.
1: Campionato del mondo, sì. Ragazzi, abbiamo veramente dei campioni. Sì.
0: Campionato del mondo di danni autoinflitti, o per sfighe o per altri motivi, ma stupendi.
2: Forse, raga, li stavo ascoltando, ma non volevo dire niente, però a Bologna andiamo veramente forte.
0: Fortissimi.
2: Cioè, io Pasqua, domenica, la domenica di Pasqua, vado su una scala per tirare giù una griglia che ho tipo su un soppalco, sì, scivolo dalla scala tirandomi una mega griglia addosso e praticamente ha fatto 5 costole, clavicola, scapola, un trauma cranico e una delle costole ha forato il polmone. Sono tornato a lavorare da 2 giorni.
1: Tecnicamente è strike.
2: Bologna andiamo forte.
0: Tecnicamente grigliatona.
1: Grigliatona,
0: tra costolette e robe. Vai.
3: Buongiorno Rockers. Io mi sono investito da solo.
0: No.
3: Praticamente che è successo? Lavoravo Vindoli, stagione invernale, tutto ghiacciato, scendo per accendere la macchina e farla scaldare, risalgo i gradini, scivolo e mi trovo a pancia in giù con mezzo busto sotto la macchina accesa. Bellissimo. Davis a Pescara. Ciao
0: Davis, ma ti sei bruciato il culo?
1: Direi di sì.
0: No.
4: Ciao, sono Fabio da Gravina. Una volta a un apprendista lavoro per fargli vedere che la saldatura, dopo averla effettuata, non scottava, la toccai con i guanti. Il guanto si sciolse e si attaccò al mio dito. Ciao.
0: E da allora va in giro con un guanto attaccato alla mano.
1: Poi c'è chi vuole fare il fenomeno e poi...
5: Ero al chiosco del campo sportivo, arriva rimbalzando una palla, io ho detto adesso faccio il muro alla calcio a 200 metri. Bing! E mentre, quando riatterro col sinistro, chiaramente cado, ho rotto il collaterale, però... in mano avevo il bicchiere di vino, non ho spanto neanche goccia ed è lì che ho capito di essere un professionista del bevere.
0: Grande Gabri, la statua della libertà col calice
1: meno, esatto, meno professionista del calciare, però sul bere
0: ragazzi, è un vero professionista
1: lui. Lì la racconta un classico, casa di amici, scendo le scale di corsa per entrare agli androni, non ho visto la porta a vetri.
0: Mucho.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: L'incredibile è con noi, è lunedì 15 giugno e anche oggi c'è il dottor Mann. Buongiorno.
7: Complimenti.
6: Din don, amore.
7: Si è svegliato
6: bene. Sì, anche Aldo Donati. 100 campane stanno a dire no. Vabbè, scusate, non so. Era solo per dire che è mezzogiorno.
7: Buongiorno, anche lei a suono del cannone.
6: Una
7: proprio,
6: bella entrata rock and roll proprio.
7: Piace.
6: Vabbè, perché che c'hai da dire? Scusa, abbi pazienza. Tu che sei? Ozzy? Non lo so, cioè, diciamo che sono
7: latte più vicino. E pipistrelli tu,
6: so, la io
7: mattina,
6: latte e pipistrelli. La mattina pucciati proprio, fuori, con le ali. Cioè i biscotti si chiamano proprio
7: sì.
6: I pipi. Che uomo losco proprio. Cioè.
7: Va bene, cominciamo con le palle di fuoco proprio.

0: Alle 12.06 è arrivato il momento di dare uno sguardo ad alcuni fatti del giorno.
1: Raggiunto l'accordo di pace fra Stati Uniti e Iran, le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera, prima i mediatori di Washington e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha.
0: Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania sottolineano l'importanza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz. I quattro paesi chiedono di attuare rapidamente e in modo completo il trattato di pace.
1: Ottima partenza per le borse europee sull'onda dell'accordo di pace.

0: Per il Medio Oriente, a Milano l'FTSE MIB guadagna in apertura l'1,40%, bene anche i mercati asiatici.
1: Proseguiamo oggi a Evian in Francia, al via il G7, tra i temi al centro del summit l'accordo di pace e la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz. Tra i leader in arrivo anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in mattinata accoglierà a Villa Doria Panfili la Premier nipponica Takaichi.
0: Da Russia e Ucraina, notte di bombardamenti incrociati. Mosca ha lanciato missili e droni contro diverse città ucraine, compresa la capitale Kiev, dove si sono registrati almeno 4 morti, altre 5 vittime a Kharkiv. Sono invece 3 i morti per i raid di droni ucraini sulla città russa di Tula.
1: Cambiamo pagina, andiamo al meteo. Torna il gran caldo sull'Italia, porterà una nuova escalation delle temperature con valori anche oltre i 38 gradi, in particolare sulla Valpadana e sul versante tirrenico. Il picco è previsto per venerdì.
0: Lo sport e il calcio ai mondiali oggi alle 18 Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto, a mezzanotte Arabia Saudita-Uruguay, alle 3 Iran-Nuova Zelanda. Le ultime partite giocate: Germania-Curaçao 7-1, Olanda-Giappone 2-2, Costa d'Avorio-Ecuador 1-0, Svezia-Tunisia 5-1.
1: Chiudiamo con la Formula 1. Lewis Hamilton su Ferrari ha vinto il GP di Barcellona, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico sono saliti sul podio Russell su Mercedes e Lando Norris con la McLaren, ritirati Kimi Antonelli e Charles Leclerc. E ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in gran parte d'Italia. Qualche nuvola sulle isole maggiori, in particolare in Sardegna. Qualche breve piovasco all'estremo nord-est. Per il resto sole e temperature per il momento più o meno nella norma. Ma attenzione, da metà settimana alta pressione nordafricana, caldo che si intensifica. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 12:16. Annunzio Vobis, Claudio Magno. Cioè, siete all'ascolto delle Good Vibrations in onda da Roma e da Milano con alcuni loschi individui. Ma sicuramente che hanno degli alibi sia qui che lì. Per quanto riguarda la scomparsa di un collaboratore molto valido in una pizzeria del Veneto, provincia di Padova, Borgo Veneto esattamente, questo collaboratore molto valido stava pulendo davanti appunto il locale stesso e poi è sparito nel nulla.
2: Cioè.
1: Ed è un robottino. Ma ti spiego.
3: Il mistero si infittisce.

0: Amazing, dicono gli Aerosmith, ed è amazing anche la storia che è arrivata da Saletto, Borgo Veneto. Non so se Saletto sia una versione di Borgo Veneto. In provincia di Padova, infittito, siccome il maglione quando lo metti
1: infeltrito
0: a 90 gradi in lavatrice. Che cosa è successo? Anzi, sfrecciati, rivolgiamo direttamente un appello a ciascheduno di voi, perché non ne possiamo più di queste sparizioni senza traccia. Ma questo collaboratore molto valido, così come da volantini che sono stati diffusi dall'esercente, dal titolare della pizzeria, insomma, martedì 9 giugno è scappato. È scappato senza lasciare traccia di sé e stava pulendo, ripetiamo, il locale, la soglia e tutto quanto davanti alla pizzeria stessa. Insomma, il titolare sentiva il rumore di questa attività, ma a un certo punto più nulla. Il silenzio, un silenzio gravido è calato sulla vicenda, e da quel momento il collaboratore, che è un robottino, di quelli rotondi che stanno lì, è sparito.
1: Ma di quelli un po' che sembrano umani? Ma noi.
0: Che umani? Sei rotondo come un disco da hockey, però sono 100 volte più grosso, come una forma di
1: ho capito, quelli che lavorano in pavimenti.
2: Gli aspirapolvere intelligenti.
0: È scappato.
1: È scappato.
3: Scanciulato, dai, evidente.
0: Tu che ne sai? Scusa, abbi pazienza. Sono accuse gravi quelle che rivolgi con un microfono acceso. Che ne sai?
3: Sono stati gli Agadawa, però gli Agadawa.
0: No, gli Agadawa non
3: hanno bisogno di quello.
0: Ma che ci fanno con il robottino di Agadawa?
3: Oppure se qualcuno se l'è preso e se l'è portato a casa per pulire casa.
0: La tua sicumera mi insospettisce, perché tu non puoi essere così sicuro di questa pista investigativa. E se lui fosse scappato perché lo pagavano poco? Perché era in nero, perché va a sapere.
1: Era artificialmente intelligente.
0: Certo.
1: Che cosa c'aveva di intelligente?
3: Tu stai guardando troppo chi l'ha visto, Doc.
0: No, io non guardo chi l'ha visto, è sparito, ma che
1: devo tornare ai giornaletti, Doc.
3: Esatto, sì.
0: Quelli là?
1: Quelli là.
3: E quelli danno altre illusioni, insomma.
1: Anche là la vista, ma vabbè.
0: Avete gli occhiali tutti e due.
1: I miei sono pure rotti, pensi.
0: Hai capito?

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Radio Freccia.
8: 12:32 di questo lunedì 15 giugno 2026.
9: È partito bene.
8: Bravo.
9: È partito
8: il singhiozzo che sottolinea le...
9: Bravo. È ripartito col velluto.
8: La mentanite è venuta. Signore e signori, state ascoltando le Good Vibrations. Fermatevi. Impazzito, perché sennò vado avanti così.
10: Vabbè, ma che dici qualcosa? Cioè, se a te... Temiamo per te, per la tua salute, anche interiore, quella proprio.
8: Temete.
10: I fondamenti del.
8: Dice me.
10: Gli dai una botta. Jimmy, dagli una botta.
9: Ha già preparato la siringa.
10: Spegnilo e riaccendilo.
8: Adesso.
10: Spegni e riaccendi. C'è un buco dietro la schiena.
9: Sì. Ma chi è Big Jim?
10: Ah, più o meno.

0: I Cream di buona memoria, White Room. Noi intanto siamo qui alle prese, cari speciali, sempre col mistero del robottino sparito. Qualcuno sparito davanti a una pizzeria, eccetera, eccetera, con il proprietario che ha l'auto a mancia, chi avesse informazioni sufficienti e necessarie per farlo ritrovare. Insomma, qualcuno però dice è tornato. Qualcun altro dice fagocitato da un calzone farcito, il che potrebbe anche essere, ma è un po' più grosso però sto robottino di un calzone, a meno che in provincia di Padova non li fa. E poi qualcuno chiede, eccolo.
1: Buongiorno ragazzi, chiedo umilmente al dottor Mann di ripetermi che rumore fanno i robottini tondi.
0: I robottini tondi fanno agvz,
2: poi ogni tanto fanno anche così.
0: Dipende poi da quanto, certo, costano, perché ci sono
2: quelli che lavano, ci sono quelli che aspirano, ci sono quelli che mappano,
0: bravissimo.
2: Che insultano.
3: Sì.
2: Pieno,
3: Comunque a me non sembra facesse con rumore dei doc
0: adesso. Agvz, come la Subaru Baracca di Aldo Giovanni e Giacomo, che quando tiri giù il finestrino c'è la manovella.
2: La manetta.
3: Hanno venduto un robottino non esattamente originale, posso dire.
0: Allora, scusa, io voglio dire questo. Quelli di cui parla Jimmy costano un sacco di soldi, però funzionano perfettamente, hanno mille funzioni, ti cantano anche la ninna nanna, eccetera, eccetera. Io sono andato a quel negozio tutto un euro, dove tu dicei delle quote, per cui è chiaro che poi insomma uno ha le finanze di cui può disporre, però dovevi dirmelo prima che fosse con l'elastico da ricaricare, no?
3: Come una chiamata, insomma, era facile, no? Comunque lo sai.
0: Ho capito, ma tu vendi veramente della pacottiglia.
3: E tu ci caschi sempre, questo è il bello.
0: Perché tu sei un venditore di...
2: Signor Andy Berni, in realtà, è invece molto vicino alla causa ecologista. Va ancora in giro con lo straccio... i piedi e poi strusce i piedini in giro per la casa
0: e non lo cambia mai.
2: Lo fa solo per nostalgia,
3: esatto, ogni tanto guardando fuori nella notte dico
0: Io esorto Eddie Berni, che sta per andare non vi dico dove, a fare un videino in cui lui dica con lo sfondo delle cupole agvz

0: Radio Freccia.
1: Ma guardi, signor zio Eddie.
2: Mi dica.
1: 12.46 qui alle Good Vibrations. Siamo entrati in questo meraviglioso, come dire, ginepraio,
2: sì?
1: Che però vede molti fan.
2: Sì.
1: Vero. A suo favore, guardi, ci abbiamo un bel messaggino che aveva, sì, giusto appunto segnalato il doc.
2: Sì.
1: Che è lì.
2: Vado?
1: Sì.
3: E comunque Eddie diceva HZV, non HVZ. Ha sbagliato. Non lo sa fare.
4: È vero.
2: Non sa fare neanche HZV.
4: Non si fa manco la manovella della Subaru Baracca, Eddie.
2: Non sono proprio, guarda, veramente. Cioè.
4: Ma veramente dovresti prenderne atto e fare.
2: Ok, avete ragione.
4: Fatti da parte.
1: Oh,
4: no, aspetta,
1: vero,
4: rimani.
1: No,
4: ti devi far da parte col carrozziere.
2: Ho capito, ragazzi.
4: Rimani in onda perché.
2: Farvi spazio.
1: No,
4: resto.
1: Spazio per tutti.

0: Vai, imita lei.
1: No, no, no, no, no, non è il momento. No, no, guarda, vabbè, basta. Ho capito, ragazzi. Cioè, un uomo deve arrivare a un punto in cui capisce che certe cose.
2: Sì, ma sarebbe ora anche, no?
1: Infatti, quello che dico a te da anni, solo che io l'ho ricevuto adesso, questo fulmine dall'alto, mentre tu invece no.
2: Ma tu sei un cagazibetto, per cui non è possibile che tu capisca.
0: Uno cagazibetto!
2: No, no, aspetta, aspetta, chiarisco perché. No, no, no, no, no, chiarisco perché poi si può sembrare un insulto, un epiteto poco lusinghiero, e invece il cagazibetto, dice il dizionario della lingua italiana, è un dandy, è uno molto profumato, è uno che appunto per quello sembra profumato di zibetto, eccetera.
1: Però questo è uno che si presenta bene. Non...
2: Ho capito, non l'ho scritta io, ci mi spiace, non faccio neologismo. C'è sotto la mia stima profondissima per il tuo modo di essere e di presentarti. Sei un nostro. Guarda, le giacchette parlano, ti precedono come la
0: oggi
2: tua fama.
0: Rita, la giacca preferita.
2: che insomma, lo vedete, Eddie Berni è quello che è, insomma, la radiovisione è stata a Radio Freccia, cioè per
1: certo,
2: questo.
1: Sì, sì, come no.
2: Non per altro, non ce ne frega niente far vedere i video, le cose, eccetera, eccetera. Solo per far vedere Eddie nella sua settimana.
1: Un piccolo appello agli ascoltatori.
2: La Eddie Week.
1: Se incontrate nella vostra vita il dottor Mann e il dottor Mann vi fa dei complimenti, diffidate. Perché l'uomo,
2: è abilissimo,
1: straordinario giocoliere con le parole, è in grado di dire cose che voi non riuscite neanche a replicare, perché come dire, vinto.
2: Non puoi replicare, è un complimento che vuoi replicare, ma che
1: torta. Lui si è abituato così, frequentando non solo Roma, ma anche una certa Roma, quella Roma, del potere, quella capace di dire tutto e non potere, dire niente. Ecco, il dottor Mann è
0: sembrate due Umarel all'angolo di Piazza a Bologna, va bene?
2: Io rimango, voi due ve ne andate, tu me lo porti via, Jimmy, perché quest'uomo non capisce neanche quando gli tesse le sue lodi, quindi ciao.
1: Non so come ringraziarti, ma un sistema lo trovo.
2: Ma figurati.
0: Ma te lo caccio nel saluto! Ma vai bene!
1: Ciao, Doc, divertiti.
0: Suce!
2: Grazie, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it
2: con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Eccoci qua alle 13, scatta qui la quarta ora della Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi, cari sfrecciati, co-conduttori onorari per fare il punto sull'attualità all'ora di pranzo, attorno a un tavolo virtuale nel quale dialoghiamo sulle notizie più scottanti e più urgenti. Oggi ho bisogno più che mai della vostra consolidata, notoria civiltà di espressione al 366-6634-66 con i vocali, per favore entro i 40 secondi e se potete con il vostro nome, perché il tema è delicatissimo. Mi duole tornare a parlare di Vannacci, ma ieri ha detto una cosa che vi lascio commentare. Allora, secondo l'ex generale, il femminicidio non esiste, è un omicidio come gli altri.

0: 13 e 3 minuti in questo momento su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. Oggi a Evian in Francia al via il G7, tra i temi al centro del summit l'accordo di pace e la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz. Tra i leader in arrivo anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in mattinata ha accolto a Villa Doria Pamphili la premier nipponica Takaichi. Raggiunto l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso quello in Libano. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Prima i mediatori di Washington e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha. Chat sessista degli autisti ATM, immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne, quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano. ATM, l'azienda dei trasporti, ha aperto ieri un'indagine interna. Il caso è stato reso noto dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, che sulla sua newsletter Rassegna Stanca ha poi ripreso le immagini incriminate. Anche la Gran Bretagna si prepara a imporre limiti all'uso dei social da parte dei giovanissimi. Ad annunciarlo oggi il primo ministro Keir Starmer in una conferenza stampa a Downing Street. Starmer ha dichiarato che il governo vieterà l'accesso ai social media a tutti i minori di 16 anni. Calcio ai mondiali, oggi è in programma alle 18 Spagna Capo Verde, alle 21 Belgio Egitto, a mezzanotte Arabia Saudita Uruguay, alle 3 Iran Nuova Zelanda. E questo è quanto per l'offerta delle news per oggi. Tutti gli aggiornamenti vi verranno dati nel corso dei programmi. Adesso vi lascio con il meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. Grazie.
1: Radio Freccia meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in gran parte Italia. Qualche nuvola sulle isole maggiori, in particolare in Sardegna. Qualche breve piovasco all'estremo nord-est. Per il resto sole e temperature per il momento più o meno nella norma. Ma attenzione, da metà settimana alta pressione nordafricana, caldo che si intensifica. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

13:09 minuti. Allora vediamo un po', sono già moltissimi i vostri messaggi a proposito delle esternazioni del leader di Futuro Nazionale, l'ex generale Vannacci. Tra le molte cose che ha detto in questi due giorni di assemblea fondativa del suo partito, premesso che poi c'è anche da, vabbè, però ognuno è libero di mandare la musica che vuole, mi chiedo come reagirebbe Lucio Dalla ascoltando risuonare Futura in un consesso simile, però ripeto, De André, la musica è libera e viaggia dove vuole, e poi qualcuno la chiappa. Ma il problema vero è stato anche chiedersi perché, in un momento di sua massima popolarità entro una certa cerchia, Vannacci si sia andato a impelagare su questa storia della negazione del reato di femminicidio. Perché da una parte si dice, va bene, ogni omicidio è un crimine estremo, uomo, donna o essere bambino, anziano, è un omicidio e ogni omicidio andrebbe punito, questo lo diciamo noi con la massima gravità. Diverso però è anche negare l'esistenza di un fenomeno che purtroppo nasce su una incultura sociale, che è quello della sopraffazione e della mancata decisione, della mancata libertà di una donna quando si sente vessata e sottoposta a ogni forma di violenza da parte soprattutto dei compagni di vita, ma non solo. E lo dico da maschio imperfettissimo, quindi non è che qui si parla per difendere un non patriarcato, ma è un fenomeno che prevede purtroppo una contabilità freddissima di almeno 100 vittime l'anno. Ne parliamo praticamente tutti i giorni nelle cronache dei nostri notiziari. E allora come si fa a dire questo non esiste, è un reato che non esiste? 366 663 4466.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Radio Freccia.
7: 13:17, Vannacci che dice il reato di femminicidio non esiste. Voi che ne pensate?
8: Ciao sfrecciati. Io veramente non... Cioè ci sono questioni che non vanno... Che non hanno un colore politico, non hanno bandiera politica. Non, cioè, sinceramente io non capisco come si fa a appoggiare una persona del genere che dice queste cose. E sinceramente ancora di più dico... Basta parlare di queste persone che pur di avere l'attenzione a loro dicono delle minchiate che vanno appunto oltre il colore politico e spero veramente che tutti saremo d'accordo perché non si commenta, punto.

0: Ciao Doc, Alessio da Cuneo.
1: Ciao Alessio.
0: Sicuramente il generale e i suoi beceri seguaci non hanno letto il codice penale, cosa significa femminicidio. È un omicidio con un aggravante. E cos'è quell'aggravante? Quella discriminante che l'uomo ha sulla donna, nella quale lei deve vivere in funzione di lui. E se non lo fa, viene uccisa. Voglio sintetizzare con una parola, una frase di Michela Murgia. L'omicidio ci dice che è stata uccisa una persona. Il femminicidio ci dice il perché. Ciao a tutti.
1: Esatto, ci sono due problemi, uno sociale e uno personale. Ovviamente è una questione, diciamo così, familiare, individuale, in cui la vittima è una persona di sesso femminile, e poi c'è un problema, ripeto, della società, che implica ancora quel residuo di possesso, di prevaricazione, di tu sei mia e non azzardarti a fare cose che, alle quali io non consenta, che poi è alla base di, purtroppo, di molti atti di questo genere. Sappiamo che i femminicidi in Italia e non solo, insomma, riguardano l'ambito strettamente familiare.
2: Dottor Mani, in generale non sono quasi mai d'accordo con te, ma sta adesso su questa storia qui nulla da dire, cioè proprio siamo scesi nel nulla.
1: Nel nulla.
3: Doc, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Certo che non esiste il reato di femminicidio, perché è omicidio. Cioè, fatemi capire una cosa, per non discriminare una categoria se ne discrimina un'altra. Poi andate a vedere le statistiche, l'Italia a che punto sta. Però falli sentire questi messaggi.
1: Li faccio sentire, Danilo, buon pranzo, mi raccomando. E comunque non c'è un discrimine. Tutti gli omicidi sono gravi e meritano il massimo della pena consentita o giudicata. Dopodiché sul femminicidio c'è anche, come dicevo, un discrimine, per fortuna, sociale.

0: Hello. Welcome to the show. And I will now introduce you to the members of our rocking teenage combo for 1980. Mike Willis on guitar and vocals. Tommy Mars on keyboards. David Logeman on drums. Arthur Barrow on bass. Ray White on guitar and vocals.
1: E questo è Frank Zappa che sta presentando la sua band dal vivo. Ci parlo sopra perché il brano sfumerà in modo brutale, ma era Changa's Revenge dal suo album del 1970, l'immensità di Frank Zappa come band leader e come chitarrista, perché spesso ne sottovalutiamo quanto geniale sia stato il suo modo di affrontare lo strumento, ogni volta cambiando partitura, cambiando improvvisazione su quello che è lo stesso tessuto appunto del musicale del suo gruppo. Ma noi oggi parliamo di qualcosa di molto serio, e ne parliamo perché, differentemente da quello che pensa qualcuno, insomma, cioè, perché date spazio, perché commentate queste cose, perché purtroppo è una novità politica rilevante, è meglio parlarne adesso che non parlarne più tardi, quando diremo ah, ma come, non ci siamo accorti che... Quindi, insomma, Vannacci che parla del femminicidio dicendo che questo reato non esiste. E vediamo come voi al 366-634466 interpretate la cosa.
2: Ciao Doc, sono Andrea.
1: Andrea.
2: Sarei curioso di sapere su questo argomento cosa ne pensa la sua camerata Ravetto, che ha appena cambiato bandiera politica. Ne ha girate già fin troppe, secondo me, e tutte le donne che sono dentro nel suo bel movimento. Grazie, ciao.
1: La Ravetto si è presentata sul palco, come saprete, con uno spray per l'appretto, per dimostrare che non tutte le donne, ironicamente, sono sottomesse. Insomma, dice che lei, quando ha votato un provvedimento come questo sul femminicidio, insomma, era ben certa dell'incostituzionalità della cosa, ma lo ha fatto comunque.
3: Ma scusa, dottor Mann, ma perché dovete sempre strumentalizzare le vostre cose da sinistri? C'è già qualcosa più grave di un omicidio? Quindi cosa vuol dire categorizzarlo come femminicidio? È che voi dovete sempre trovare delle sfumature per, come dire, proporre tutte le vostre solite sfumature politiche. Non ha senso categorizzare le cose. Un omicidio è un omicidio. Poi ci saranno le aggravanti, come sempre, di come è stato commesso e dei motivi per cui è stato commesso. Quindi finitela, siamo sempre alle solite. Igor dalla provincia di Torino.
1: Igor, peccato che la legge sul femminicidio sia stata approvata all'unanimità da tutte le forze politiche.

0: Radio Freccia.
1: 13.35, Rossella da Verona scrive al 366-63-4466. Quanta sottocultura, la gente non sa neanche perché il reato di femminicidio si differenzi dall'omicidio. Non dico che sia più grave, è solo diverso. Diverso, riscritto maiuscolo, il risultato di una scuola che non insegna, eccolo qui, non ho parole. Qualcun altro, Marco da Genova in questo caso, scrive: ricordiamo che esiste anche l'infanticidio, quindi femminicidio è assolutamente un termine adeguato. Giulia: tutte le idee di quest'uomo sono aberranti per quanto riguarda ciò che ha detto sul femminicidio. Mi chiedo se abbia una madre, una sorella o una moglie. Sì, ne ha una. Figlio, almeno una donna a cui abbia mai voluto anche solo un pochino di bene, perché basterebbe questo per fargli capire che il femminicidio non è un omicidio come gli altri. Detto questo, in molti cominciano a fare i conti su di cosa siano morte quelle povere donne, insomma, se qualcuno non, insomma, diciamo così, che vaneggia, ecco, e quindi non manderò in onda quel tipo di messaggi perché c'è un limite a tutto. Radiohead.

0: Dario scrive: Vannacci è bravo nel camuffare il dibattito con elementi di falsa oggettività giuridica. Il femminicidio è già di per sé un aggravante di un omicidio. Se io maschio investo una donna per guida in stato di ebbrezza, non sono certo accusato di femminicidio. Il femminicidio è tale se c'è una chiara evidenza di movente che uccide la donna in quanto donna. E questo, ripeto, è uno scenario che purtroppo è nell'ambito privato che ha luogo in quelli che sono i presunti falsi affetti, per cui io cerco di sopraffare con la mia volontà e con i miei diktat una persona di sesso femminile a me legata che evidentemente non vuole più sottostare al mio dominio. E lasciamo stare il discorso del patriarcato, questo è proprio un modo di essere.
1: Buongiorno Freccia, io sono d'accordo con Igor, perché dovrebbe essere sufficiente dire omicidio perché si parla di genere umano, però purtroppo femminicidio semplicemente aiuta a far capire ad alcune persone che la donna non è di proprietà e l'uomo, inteso come genere maschile, non ha diritti sulla donna. E vorrei far sapere a Igor che l'omicidio d'onore, che poteva essere commesso solo dall'uomo nei confronti della donna, è stato abolito negli anni '80, non chissà quanto tempo fa. Sono d'accordo quindi che omicidio sia giusto, ma femminicidio aiuta un pochino.
0: Ma mica è un buffetto, mica è una lezioncina a scuola, ci sono delle aggravanti ben precise, per cui poi faccio una domanda, ma tutti quelli che adesso escono e dicono ma il femminicidio è giusto, non esiste, è un omicidio come gli altri, ma insomma, ripeto, è stata approvata la legge all'unanimità delle forze politiche. But I don't know who to trust when I look into your eyes.

0: Allora, opinabile, sicuramente opinabilissimo, sicuramente non è da appoggiare Vannacci, anzi è assolutamente da contestare in tutto quello che fa e tutto quello che dice, ma non ha detto stavolta delle cose sbagliate. Io sono un avvocato e sicuramente il delitto di femminicidio non va assolutamente distinto da quello di omicidio, perché l'articolo 3 della Costituzione impone uguaglianza fra uomo e donna. Per aggravare, quindi mi diranno che il femminicidio non è per il sesso ma per le motivazioni, il codice penale prevede delle aggravanti e sarebbe stato possibile, forse giusto, inserire delle aggravanti ulteriori rispetto a quelle che già ci sono, ma non mi parlate di femminicidio per distinguerlo dall'omicidio. L'omicidio già c'è, è già punito, le aggravanti ci sono, al limite si aggiungeva un'aggravante. Ciao!
1: Va bene, io rispetto come il parere di un avvocato, dopodiché è chiaro che se noi cominciamo a fare dei distinguo, dei fumus bonis iuris, dicevano quelli bravi, su cosa occorra per distinguere un femminicidio dall'omicidio vero e semplice. Vero è che insomma, l'articolo 3 della Costituzione sancisce l'eguaglianza di tutti, ma di tutti nei confronti della legge, insomma, e chi lo nega questo? Ma il problema è un altro, il problema è che se vogliamo fare leva su argomenti retorici e per distanziarci, parlo di Vannacci, da tutto quello che è il resto dell'arco costituzionale, allora possiamo dire la qualunque, possiamo dire tante cose che sono state in effetti dette in questi due giorni della sua assemblea costituente.
2: Ciao, sono Emiliano da Arezzo. Ciao. È incredibile che non si sia capito che è una definizione giuridica che ha un senso giuridico, non ha niente a che fare con gli aspetti sociologici. È un aspetto giuridico, c'è una differenza fra omicidio e femminicidio, e la differenza

0: Radio Freccia.
1: 13.53, le vostre voci.
2: Ciao dottor Mann.
1: Ciao.
2: Io più che femminicidio comincerei a chiamarlo omicidio di Stato, visto che nell'85-90% dei casi quelle donne hanno chiesto aiuto alle istituzioni e se ecco. non sono state minimamente aiutate. Di conseguenza, più che femminicidio, io lo dichiarerei come omicidio di Stato, perché non vedo un'altra motivazione. Ciao, Mauro da Milano.
1: Ed è questo, hai ragione Mauro, è questa la differenza, cioè mancano le strutture in cui veramente alle quali veramente le donne possono rivolgersi in condizioni di pericolo, sì le denunce, sì le case di accoglienza, sì le strutture protette, poi però alla fine ci si chiede, una volta avvenuto il femminicidio, dice ma come mai, eppure lui sembrava tanto una brava persona, ma non inascoltato, ma poi l'aveva perdonato, cose del genere. Si trovano mille giustificazioni, ma in realtà ce ne sono 100 all'anno in questo paese di donne morte per questo, per il femminicidio. Francesca da Siena scrive: finché alcuni uomini continueranno a non considerare rilevante differenziare il femminicidio dall'omicidio, è importante che venga considerato come reato a sé stante.
3: Buongiorno Beppe da Brescia. Buongiorno. Mi ritengo momentaneamente un appoggiatore di Vannacci, però su questo tema qui credo che debba fare un passo indietro, perché sono molto molto assolutamente d'accordo sul catalogare un reato come il femminicidio, per il semplice fatto che da un punto di vista naturale l'uomo diciamo fisicamente come forza è normalmente più forte della donna, quindi quello è l'aggravante dell'omicidio in se stesso, quindi credo che Vannacci abbia preso un granchio in questo senso.
1: Lila scrive: saluti. Il femminicidio è semplicemente l'ultimo gradino della violenza sulle donne, perché la donna può essere abusata non solo fisicamente ma anche verbalmente, difficilmente riesce a reagire o denunciare per paura, quindi non è per favore una questione di lana caprina o di termini. Buona giornata a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59 in anticipo sulla vita, come piace alla sottoscritta di solito. State sentendo una voce diversa di quella che di solito sentite il lunedì, perché è quella di Ambra Marie. Dalle 14 alle 17 siete all'interno di Electric Ladyland e per tutta la settimana, mi dispiace, non ci sarà Sesilvia a tenervi compagnia, ma secondo me vi aveva avvisati, quindi potrebbe non essere così un colpo al cuore, e ce la passiamo insieme fino al 21 giugno. È un posto bellissimo perché siamo in diretta da Toscana Bella Camping Sandaia, quindi io mi farò una bella settimana di mare alla facciata vostra, che lo so è lunedì, si lavora, però io vi tengo compagnia con un po' di buona musica.

Solo lei, Police su Radio Freccia. Lo so, non è bello proprio presentarsi così, partire così di lunedì, ovvero dirvi: lo so che molti di voi sono a lavoro, invece io, la facciazza vostra, sono al mare. Però potete venire a trovarmi. Toscana bella, Camping Sandaia, ve l'ho detto. Quindi se volete farvi una settimanella qua con la sottoscritta, c'è il track di Radio Freccia e ce la passiamo insieme. Se no, io vi passo un po' di canzoni da un po' estive. Questa dei Police, secondo me, è una canzone che ci sta in un mood estivo. Bene, 366 673 4466 per infamarmi, se volete.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:13 con la vostra Ambra Marie per tutta la settimana. Vi ho detto che stiamo insieme fino al 21 giugno in diretta da Toscana Bella Camping Sandaia. Quindi sì, in diretta dal mare, ma insomma ci facciamo comunque compagnia come al solito, ovvero io vi porterò l'On This Day come sempre ogni giorno alle 14:50, poi ci sarà il Tgigi alle 15:50, Giginiello in diretta da Milano, io da Vada, perché siamo a Vada per la precisione, e poi c'è Ben On The Run sempre aperto. Quindi come sempre, musicisti e musiciste all'ascolto, se avete dei concerti da promuovere, sapete che la mia voce vi è amica, perché sapete che

Lucy in the Sky with Diamonds all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Marie, che si bullerà per tutta la settimana di essere al mare, ma giuro che la smetto, cioè oggi lasciatemi godere ogni tanto di questo entusiasmo, che sapete che non è che proprio faccia sempre parte della sottoscritta. Oggi basta poco per quanto mi riguarda, è vedere il mare e già ti cambia la giornata, non so se anche a voi capita. Per me è così, quindi oggi lasciatemi godere di questo momento di gioia. Poi da domani torniamo nei ranghi, come al solito, un po' di ironia e cinismo col quale condiamo ogni nostro discorso, ma soprattutto tra poco cominciamo a parlare di musica, che è quello che ci piace fare. 366 6634466, se siete con me.

0: In vacanza porto tutto.
1: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
1: E nessuno resta a casa,
0: nemmeno cani e gatti.
1: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando.
0: Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia.
1: Come e quando voglio.
0: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Radio Freccia.
5: Le 14:27 all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Marie, fino alle 17. Allora, raga, io vi ho chiesto di interagire con la sottoscritta, però non è che dovete prendermi in giro subito proprio dal momento uno in cui io arrivo in onda. Dario scrive: da una settimana penso che alcuni vogliano un chiarimento su un aneddoto. In una sua trasmissione Wally, al quale dopo scriverò chiaramente perché non capisco perché vi debba raccontare queste cose, però ha raccontato che una volta dovevi presentare una canzone di 9 settimane e mezzo, si era You Can Leave Your Head On, invitata da Lawrence a fare una presentazione un po' sexy, e cos'è successo ve lo dico dopo.

Oh, meno male c'è la poesia dei Queen di Somebody to Love a mitigare un po' questa storia. Dario, ma perché, ripeto, mi devi mettere in difficoltà? Ma soprattutto il mio collega Wally, che vi racconta queste cose. È successo tantissimi anni fa. Lawrence ha avuto, come al solito, una delle sue magiche idee. Mi ha detto: senti, ma perché non vieni in onda con me e introduci in maniera un po' sensuale You Can Leave Your Head On? Ecco, io non è che sia proprio bravissima a fare queste cose, però mi sono prestata comunque al gioco, perché non lo conoscevo ancora così bene per dirgli no, non lo faccio. E allora mi sono prestata al gioco, ho iniziato a introdurre You Can Leave Your Head On con fare sensuale, solo che avevo la tosse, quindi in quel momento mi è preso un attacco allucinante e quindi non è uscita proprio una cosa bellissima. No, devo dire che no, sexy zero.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:40 con Ambra Marie parliamo di musica e non delle cose che vi spifferano con gli infami dei miei colleghi con i quali parlerò comunque ovviamente, però adesso parliamo di musica. Vi porto sempre da qualche parte io nel weekend, lo faccio anche in settimana perché non è che le abitudini cambiano. A fine ora vi porterò nell'On This Day di quest'oggi che ci porterà, se dico un'altra volta porterà, però per farvi capire che viaggiamo in qualche modo, al 15 giugno del 1979 quando usciva il singolo Boys Don't Cry dei Cure, che peraltro insomma arriva abbastanza bene perché ieri erano al Firenze Rocks. So che è stato un concerto incredibile, leggo di questo viaggio, di questo rito catartico, 2 ore e mezza di musica, di canzoni ipnotiche, insomma come sappiamo bene essere i Cure. Quindi se al 366-663-4466 avete innanzitutto dei ricordi su Boys Don't Cry, che è la canzone che compie gli anni oggi, ma in generale se avete dei ricordi legati a questa band e magari dei ricordi proprio vivi, perché ve li siete visti ieri, mandateli, il numero lo conoscete ma lo ripeto lo stesso che qua è un attimo, è 366-663-4466. Intanto arrivano i Deep Purple, questa è Hush su Radio Freccia.

Come On, Hush, Deep Purple all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltare anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Vi dicevo, quest'oggi compie gli anni il singolo Boys Don't Cry dei Cure, che usciva nel 1979 il 15 di giugno, quindi andremo lì col viaggio di quest'oggi. Se avete ricordi legati a questo singolo o al fatto che, sapete com'è, ieri sera hanno suonato proprio Firenze, magari quindi dei ricordi freschi li avete, mandateli, mi raccomando, scritti al 366-663-4466. Non posso ascoltare le vostre voci in questi giorni, quindi messaggi scritti, temi scritti, così poi li valuto, però vi butto lì anche altre cose che accadono nel mondo del rock il 15 di giugno. Per esempio nel 79 usciva Unknown Pleasure dei Joy Division, nel 1989 usciva Bleach dei Nirvana, disco d'esordio. C'è un podcast del White Rabbit dedicato proprio a questo argomento, motivo per il quale oggi abbiamo switchato viaggio. E poi invece nel 1998 Bruce Springsteen veniva beccato con Patti Scialfa a Roma. Sapete che poi, insomma, è nata la loro storia d'amore, ma è nata in una maniera un po' strana, quindi, però, del gossip dai, oggi non lo facciamo.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:54 con Ambra Marie, anche se è lunedì e questo significa che quest'ora arriva Londis Day, quindi follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio che ci facciamo il solito viaggio. Vi porto al 15 giugno del 1979 ed è il giorno in cui Cure pubblicano Boys Don't Cry, che è il singolo che, insomma, più di qualunque altro inizia a definire l'identità della band di Robert Smith. La cosa curiosa è che la canzone è diventata un manifesto generazionale, pur durando in realtà appena 2 minuti e mezzo, dove in superficie sembra un brano pop leggero con questa melodia molto immediata, quasi spensierata. In realtà però racconta la storia di questo ragazzo che ha perso una persona importante e prova disperatamente a convincersi di stare bene. Il problema è che non ci riesce, perché dietro quella frase "Boys don't cry" c'è tutta la pressione sociale di un'epoca in cui ai ragazzi veniva insegnato che, insomma, non bisognava mostrare le emozioni, fragilità, dolore, bisognava mascherare tutto. Robert Smith ha sempre raccontato di non essersi mai riconosciuto in quel modello di uomo. Diceva che da giovane non riusciva a trattenere quello che provava e che un cantante che nasconde se stesso finisce per diventare noioso. Io ovviamente sono completamente d'accordo su questo. Ed è probabilmente per questo motivo per cui la canzone continua a funzionare ancora oggi, perché ha un messaggio che è universale. Nel 2019, 40 anni dopo la sua uscita, Robert Smith l'ha suonata al Glastonbury ed è rimasto colpito da quanto sembrasse ancora molto attuale come canzone, forse perché, diciamo, che la pressione a conformarsi, a recitare una parte, in fondo purtroppo non è mai sparita realmente. Musicalmente pensate che siamo ancora lontani dai paesaggi oscuri di Fate, Pornography o Disintegration, però vi ricordo che i Cure del 79 sono una giovane band post-punk che arriva dall'esordio Three Imaginary Boys, però in qualche modo dentro Boys Don't Cry c'è già tutto. C'è la malinconia, c'è l'ironia, c'è la capacità di raccontare emozioni complicate, però in realtà con una semplicità che risulta quasi disarmante. E forse è proprio questo il segreto del brano. Non è una canzone sulla tristezza, è una canzone sull'impossibilità di fingere di non esserlo. Questa è Boys Don't Cry, i Cure su Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14:59 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17 per tutta la settimana, lo dico per chi si fosse appena sintonizzato, ve tocca. Però vabbè dai, nel senso ci sono anche cose ben peggiori nella vita che trovare la sottoscritta al posto di Cecil B. Mi auguro per la vostra vita che sia così. Stavamo festeggiando il compleanno di uno dei singoli più importanti della storia dei Cure, sto parlando di Boys Don't Cry, che usciva il 15 giugno del 1979, quindi ce la siamo ascoltata e abbiamo risvegliato un po' di ricordi, i vostri. Al 366-6634466 mi stanno arrivando un po' di messaggi, ripeto, mi raccomando, scritti, farò la professoressa questa settimana, voglio solo messaggi scritti, gli orali li rimandiamo quando torno a Cologno Monzese, ma qua da Sandaia, Toscana Bella Camping, messaggi solo scritti, mi raccomando. Intanto arrivano i Nirvana, che non so, servono sempre secondo me per l'abbiocco, quello post pranzo, una pogata con il vostro vicino d'ufficio ci sta sempre secondo me.

Smells Like Teen Spirit. Sono arrivati anche in Nirvana in diretta anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, dove potrete vedere nel corso della settimana come progredisce la mia abbronzatura. So che sarà interessante per voi altri all'ascolto, quindi è per quello che ve l'ho ricordato. Allora, io vi interpello al 366-663-4466, poi sarebbe anche bello che io leggessi qualche messaggio vostro, ma così, questi sono dettagli. Vi ho chiesto ricordi legati a Boys Don't Cry, che oggi compie gli anni, e Gaia mi scrive: ricordo un concerto dei Cure a Milano in Piazza del Cannone dietro il castello in Sempione, credo fosse il 2004, gratis, organizzato da MTV. Prima di loro suonavano gli Articolo 31. Vabbè, la cosa interessante è che i Cure, dopo l'ultima canzone e la fine della diretta TV, sono ritornati sul palco e hanno suonato Boys Don't Cry, che non facevano live da un sacco di anni. The world turns too fast.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:12 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie in diretta da Toscana Bella Camping Sandaia. Stiamo parlando di Boys Don't Cry dei Cure, che oggi compie gli anni, perché usciva il 15 giugno del 1979. Direi che peraltro i Cure oggi sono proprio perfetti, perché hanno suonato ieri sera al Firenze Rocks, quindi ci sono tanti ricordi nell'aria. Al 366 6634466 qualcuno mi scrive: ciao, suonavo Boys Don't Cry nell'89 con la mia band del liceo, brividi ancora oggi. Direi che le canzoni che si suonano al liceo si ricordano per sempre. Io ricordo una WhatsApp delle Forno Blondes suonata non saprei dirvi quante volte al liceo. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later when it gets

Perfect Day, Lou Reed. Direi che in questa giornata in diretta da Vada, dove c'è un sole e un vento bellissimo, ci sta proprio bene questa canzone del buon Lou Reed. Noi però stavamo parlando dei Cure e dei vostri ricordi legati a Boys Don't Cry. Stanno arrivando molti messaggi al 366 663 4466. Mi ha scritto Angelica che dice: il ricordo che ho con Boys Don't Cry è quello di mio padre, fan sfegatato dei Cure da sempre. Quando ero piccolo metteva sempre questa canzone con il video ed allora l'associo a noi. Direi che è un bel ricordo, decisamente.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Radio Freccia.
5: Le 15:24 con la vostra Ambra Marie fino alle 17 in diretta da Toscana Bella Camping Sandaia. Stiamo parlando dei Cure e insomma sapete che hanno un ottimo legame con Olivia Rodrigo, e stavo leggendo che Rodrigo ha pubblicato questo nuovo singolo intitolato The Cure, però il titolo in realtà non ha alcun legame con la band. La cantante infatti ha raccontato di non essersi nemmeno accorta di questa coincidenza, anche perché la canzone è uscita durante la giornata il Goth Day, quindi la giornata dedicata alla cultura goth, e ha chiarito che il brano non è ispirato ai Cure, anzi ha detto, insomma, come sappiamo bene, di amarli profondamente, di considerare tutto questo una semplice felice coincidenza. Non lo so, mi sembra un po' strano che sia una coincidenza, dato che sappiamo tutto il bene che c'è, il rispetto, e che dopo appunto nascano queste interviste.

Again, Kennedy su Radio Freccia, mentre noi invece stiamo parlando del rapporto tra i Cure e Olivia Rodrigo, che ha pubblicato un singolo che si chiama proprio The Cure, dicendo che però non c'entra nulla con la band, è stata una felice coincidenza. Comunque la notizia più interessante per i fan dei Cure riguarda questo rapporto tra Olivia Rodrigo e Robert Smith, perché dopo il loro duetto al Glastonbury dello scorso anno, la cantante ha rivelato che i due sono ancora in contatto, si sentono praticamente ogni settimana. Quindi è un segnale di quanto Robert Smith continua ad essere una figura di riferimento anche per artisti di una generazione molto lontana da quella che insomma ha fatto diventare Cure una delle band più influenti della musica alternativa. Ed è buono che lui continui ad esserci, a permeare anche nelle nuove generazioni.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 15:36 all'interno di Ladyland con voi, Ambra Marie, fino alle 17 anche in questo lunedì 15 giugno. In realtà neanche non ci sta, perché di solito io il lunedì non sono con voi, ma è un'eccezione perché siamo in diretta da Toscana Bella Camping Sandai e quindi starò con voi fino al, non mi ricordo, insomma per tutta la settimana, fino a domenica che è il 21 giugno. Il 21 giugno tutti i giorni stiamo insieme, quindi vi porterò all'interno degli On This Day, all'interno delle mie lucubrazioni mentali, da tante parti. 366-6634-66 è il numero che vi serve per farvi sentire. Mettiamo da parte il discorso chiorma, perché tra poco arriverà il TGG e quindi, come è giusto fare, ricominciamo a mettere in ordine un po' i pensieri e lo studio.

Electric Ladyland, programma che potete seguire anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. E già che siete sull'app potete anche ritrovare tutti i nostri programmi, ci sono le interviste, ci sono le ultime notizie che teoricamente di solito ci racconta il TGigi, ma dipende. Sapete bene che il nostro è l'unico telegiornale dove le notizie arrivano solo se il conduttore ne ha voglia, cioè si prende questa libertà. Quindi adesso capiremo. Intanto respiriamo un po'. Arrivano i Pearl Jam.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:47.
2: Tu mi avevi detto 15:46, quindi allora cominciamo questa settimana con degli errori al minuto, eh?
1: No, io l'ho fatto apposta, perché conoscendoti ho detto...
2: Sì, ora questo falso mito che io arrivo in ritardo,
1: No, più che altro è che quando qualcuno mi chiede l'orario di un incontro, io dico sempre quei 10 minuti prima, quindi già qua che ti ho detto solo un minuto d'anticipo...
2: Ah, mi stai dando fiducia, quindi...
1: Sì, i tempi radiofonici sono un po' diversi dai tempi della vita di tutti i giorni, però io essendo una persona molto puntuale, alle altre persone dico sempre quei 10 minuti prima.
2: No, giusto, però
1: alcuni
2: non serve
1: mezz'ora,
2: niente.
1: Cioè dipende, mi regolo.
2: Non serve niente, io sono passato al lato oscuro della cosa, perché sono cresciuto con una serie di amici che avevano la capacità di fare ritardo anche di 40 minuti, pure se tu già insomma gli davi un orario molto comodo, e a quel punto dice, beh, sai che c'è. Cioè io invece arrivavo sempre in anticipo, essendo come te un ansioso.
1: Sì,
2: lo so che la motivazione è esclusivamente quella.
1: La storia
2: quella,
1: della nostra vita,
2: che vuoi fare? E alla fine tu dici, vabbè, a questo punto se tutti arrivano in ritardo, anche io comincerò a muovermi con calma. E quindi poco per volta sono passato al lato oscuro.
1: Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno.
2: Esattamente, esattamente come in una qualsiasi panetteria di quartiere.
1: Quindi non so come potremmo tradurlo questo detto, cioè che nel senso che per colpa degli altri poi alla fine finiamo tutti per arrivare sempre più in ritardo.
2: È vero, è vero.
1: Però sì, anch'io ho iniziato, storia della mia vita, arrivavo sempre addirittura in anticipo, poi ho iniziato ad arrivare all'orario giusto e poi ho iniziato a dire, vabbè, sai che vi dico, arrivo anch'io un'ora dopo, tanto chi se ne frega. E guarda caso, proprio quella volta era l'unica volta in cui erano tutti puntuali e magari te lo facevano anche pesare.
2: Ovvio!
1: Ma perché il mondo funziona sempre così
2: male? È un po' come quella
1: male?
2: Roba quando aspetti l'autobus, io non fumo, però mi dicono che la classica cosa, accendi la sigaretta e arriva l'autobus.
1: Esatto, esattamente. Poi tu hai deciso di non avere più amici invece.
2: Io poi ho risolto decidendo di non avere più amici, esatto, che tutto sommato è una scelta drastica, però per certi versi può anche rivelarsi utile, ecco.
1: E guarda, arriva una canzone che secondo me incornicia perfettamente proprio questa cosa che hai appena detto. Hai deciso poi di stare down in a hole.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 15:59, vediamo se sei puntuale, Gigi.
7: Sono qua, io sono qua.
6: Ah, ok, perfetto.
7: Ero qua già da 30 secondi.
6: Dove sono?
7: Chi, tu dove sei? Tu sei in diretta, devi dirmelo tu da dove sei.
6: La Toscana Bella Camping Sandaia, da Vada. Sono da Vada, tu invece sei in
7: diretta
6: da?
7: Sono da Cunicolo di Colonia Monzese, come sempre.
6: A fine settimana vediamo come stanno messe le abbronzature.
7: Vabbè, la mia non fa testo a prescindere, quindi...
6: È che è vero, dire? Tu non hai amici, non ti piace il mare...
7: Io sono un signore dell'oscurità.
6: Parlavamo di Down in a Hole, vedi che te l'ho dedicata la canzone, non è che
7: no,
6: te
7: no, ma infatti
6: a caso.
7: Io guarda, ti dedico invece questa che sta arrivando, perché comunque, come dire, rappresenta molto bene e anche un po'... Allora, il tuo stile, il tuo spirito... Sì. Però dopo quante birre?
6: Ma a parte che sono intollerante al glutine, qua devo bermi, per essere felice su questa canzone, ma almeno un paio di bottiglie di tequila. Almeno,
7: almeno.
6: Guarda, non posso mandarti a quel paese perché ho davanti dei bambini e una piscina, quindi mi sento un po' così, bloccata.

0: Oh, finalmente una delle mie canzoni preferite della vita.
1: E anche una delle canzoni preferite di Jesus & Mary Chain, perché qualche giorno fa, insomma, c'è stata grande polemichetta perché Jesus & Mary Chain hanno detto Eddie Van Halen ha rovinato il rock con le chitarre piripiri. Ovviamente i nostri sfrecciati sono usciti pensando di essere molto furbi con la cosa, ma chi sono i Jesus & Mary Chain? Ovviamente, come dire, l'uscita è un attimino fatta così per far parlare. Detto questo, andatevi a studiare Jesus & Mary Chain, anche se forse se vi piacciono i Van Halen non vi piaceranno mai Jesus & Mary Chain e viceversa.
0: Interrogheremo Gianni Royatti sulla questione, magari è già stato interrogato.
1: No, ma visto? Senti, noi poi ci mandiamo i messaggi WhatsApp lunghissimi su queste cose, quindi non entrò nel dettaglio, ma entrò nel dettaglio di un grande live che arriva questo sabato 20 a Rho Fiera a Milano, ovvero quello dei Kings of Leon, Radio Freccia, Radio Partner. Quindi mancano pochissimi giorni, accattatevi un biglietto e venite anche voi a vedere lo show. Io ci sarò,

0: Radio Freccia.
1: Le 16 e 12 all'interno di Electric Ladyland è il momento del TGG. Incredibilmente ti stai già rendendo utile, Gigi, quest'oggi.
2: Ricordiamo un po' di date, perché abbiamo ricordato Kings of Leon, ora abbiamo ascoltato Electric Callboy con gli Offspring. Electric Callboy che arriveranno in Italia il 22 febbraio 2027 all'Unipol Forum. Avete un po' di tempo, anche qui Radio Freccia e Radio Partner. E a proposito di Radio Freccia e Radio Partner, questa sera comincia il tour dei Kneecap. Parte da Milano, Circolo Magnoli, è un altro festival già tutto esaurito ampiamente. Poi domani, 16 giugno, al Sequoia Music Park di Bologna. Il 17, Roma Summer Fest all'Auditorium Parco della Musica di Roma. E infine il 18 al Locus Festival di Bari. Concerto imperdibile, assolutamente, come dire, devastante. Peraltro la nostra Cecil B credo che farà anche due chiacchiere con i Kneecap nelle prossime ore, eh?

0: Universal, oh. Sfigurati Blur, Breccia.
1: No, vabbè, io poi lo dico sempre perché io ero là, quindi capito, sempre la lacrimuccia. Ogni volta che passa sto video lo devo ricordare, ma perché lo ricordo a me stesso, dico, ah, guarda che bello, che cosa bella che hai vissuto.
0: Ma non perché stai invecchiando e cominci a ripeterti, non è per quello.
1: Anche per quello, ma quello purtroppo... Vedrai che fra un po' ci arrivi anche tu, fai poco la simpatica,
0: No, ci sto già arrivando, ho appena compiuto gli anni, quindi lo so, insomma,
1: ti ho fatto anche gli auguri in ritardo perché sono una persona orrenda.
0: No, sei invece perfettamente in linea con quello che io mi aspettavo.
1: Maestra, ho avuto la febbre tutta la scorsa settimana.
0: Appunto, volevo un po' di... Allora, un ritardo negli auguri e poi delle lamentele annesse. No, questo era quello che mi aspettavo.
1: Giusto,
0: Sono capaci tutti a farti gli auguri di buon compleanno il giorno del tuo compleanno.
1: È vero.
0: Giorni dopo lamentandoti poi tu.
1: Noi siamo dei creativi, per questo.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 16:26 con Ambra Marie e con gli amici, quelli veri, ovvero quelli che si dimenticano del tuo compleanno, Gianluigi Riccardo.
6: Lo so, purtroppo succede, ma come ben sai io ricordo a stento il mio, quello di mio figlio, quello di Noel Gallagher e di poche altre persone, quindi quello di Liam.
5: Però piace questa.
6: Quello di Mick Jagger perché è lo stesso mio, quindi insomma è abbastanza facile.
5: Hai appena detto che il tuo non te lo ricordi?
6: No, il mio sì.
5: Allora,
6: non è di quelle cose tipo non ricordo il mio numero di telefono perché non mi sono mai chiamato, capito?
5: Io non me la sono presa, non ti preoccupare, va bene così.
6: No, ma infatti lo so, ma è per questo che posso permettermi di fare queste cose, perché so che tu su queste cose qua vai scialla proprio, non ti interessa.
5: È questo che siamo amici del
6: resto,
5: no?
6: Cioè da una parte uno si dimentica, dall'altro fa finta di niente. Esatto.
5: Esattamente. Ah, bello parlare dei fatti nostri in onda, così.
6: Ma perché comunque in realtà comunicano tutti queste cose, capito?
5: Certo.

0: Sabotage.
1: Ma tra l'altro, a proposito di Beastie Boys, c'è Mike D che ha annunciato che uscirà ad agosto Thank You, che è il suo primo album solista, è di fatto il primo album solista di un membro dei Beastie Boys, che ha registrato insieme ai figli, e ha raccontato comunque che insomma questa esperienza è stata un po' come dovrebbe essere anche tra amici, cioè nel senso tu sei sempre là che c'ha comunque sono uno dei Beastie Boys e tu

0: tuo figlio ti dice: sì, vabbè, papà, bello, però, cioè, senso, no, tende un po' a sminuire, no? Che tra amici questa cosa si fa e può essere anche utile, perché lui dice: sai, quando sei in una band, ognuno cerca di superare l'altro. Da solo ho bisogno di qualcuno che mi dica: però puoi fare di meglio. No, è un po'...
1: è corretto, cioè, è giusto anche essere onesti, e tra amici di solito lo si è. È una cosa, quindi anche se sei un figlio dici magari: papà, questa parte la potresti fare meglio.
0: Vedi, anche noi siamo così, ci diciamo sempre, vedi, però sì. No, tra l'altro, cioè, a proposito di potresti fare meglio, potresti essere Cecil B, nel senso che qualcuno ci ha scritto: Cecil, ci sei al concerto nel San Siro? Ora credo fosse rivolto a te, non a me, però vi posso dire. Poi c'è scritto Rovini, che non so se sia la firma oppure se stiamo rovinando qualcosa.
1: Dove ti stai infilando? In che
0: caso? No, niente, sto leggendo un messaggio che è arrivato. E no, niente, volevo dire che sì, Cecil ci sarà al concerto a San Siro di Iron Maiden. Era solamente per ricordare che ci sono i Maiden mercoledì. Noi ci saremo, no, perché
1: io
0: tu sarò in spiaggia.
1: Io sarò in spiaggia.
0: E sì. io sarò in ufficio, perché ormai sono anziano e lascio fare queste cose ai giovani.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo

0: rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Radio Freccia.
7: Le 16:41 è il momento del
8: TG. Sì, no, allora, visto che prima abbiamo detto rovini la firma al messaggio di prima, sarà la firma o è un'imprecazione o comunque un'invocazione a me o a te, è il cognome della persona che ci ha scritto, ma...
7: Molto spesso la risposta è quella più semplice.
8: Esatto, esatto. Ma allora, visto che abbiamo passato tutta quanta questa prima parte a sottolineare come io mi dimentichi i compleanni, sì. Voglio fare ammenda pubblicamente perché me ne sono dimenticato uno di una cara amica della radio, la nostra Ila, anche nota come Mila, che compie oggi gli anni, e ho detto, oh cavolo, non le ho fatto gli auguri, vedi, pensando proprio a questo, quindi
7: questo non è più il TGG, questo no. È proprio è momento cazzi tuoi.
8: Vabbè, non è cazzi miei, cioè. Perché comunque tra un pochino la vediamo proprio per l'intervista in ICAP, quindi insomma è comunque un'amica della radio, quindi però era giusto così a dimostrare.
7: Ma la colpa è comunque tua.
8: È per dimostrare che non lo faccio solo con te, capito?
7: Ma tanto c'è un pezzo che potresti dedicarle.
8: È vero, lo dedico, esatto, tutte e due, perdonatemi, con le note di Bryan Adams, che come dire, se perdona lui, cioè come canta lui, dai.
7: Va bene, accettiamo.

0: Guarda, con sta voce perdono tutto. Vedi? Brian Adams. Vedi? A te non lo so, però di sicuro Brian Adams sì.
1: Però io mi sono fatto perdonare utilizzando Brian Adams, cioè, capito?
0: Bella tecnica, devo dire questa.
1: Mando avanti lui.
0: Paracula, però la si è giocata bene.
1: Ora Brian Adams ci ha fatto una carriera sul fatto di essere il baluardo dei paraculi che devono farsi perdonare qualcosa, quindi voglio dire, magari gli sta anche bene questo ruolo.
0: Per esempio anche di aver fatto svenire un mio musicista a un suo concerto, te l'avevo raccontato.
1: Me l'hai raccontato, sì, vabbè, ma là, sì. Come dire.
0: C'era un po' di disidratazione,
1: ma a volte lo fa in questi concerti molto rock, a volte
0: le lacrime proprio erano tante che non ce la facevamo più, si è svenuti a un certo punto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:56.
2: Ah, finalmente!
1: Oh, finalmente è arrivato il momento di salutarsi. Non solo saluto te, ma finalmente gli altri diranno: finalmente ci salutano.
2: Esatto, infatti, cioè, finalmente se ne vanno tutti e due. Lasciamo spazio al nostro nessuno, che sicuramente avrà da raccontarvi questo weekend incredibile a Ferrara.
1: Sì, cos'è accaduto?
2: Perfect Circle, Megadeth, Anthrax, Black Label Society, tantissima altra gente, insomma. Quindi,
1: visto che ci sono un sacco di contenuti sui nostri social, rimandiamo gli ascoltatori a perdersi un po' nel telefono.
2: Sì, il nostro nessuno
1: perdervi a caso,
2: esatto,
1: con dei contenuti a caso, fatelo con i nostri.
2: Sì, almeno, sì, ci sono le interviste fatte appunto a Billy Howard e Josh Freese dei Perfect Circle, dei Mustaine, Zakk Wylde, Frank Bello e Ennio Scott degli Anthrax, quindi insomma c'è un bel po' di roba, ci sono le gallerie fotografiche, ci sono alcuni contenuti simpatici fatti in giro con voi sfrecciati, recappone, quindi se andate sui nostri canali social trovate un bel resoconto di questo weekend, ma sono abbastanza convinto che anche il nostro nessuno ve lo dirà in viva voce, visto che lui era lì e l'ha vissuto, ecco.
1: Ma poi appunto sono proprio partite le settimane dei concerti.
2: Sì. Peraltro appunto ricordiamo che il prossimo, molto banalmente, sarà una cosetta da poco, questo mercoledì Iron Maiden San Siro, noi saremo in diretta lì a partire dalle 14, quindi saremo lì fuori lo stadio. Venite a darci fastidio, cioè a dar loro fastidio, perché appunto sarò in ufficio.
1: E tu al mare,
2: quindi voglio dire, noi la cosa non ci tange. Maiden, Trivium, insomma, il primo
1: però
2: San Siro.
1: Date fastidio ai nostri colleghi.
2: Esatto, insomma, saranno tantissimi. Quindi c'è il San Siro che si apre alla musica metal. È giusto battezzarlo in maniera calorosa, ecco, mettiamola così.
1: Se andate al track, portate dell'alcol ai nostri colleghi. Mi sembra il minimo che si possa fare dopo tutti questi anni di amicizia.
2: Esatto,
1: no?
2: Esatto, come dei veri amici.
1: Esatto, esatto. Bene, noi Gigi ci sentiamo domani.
2: Addio piacendo, sì.
1: Ciao, sfrecciati.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno, and we're back! Si comincia anche oggi, benvenuti e benvenuti, siete nello Stato Libero di Nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo lunedì 15 di giugno 2026 pomeriggio vi accoglie su interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, perati, ben ritrovati. A voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in alta definizione. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466, quello che volete condividere è sempre più che ben accetto. Siamo reduci da un weekend infuocato e dunque bisogna cominciare così.

0: Che spettacolo ieri in concerto di Ferrara!
1: No!
0: I fratelli Cavallera numero uno!
1: Veramente! No!
0: Il popolo metal è sempre davanti, mai stanco sotto il caldo!
1: Cioè, tu vuoi dirmi Franchino? C'era Franchino a Ferrara e non lo sapevamo. Ma stiamo scherzando, Franchino, tu non ti fai vedere. Aspetta, l'unico modo per saperne di più è chiedere al capo della banda. Jacopo Casati, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Bella Lia, mi senti?
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao nessuno.
1: Allora ciao, senti, per caso a questo punto hai visto un oggetto volante non identificato a adesso a dire forma umana non so nemmeno io, però qualcosa che ti è sembrato un attimo strano, ecco?
2: Allora, diciamo che oggetti volanti ne abbiamo visti, anche umani volanti, perché ieri si è pogato duro, c'era tanta gente, c'era un'atmosfera veramente di fine anni 90, è stata una giornata fantastica per gli appassionati di thrash metal.
1: Ma ti credo, io sono rapito dall'idea che eravamo a pochi passi da Jacopo, non so se lo sai, Franchino è una colonna portante di questo programma, in generale di questa nazione, di questo paese, anche se lui non lo sa, vale come terzo articolo della Costituzione italiana, e quindi sapere anche solo che c'era, guarda, mi rallegra. A parte le battute, eravamo in tanti, eravamo tutti belli, è andato tutto bene, ci siamo proprio divertiti. La sensazione che avevo uscendo è che proprio ci siamo divertiti.
2: E diciamo che c'era una parata di gruppi importanti, perché partendo dal fondo, Megadeth, Anthrax, Black Label Society, Cavalera, Guerrilla Game Over, è una lineup importantissima che ieri ha dato tutto, nonostante 2000 gradi, nonostante il sole in faccia, e il pubblico è stato eccezionale. Addirittura ho visto Scott Ian degli Anthrax che ha fatto un post dicendo: ci volete bene dal primo concerto, è sempre bellissimo stare qui, quasi commossi veramente.
1: Sai che quella cosa lì, infatti ho fatto un sorrisino perché ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto l'intervista con Scott Ian.

0: nel pomeriggio, e lui diceva: noi veniamo qua dall'87, ed è quello che poi ha scritto nel post, ce l'aveva raccontato anche a noi, ed effettivamente ieri il pubblico gli voleva proprio bene, cioè voce tanta, fiato tanto, scarpe partite ad un certo punto, visto cose volare, non so, patenti di droni, veramente, veramente la qualunque. C'è qualcuno dei gruppi di ieri che ti ha sorpreso? Perché li conosci tutti tu ovviamente, però insomma...
1: Allora, sorpreso no, però sono rimasto molto molto contento per gli Anthrax, che a mio avviso hanno dominato la giornata anche in base al responso che c'è stato del pubblico. Cavalera sono andati benissimo, Zach da quando è uscito sul palco prima a fare la sua scenetta con la maschera di Ultimate Warrior addosso e a gasare il pubblico è sempre uno spettacolo assoluto. Il buon Dave Mustaine con la voce oramai lo sappiamo che non può più fare molto, ma quando suona lui si sta zitti e si scapoccia.
0: Sì, ha suonato da paura. Tra l'altro io dicevo, rallenterà. E invece un cazzo, no, invece dritto come un treno merci, veramente impressionante. Senti, hai degli impegni dopodomani tu per caso?
1: Sono già iniziati oggi, perché mercoledì abbiamo gli Iron Maiden a San Siro. Io volevo fare un piccolo excursus, però ringraziandovi per la mole di contenuti che avete tirato fuori, anche grazie a Cristina, chi la conosce lo sa. È stata una copertura davvero bella quella che avete fatto, bravi ragazzi.
0: Ma ci siamo divertiti anche noi, perché alla fine, dai, eravamo un po' in mezzo, sguinzagliati tra la gente, abbiamo conosciuto un po' di amici, ci siamo bevuti le birre. Noi siamo lì per bere le birrette, Jacopo, voglio dire, dovresti saperlo. È tutta una...
1: beato te che puoi bere, io non posso bere.
0: È tutta una copertura per evitare di lavorare, questo voglio dire, ormai mi sento di dire che dovresti saperlo, ecco. A parte le battute, a che livello dei lavori siamo per mercoledì? Iron Maiden San Siro, 17 giugno, siamo carichi.
1: Credo che siamo a livello 8 su 10, ma il 9 e il 10 da fare sono immensi, non si dormirà fino a giovedì notte, penso.
0: Tu quando è che vai in sede, in location, allo stadio?
1: Noi domani mattina andiamo là con i vari sopralluoghi, e non dico che stiamo lì anche a dormire, però quasi.
0: Ok, vari sopralluoghi, già domani, quindi lavatrice a casa o usi lavatrici della zona San Siro, lavanderie?
1: Ma figurati. Nessuna lavatrice.
0: Ma quando mai uno si lava, poi, posso dire?
1: Nessuna lavatrice.
0: Mi sento di dire...
1: Dopo 3 giorni così dove dobbiamo...
0: Dopo 3 giorni così, ma chi si lava mai? Ma fai, posso dire. Comunque, non so se lo vedi, io c'ho ancora il braccialetto,
1: Ce l'hai ancora?
0: Lo tengo a perenne memoria, dai, voglio dire, un bel ricordo anche di queste giornate. Jacopo, allora, noi ci vediamo assieme a tutti gli ascoltatori di Freccia che ci saranno con noi dopodomani allo stadio di San Siro per i Maiden. Grazie ancora per ieri, è stato un bellissimo weekend di rock and roll.
1: Grazie a voi ragazzi.
0: Ciao. Black Label Society, questa la conoscete, si chiama Aussie Song.

0: Matteo Disagio.
1: Ehi, ma oggi lo chiamiamo Attilio?
2: Domani, facciamo tutto domani con Attilione. Oggi, primo giorno della settimana, oggi possiamo dire con tranquillità a noi stessi una delle due risposte, quella che ci poniamo come quesito il venerdì, cioè abbiamo fatto schifo con dignità o dignità da fare schifo? Noi, allora, portata a casa l'abbiamo portata a casa. Mi sento di dire per conto mio che è un po' schifo. Guarda, no, tralasceremo i dettagli, però ci siamo divertiti, abbiamo fatto un po' di casino. Ma io sono ancora lì con la testa al fatto che c'era Franchino. Franchino, se sei ancora dei nostri e non hai perso conoscenza nel frattempo, per svariati motivi di Brindisi, almeno dov'eri? Almeno dove, per sentire se nell'aria c'era un'aura potentissima, come quando in Dragon Ball senti qualcuno che arriva e fai: sta arrivando!

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo

0: 1349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.
2: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: che il paradosso del vincitore è che non ha mai così tanti amici come quando vince. Certo è che se uno c'ha una carriera di una ventina d'anni dove di cose ne ha vinte, magari qualcuno di questi non è che si palesa proprio all'ultimo, quindi non è che dici too many friends. Diciamo però che c'è, secondo me, un po' di porta scorrevole o porta del saloon. Qualcuno entra, qualcuno ritorna, qualcuno gli avrà mandato un messaggio dopo mesi di latitanza a Lewis Hamilton, anche perché ha vinto il Gran Premio di Catalunya in Barcellona a bordo di una Ferrari, secondo George Russell, terzo Lando Norris, per un podio tutto britannico grazie al quale Nigel Farage starà riscoprendo il proprio corpo dopo anni di inutilizzo. Per parlarne, signore e signori, come lo chiamiamo? Il Ras della Ramblas? Secondo me è opportuno e appropriato.
1: Ah,
0: è Fabio Tavelli.
1: Eccoci qua. Buon come pomeriggio. State, ragazzi? Ciao,
0: buon
1: ciao.
0: Pomeriggio.
1: Dalla casa dello sport, ciao.
0: Come va? La casa dello sport, innanzitutto, è in ordine? È spolverata? È tutto a posto?
1: Sì, poi lunedì. Poi a campionato finito è tutto più rilassato. Quando parlo di campionato parlo ovviamente di calcio. Bene, poi tanto contenti, per abbiamo avuto degli ascolti pazzeschi, la gara, il post gara, Race Anatomy, tutti a scrivere naturalmente a Lewis, grande Lewis, abbiamo sempre creduto in te, dal certo. Primo giorno, ti siamo sempre stati vicini, noi con te da sempre, sì. E quindi è un classicone.
0: Ti ricordi quella volta a Newcastle upon Tyne con le frittelle di zucca? Cioè, siamo a quel livello lì, immagino. Cioè,
1: chiaro.
0: Quello lì. Senti, al di là di tutto, siamo autorizzati a gasarci, sì o no?
1: Un po' sì, perché insomma i segnali sono buoni, eh? Sono buoni perché la macchina è una buona macchina, ottima macchina, consistente. Considera che essendoci quattro scuderie buone, quindi otto piloti, l'unico degli otto che ha fatto sempre punti è Lewis. Per cui bene, poi lui bello carico, bello nel flow, quindi sì, la risposta è sì. Poi non è che la Mercedes si è imbrocchita, è diventata l'Aston Martin. Però oggettivamente che la Ferrari possa fare un bel mondiale da adesso in poi sì, onestamente sì.
0: Da adesso in poi sì, quei famosi aggiornamenti sono arrivati. Mi tocca aprire anche un'altra parentesi, che sai che mi piange il cuore. Purtroppo la nuova casacca del tenero Giacomo non si gioca più in Inghilterra, mi sa proprio di no. È tornata dalle parti di sto ragazzo. Io gli voglio proprio, non so cosa fare, Fabio, dimmi tu cosa devo fare per aiutare Leclerc, cosa devo fare?
1: Guarda, io insisto che gli si debba star vicini, perché comunque l'attraversamento del deserto è lungo, è periglioso, e Leclerc c'è sempre stato, quando la macchina non andava, lui ha sempre fatto di tutto, quindi adesso mollare Leclerc sarebbe ingeneroso oltre che sciocco. Devo dirti che
0: anche rinnovato adesso, poi cioè anche rinnovato,
1: certo, a maggior ragione, però certo. Sai, i contratti, per carità, dopodiché se deve succedere qualcosa succede sempre a lui, perché anche qui la safety, la virtual safety, un secondo che, quando lui esce dal box, che ha appena cambiato le gomme, esce la virtual safety, se c'è un problema è suo, lui temo che ci sia un po' abituato insomma alla nuvoletta di Fantozzi. Resta un grande patrimonio e resta un pilota da aiutare, una persona da aiutare.
0: Sì. Io sono del parere che anche questa volta ne uscirà da solo, cioè come ha sempre fatto alla fine, perché di sfighe ne ha viste veramente una catena.
1: Sì.
0: Una catena, però ne è sempre uscito col talento, e io sono convinto che anche stavolta prenderà il meglio degli aggiornamenti, sempre se non va in causa con le case di freni, eccetera, eccetera.
1: No, speriamo di no.
0: No, ma credo. Speriamo di no. A parte le battute. Quando sarà il suo turno, gli daremo il premio del tamarro del weekend. Questa settimana mi sento di dire che non è per lui il tamarro.
1: No, guarda, io voglio darlo all'antitamarro, cioè se c'è una persona nel circus della Formula 1 che non è un tamarro è Nico Rosberg, persona elegante, bellissimo, sì, sicuramente un uomo perfetto, però ieri quanto ha gufato in telecronaca da noi e poi prima delle interviste, perché gli è toccato premiare Hamilton, che non vinceva da una vita, che a Barcellona si è scontrato con lui, ti ricorderai quell'enorme crash il giorno della prima vittoria di Verstappen, e io sono sicuro che anche comprensibilmente tutti avrebbero voluto vedere Nico davanti agli altri, tranne Lewis Hamilton, e quindi gli tocca, questa volta gli tocca.
0: Sì, diciamo che il premio calco dentale, oltre a quello tamaro del weekend, lo darei a Rosberg, lo darei a lui perché un po' di quella cosa.
1: Sì, ha rosicato. Ha rosicato tanto.
0: Ho l'impressione di sì. Dove ci porti al prossimo giro, Fabio?
1: A Red Bull Ring, siamo in Austria, siamo a casa della Red Bull, quindi gran premio comunque di buono per la Ferrari. Molto curioso di vedere Kimi Antonelli che ieri ha sverniciato Russell. Guarda, fammi dire una cosa su Antonelli.
0: Vai.
1: È forse l'unica volta nella quale uno che non prende punti è quasi come il vincitore morale del Gran Premio, perché lui ha, ripeto, perso punti, perché ne ha persi 25 su Hamilton e 18 su Russell, ma quando ha passato Russell lo ha distrutto, lo ha veramente distrutto. E in più Toto Wolff ha detto: dalla prossima daremo ordini di scuderia, perché non si è mai vista questa cosa qua, i due si ostacolano, quindi la prossima volta, come le sorelle bandiera, diranno a George Russell: fatti più in là e Kimi passerà senza perdere te.
0: Kimi, ho come l'impressione che passerà ormai al via libera. E allora noi siamo con lui, perché ovviamente siamo di parte, c'è poco da fare. Fabio, grazie di cuore, ci ritroviamo dopo l'Austria.

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto.

0: Wild, wild, wild. So come on, feel the noise and girls grab the boys. Ragazze, prendete sotto braccio i ragazzi, nessuno si farà male, facciamo del casino insieme, siamo tutti contenti. Oggi è anche il compleanno di Noddy Holder, degli Slade, e quindi la versione, diciamo, primigenia di questa canzone, che poi ha vissuto mille vite, deve essere celebrata per forza in questo 15 giugno. Sono anche 80, sono un bel numero tondo. Questa canzone qua, poi dopo Quiet Riot, poi dopo la trovate anche in una versione degli Oasis, ovviamente più moderna, ma è come quando fanno il remaster dei film, la sostanza, la grinta rimane quella lì. Parentesi per dire che Franchino ha risposto, c'era davvero, almeno così dice.
1: Cavo a cavo il drone come il drago che faceva ma che spettacolo ieri, ma che poco, il migliore dei migliori da anni.

0: che non vedevo, sempre fuoco.
1: Questo vale e deve valere anche come dose di Frankinol per tutti quelli che ne avevano bisogno, perché comunque è lunedì e comunque deve cominciare un'altra settimana e bisogna prenderla di petto. Noi l'abbiamo fatto al Ferrara Summer Festival, lo faremo anche dopodomani a San Siro con i Maiden. In generale siamo con voi 24 su 24. È stato un piacere e un onore servirvi. Ci risentiamo domani. Wally vi porta alle 20. Vi auguro come sempre la migliore delle serate, and don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di lunedì, anche in questo 15° giorno di giugno che segna l'inizio di una nuova settimana per molti, non per tutti, perché il pensiero io lo rivolgo sempre e comunque a tutti coloro che hanno la settimana infinita, perché oramai lavorare lunedì, venerdì non è più una cosa che fanno tutti, quindi immagino persone che magari l'ultima volta hanno riposato, che ne so, giovedì scorso, e quindi sono nel pieno della loro settimana. Beh, sappiate che siete nel posto giusto. Molo 17, Wally, Radio Freccia fino alle 20, anche se poi Freccia è sempre attiva, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Ci trovate qui pronti sempre a sostenervi, quantomeno dal punto di vista musicale, emotivo. Ma come funziona a casa, no? C'è quella condivisione lì. Con un saluto al nostro Nobody che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata, mi corre l'obbligo e il piacere di dare il via a questa nuova settimana con i Motherhead. Questa si chiama Ace of Spades.

fino all'ultima goccia. Ace of Spades. Beh, quando si parla di Motorhead, quando si parla di Lemmy Kilmister, insomma, si entra nell'ambito supereroi, no? X-Men della storia, della musica, del rock, insomma, poi ognuno la declini un po' come meglio crede. In questo caso abbiamo una delle canzoni simbolo della letteratura discografica proprio dei Motorhead, Ace of Spades, che è una metafora del rischio, se vuoi, della vita sregolata, che è quella vissuta dai componenti della band, in particolare dal leggendario Lemmy, ma se vuoi con l'accettazione anche del proprio destino, cioè so che sto andando in quella strada lì, so che probabilmente andrò a sbattere, ma me ne frego, perché io è così che voglio che vada. Giganteschi. Ci sono i Green Day.

0: Radio Fre.
1: Sgaggaruppi. 18 e 12 minuti, è lunedì, è il 15 di giugno e abbiamo appena ascoltato Jack White nel Molo 17 insieme a Wally Vostro con G.O.D. and the Broken Ribs, questo blues viscerale, questa cosa che proprio ti strappa l'anima e che potrà essere anche installata in dimensione live, visto e considerato che proprio White arriverà in Italia prossimamente. Eh sì, tra pochissimo, perché il 19 giugno suonerà al Festival La Prima Estate del Lido di Camaiore e il 21, sempre di giugno, all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Insomma, se si può, se ne avete l'opportunità, credo che ci siano ancora dei biglietti in giro, andate a sentirlo, perché dal vivo è veramente una cosa eccezionale. Dover fare il promoter di quelli che fanno degli artisti, mi divento tipo come se fosse Giorgio Mastrota. Va bene, ci sono i Coldplay.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Sfrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Radio Freccia.
5: Dai, dai, dai, su, su. 18 e 26 minuti su Radio Freccia in questo lunedì, in questo quindicesimo giorno di giugno, insieme a Wally Vostro, fino alle 20, dritti nel Molo 17, per in qualche modo ridurre i tempi per chi sta facendo cose noiose, per dilatarli invece per chi se la sta in qualunque modo godendo. A proposito di godere tanto, durante la pubblicità avrete sicuramente sentito lo spot che rimanda al live degli Iron Maiden 17 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Non vediamo l'ora, noi lo stiamo dicendo praticamente in tutte le trasmissioni, non vediamo l'ora di fare questo bagno di folla sotto palco e goderci questo live che è strettamente legato a noi, perché siamo la radio partner di questo evento, che è uno dei concerti più importanti di questa stagione.

Depeche Mode con Dream On su Radio Freccia insieme a Wally Vostro. Mi sa che l'ho combinata stavolta, credo peraltro la prima volta in 9 anni. Ora confermatemi se sto dicendo la verità. Mi sa che prima della pubblicità avrete sentito, per chi c'era, una base che è andata completamente a vuoto, quindi non c'ero io che parlavo. Ora, questa è una mancanza di rispetto imperdonabile e vi chiedo scusa, ma veramente vi chiedo scusa, perché non è da me ma non è da nessuno di noi, la professionalità vuole questo. Però siccome non sono un supereroe e mi piace raccontare le cose che succedono, mi stava letteralmente scoppiando la vescica, tanto siamo in pochi, possiamo dirlo tra di noi. Ero convinto che ci fosse la seconda canzone attaccata, invece c'era la base e l'ho combinata, quindi veramente raga scusate, non succederà più. Adesso vado fuori onda a imbarazzarmi in ginocchio sui ceci. Prima però i Red Hot Chili Peppers.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 18 e 39 minuti, buon lunedì, buon quindicesimo giorno di giugno, siete a casa vostra, siete nel Molo 17 su Radio Freccia insieme a Wally Vostro. Credo che possiamo affermare con certezza che il pezzo appena ascoltato sia l'assurdità fatta musica, meravigliosa, si chiama Clouds and the Young People e oramai da qualche giorno la ospitiamo molto volentieri nella lista delle 20 novità discografiche che vi spariamo lì giorno dopo giorno, convenzionalmente conosciuta come Top 20, perché sennò io ogni volta dico Top 20 e uno dice ma che è sta Top 20? È quella roba lì, sono le 20 canzoni nuove che vi facciamo ascoltare di volta in volta. Siamo al Kiwi e Melon? Siete pronti a un po' di super cazzola sonora in inglese? Io lo sono, quindi al mio 3, 1, 2...

0: Wamba Wamba con I Get Knocked Down, Tab Thumping su Radio Freccia nel nostro Molo 17 fino alle 20. Chi è, prego?
1: Wally, in America vendono una specie di tubo che si attacca alla wallera, poi scende dentro alla braga dei pantaloni e scarica a terra. Quello
0: benissimo.
1: È ottimo.
0: Benissimo.
1: Ciao.
0: Benissimo.
1: Iginio da Parma.
0: Ciao Iginio, grazie per questo consiglio per gli acquisti, come avrebbe detto il grande Mike. Faccio una piccola specifica, perché sennò chi si è messo in contatto con noi solo adesso potrebbe dire: beh, ma non sapevo che Radio Freccia fosse diventata il reparto urologia. E infatti non lo è diventata. Semplicemente prima io avevo un bisogno di vescica che era arrivato leggermente al limite e non mi sono accorto, sono scappato in bagno e ho saltato una base che è andata completamente a vuoto, quindi si è sentita solo la musichetta della base, non la mia voce. E chiaramente adesso ci sono dei messaggi. Prego, vai, chi è?
2: Ciao Wally nostro!
0: Oui.
2: Oh, comunque, guarda, ho sentito il tuo intervento di prima.
0: Quale?
2: Quello, un paio di interventi, un paio di stacchi fa. Oh, grandioso, il tuo intervento migliore di sempre.
0: Quando non ho parlato.
2: Rock and roll.
0: Bravo, bravo.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17. Sono le 18:52 minuti, è lunedì, è il 15 di giugno e sono venuti a trovarci anche gli Amazons con Blood on the Bone, pezzo che fa parte oramai da qualche giorno della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare lungo tutto il nostro percorso giornaliero.

Giornaliero, no? Per tenere sempre alta la bandiera del rock and roll. Quando arriviamo a questo punto, io ci tengo sempre a ricordare che è molto importante, senti come la vendo bene, scaricare l'app RTL 102 5 Play. E uno dirà: Wally, perché ci spacchi sempre quelli lì o quelle lì, capito, quando ci dici questa cosa? Perché lo faccio per voi, perché a gratis è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con le nostre dirette, i nostri contenuti e tutto il cucuzzaro della roba che facciamo. Scaricatela, non vi pentirete. Ci sono i Clash!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17 che da qui ci porterà dritti dritti fino alle 20, come accade sempre, come accade da lunedì al giovedì con Wally Vostro qui pronto ad approfittare della vostra compagnia e pronto anche a farsi scarrozzare ovunque voi stiate andando. Sapete che a me piacciono quella roba lì, cioè sapere cosa state facendo, perché in qualche modo la sto facendo anch'io. Non per fare il guardone, non per fare quello invadente, però la magia della radio è anche questa, no? La condivisione. Per cui qualora vi andasse di condividere questo aspetto, il 366-663-4466 è a vostra disposizione per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, non so, ditemi, piccioni viaggiatori, bonifici se insomma vi avanzano, perché poi voglio dire, bonifico è per sempre, no? Come un diamante. Vabbè, siamo anche al 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione per chi ci volesse seguire anche attraverso la radiovisione. E soprattutto ci sono i Cranberries, questa è Analyze.

Ho capito, però io vi do un dito e vi prendete il braccio, quindi Giovanni, al fatto che io abbia detto vabbè, ditevi cosa state facendo, perché in qualche modo lo sto facendo anch'io con voi, no? Per questa relazione osmotica, se vuoi, che si crea attraverso la radio. Appunto Giovanni dice: se sei qui con me che tagli l'erba, mi potresti andare a prendere una tanica di benzina che l'ho finita, grazie. Va bene, farò il possibile, Joe. C'è invece Sara che, dopo aver finito step coreografato a casa... Ma step coreografato vuol dire che hai fatto quell'attività fisica con lo step, ma c'è la coreografia dietro, cioè non ti limiti a sudare come un bovino, cioè almeno quello che, come un suino più che altro, quello che succede a me. Tanto sono anni che lo faccio in palestra. Ora fa caldo e mi alleno a casa con l'aria condizionata, defaticamento con Radio Freccia. Saretta dalla provincia di Pavia. Bello. Allora, adesso hai finito, perché sennò questa canzone qua sarebbe stata perfetta per fare step coreografato. Si chiama Jungle e loro sono gli Ex Ambassadors.

Libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi.
2: 19:12 minuti, buon lunedì, buon quindicesimo giorno di giugno, insieme a quelli vostro ancora una volta ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, con anche un po' di cazzimma sonora, no? Come fai a spiegare il termine cazzimma? È con l'attitudine, per esempio, degli Evanescence, che lo scorso 5 giugno hanno pubblicato il loro nuovo disco, Sanctuary, che fra le altre contiene anche Will You Follow, la canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte anche della nostra Top 20. A proposito di date, 28 settembre 2026, Unipol Arena di Bologna, gli Evanescence si esibiranno e noi saremo official partner di quell'evento lì. E lo dico sempre un po' gongolando. Adesso però c'è Bob.

chiaro che più la canzone sia gigante, più siano le voci che si rincorrono relativamente al suo significato. In questo caso parlare di I Shot the Sheriff vuol dire entrare nei meandri di tutte queste disamine, una delle quali è molto particolare, nel senso che si pensa che fosse una sorta di invettiva scritta da Bob Marley nei confronti della sua compagna di allora, Esther Anderson, rea di fare uso della pillola anticoncezionale. Non c'è mai stata nessuna conferma da questo punto di vista, e pare che invece la lettura più adesa alla realtà fosse che insomma si tratta di un testo che usa la metafora dello sceriffo corrotto per denunciare le ingiustizie e i soprusi della polizia, cosa che mi sembra molto più nelle corde e nella visione spirituale e sociopolitica di Bob Marley. Però poi mai dire mai nella vita, perché insomma le mani sul fuoco tendenzialmente non si possono mai mettere per nessuno. Noi l'abbiamo ascoltata qui su Radio Freccia, I Shot the Sheriff, e in arrivo ci sono gli Editors, questa si chiama A Ton of Love.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
2: Radio Freccia.
6: 19 e 26 minuti in questo lunedì, quindicesimo giorno di giugno, che è una giornata in cui si giocano anche delle partite del Mondiale di Calcio 2026. Non possiamo far finta di nulla, anche perché all'ascolto ci saranno sicuramente anche delle appassionate e degli appassionati di questo sport. In questo momento in campo Spagna contro Capoverde. Diciamo che i valori tecnici sul terreno da gioco non è che siano proprio equilibrati, nel senso che la Spagna è parecchio più forte, però nonostante tutto al 64esimo, quindi siamo già secondo tempo inoltrato, il risultato è inaspettatamente sullo 0-0. Ora, io non voglio lanciarmi in pronostici, perché ieri è stata così anche la partita tra Germania e Curaçao. Partita tutto bene 1-1, poi è finita 7-1 in favore della formazione teutonica, per cui staremo a vedere, magari insomma daremo anche degli aggiornamenti poi nell'arco di queste ore. Prima però la musica, in questo caso Yara Smith su Radio Freccia con Ragdoll.

Si chiama Ragdoll ed è una delle canzoni simbolo della letteratura discografica degli Aerosmith. Ragdoll, che racconta poi una storia fugace di passione corporea, ma in realtà è anche il nome di una razza di gatti. Questo lo scopro solo stasera, e in qualche modo diciamo che il gatto con il cantante Steven Tyler ha qualcosa a che fare, no? Cioè, questo qua c'ha veramente 9 vite, nonostante una vita passata sempre al limite della sua possibilità, insomma continua a rimanere lì sospeso nel non si sa. Mi spiego meglio. Qualche anno fa, durante, più o meno dopo il Covid, era quello il periodo, Steven Tyler si è fratturato la laringe. Adesso non vado nel tecnico, però più o meno si è fatto talmente male alla gola che ha dovuto rinunciare e annunciare la fine della sua attività live. In realtà poi pian piano qualcosina ha ricominciato a fare, e di recente Joe Perry, il suo Toxic Twin, il chitarrista storico degli Aerosmith, ha dichiarato: beh, non direi che è finita la nostra storia dal vivo, staremo a vedere quello che accadrà.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:40 minuti su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro, come di consueto qui ad approfittare della vostra compagnia fino alle 20, ricordandovi però che Radio Freccia è attiva sempre, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, noi siamo qui, comunque qualcuno lo trovate, capito? Qualcuno di passaggio c'è, per cui sentitevi liberi di passare quando e come vi pare, questa casa aspetta voi, come si suol dire, e vi aspettano anche Machine Gun Kelly e Fred Durst, non sempre, però in questo caso li abbiamo appena ascoltati in Fix Your Face, stavo dicendo Your Fucking Face come nel ritornello, ma in realtà si chiama solo Fix Your Face. A proposito di canzoni che ci fanno vibrare, è il turno dei Metallica e questa si chiama The Unforgiven.

0: Wally nostro, ciao.
1: Ila.
0: So che non c'entra niente, però te lo volevo proprio dire.
1: Vai.
0: Che sabato sono andata a vedere i Perfect Circle a Ferrara e sono stati una bomba.
1: Guarda, in realtà, sorella, ti ringrazio per questa condivisione, perché parlare di musica c'entra sempre su Radio Freccia. Quindi, quando avete questo tipo di condivisioni da fare, fatelo sempre. Gli Perfect Circle sono un'eccellenza della musica mondiale. È stato bellissimo poter essere partner di questa band, è stato bellissimo insomma poter assistere a questo concerto, quantomeno mi hanno raccontato che è stato un concerto davvero devastante, per cui insomma sono felice che ve lo siate goduti. Lui invece è Sam Fender e questa si chiama 17 Going Under qui su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo lunedì 15 di giugno. Sono le 19:54 minuti e, come di consueto, questo è il momento in cui il portone del Molo si chiude in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step al microfono, che vi porterà con sé fino alle 22, come di consueto. Va bene, siamo arrivati in fondo, abbiamo appena ascoltato i Greta Van Fleet con Play Your Games e io ne approfitto per ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con i nostri contenuti. Raga, ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinema 2 and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20, signore e signori, ci siamo, ci siamo. Allora, non informissima, ok? Però ci siamo, la voce c'è, sicuramente più dalla settimana scorsa, perciò possiamo tranquillamente aprire questa nuova settimana con Reveglielle dalle 20 alle 22 e Step qui al microfono. Ho detto queste cose, vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Poi questa è una settimana particolare, c'è un concerto in particolare proprio, adesso fra poco vediamo, chiediamo un po' chi ci sarà, chi andrà, chi verrà qui a Milano, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Cominciamo forte, lo dico, forte. Ci sono i prodigi. Vai, Starer. We'll be right back.

0: Prodigy in apertura di questa prima, forse è meglio se non spingo così tanto, sennò poi arriva la seconda ora, sono di nuovo senza voce. Però ci sono i Prodigy, ragazzi, con questi, con loro abbiamo aperto questa prima ora di Rebel Yell. C'è un messaggio di Carlo che in realtà è molto interessante, perché ne abbiamo parlato in alcuni casi, qualcuno sfottendo, qualcuno ridendo e scherzando, però ragazzi c'è stato un concerto importante questo fine settimana, eh? Sentiamo.
1: Ciao Carlo, guarda che comunque venerdì Lenny Kravitz ha fatto un gran concerto, secondo me ne stravalse la pena e non è nemmeno il mio artista preferito, però dal vivo insomma è veramente un gran concerto fatto. E poi c'era anche Salmo che gli ha fatto da spalla e anche lui ha spaccato il palco. E tu lo conosci il suo nuovo progetto rock, Le Carie?
0: Allora, in realtà non è una novità il fatto che Salmo utilizzi delle basi, in questo caso rockeggianti, eccetera. E a me piace sempre quando ci sono delle fusion, ragazzi, delle fusioni di generi. Poi bisogna vedere come esce il prodotto. Quindi vedremo. Però se mi dici sei lì attento tutti i giorni ad ascoltare, no, quello ti dico la verità, no.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 12 minuti di questa prima ora di Ravegliel. Vedi, Salmo dal vivo spacca di brutto, da sempre unisce rap, rock e punk rock, da sempre fa concerti con una band e con un DJ che si limita a mettere le basi. Beh sì, comunque funziona così poi in quel settore lì. Ma allo stesso tempo ricordiamo che la melodia, il ritmo che c'è è fondamentalmente quello. Quindi sì, a me viene in mente quando parliamo di lui, nella versione italiana, ovviamente, un po' Machine Gun Kelly. Io, ragazzi, lo dico sempre, c'è a chi piace, c'è a chi non piace, forse la maggior parte a chi non piace, resta il fatto che comunque, avendo determinate basi create, a parte poi lui lì in quel caso, lui stesso va assieme poi ad altre persone e crea una melodia, quindi crea la sua base.

0: Manic Street Preachers, ragazzi, manca
1: ancora un quarto d'ora fino alla metà, quindi siamo all'inizio, ragazzi, di questa prima ora. Dovete sapere, a me piace sempre quando arrivano messaggi di esperienze, diciamo così, no, sui inerenti alla musica, poi, quindi, e poi varie risposte, varie cose che magari, come dicevo prima, possono piacere o meno, no, i nomi citati, però mi piace sempre. Vedi, buonasera Step, torna sempre il concetto che Machine Gun Kelly è un po' come il pesce ratto, può piacere o non piacere. E poi io pure come Bosco, prego Bosco.
2: Buonasera Step, ti faccio un audio che faccio prima. Vai. Possiamo parlare, visto che eravate radio partner, possiamo parlare del concerto di ieri, della gente gran maleducata che c'è stata ieri, della gente veramente che non è capace di fare concerti, della gente veramente maleducata, ma maleducata, ma veramente uno schifo. Il concerto dove ho trovato più gente maleducata e più mummie, cioè un pubblico così morto mi ha fatto veramente vergogna.
1: Amico mio, adesso non è che un concerto è brutto, cioè di solito si dice che è brutto per la band, che magari succede qualcosa. In questo caso purtroppo anche noi radio partner, che dobbiamo fare? La selezione all'ingresso, purtroppo, però ti capisco. Purtroppo può capitare, poi dopo aggiungerò anche un'altra cosa. You know my name, Chris Cornell.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Radio Freccia.
6: 20-27 minuti, tra poco vado a riprendere alcuni messaggi che sono arrivati sul discorso Salmo, e ma li riprendiamo tra poco, però volevo chiudere anche il discorso con Andrea, con Bosco, insomma.
7: Cioè, se si può essere un cinquantenne ubriaco duro che per uscire dal pit, dal gruppo, per andare a prendere ancora da bere, va avanti a gomiti alti, spintonando, tirando delle gomitate anche a dei ragazzini, certo. Scusami, ma sei proprio una persona di...
6: Però per il fatto di... Occhio, allora, su questo tu hai ragione. Tra l'altro, se vi ricordate, tempo fa avevo raccontato di un evento spiacevolissimo accaduto durante un concerto, di una persona che mi stava a fare la pipì sulla gamba, praticamente. Quindi e Bosco era presente, anzi è stato lui a dovermi trattenere, tra l'altro, quel momento lì. Al di là di questo hai ragione, alcune volte succedono, non succedono soltanto alle band, che ne so, Megadeth, Iron Maiden, eccetera, succedono anche purtroppo, ovunque. Quella è la disciplina, il rispetto delle persone, l'educazione delle persone. Per quanto invece riguarda le persone che stanno ferme, che stanno immobili, caro Bosco, purtroppo quello... Tu sai bene, perché abbiamo fatto diversi concerti assieme, anche io non sono uno di quelli che si mette a saltare, si mette a fare, soprattutto con due gambe, una operata, l'altra comunque un menisco rotto, quindi... Però è il bello di stare assieme alle altre persone, mi fa piacere, mi piace quando vedo tanto movimento, sicuramente, ma non puoi criticare comunque quello che fanno le persone, che fanno da questo punto di vista. Shine On, Shine Live di Peter Frampton, c'è un motivo per cui è live, lo spieghiamo dopo.

versione live, Peter Frampton, perché versione live? Perché originariamente, sì, l'ha scritta lui, l'ha cantata lui il primo, ma lui non come solista. Humble Pie si chiamava la sua band e cominciò con loro praticamente. Poi la versione live lo è diventata live perché registrò i vari concerti che fece da solista in cui cantava anche questa canzone. E da lì, infatti, da Frampton Comes Alive del 76, una canzone del 71 originariamente, nel 76 poi è stata registrata live come Peter Frampton. Ecco perché abbiamo ascoltato adesso la versione live. E a proposito, l'avete citato, quindi ce l'ascoltiamo, Lenny Kravitz.

Le 20 e 41 minuti. Minchia, già 41. Siamo seri. Cioè, poco fa ho detto che non eravamo neanche arrivati alla metà. Vabbè, un po' distratto a questo punto. Il tempo vola. Purtroppo, scrive qualcuno, è come allo stadio. La maggior parte della gente va anche con i figli per passare un momento, ma possono sempre incontrare un hooligan, scrive in questo caso, ma per capire insomma il tipo di persona. Cretino, schiavo tutta la settimana che poi si sfoga la domenica. Gianni d'Assisi. Però possiamo dire anche una cosa, ragazzi, a volte succede questo, tantissime volte no, tantissime volte invece è tutto regolare, e che secondo me bisognerebbe fare un vademecum in un concerto. Allora, se si va in determinati concerti, quelli punk, post-punk o anche metal, e tu hai un bambino, per esempio, bisognerebbe, e tanta gente non lo sa, quindi è inutile adesso famo i quelli che sanno tutto, però tante persone non lo sanno, giustamente bisognerebbe spiegare che quando vai al centro di una situazione del genere, tu magari vuoi far vedere meglio a tuo figlio, a tua figlia che sia, però devi sapere che c'è tanto rischio di beccarsi le persone che possono far male, con il discorso del pogo eccetera. Poi io sono a favore del pogo, io sono a favore di queste cose qua, semplicemente bisognerebbe fare attenzione poi a chi hai attorno. Vademecum, un giorno lo faremo uno speciale su questo, consigli da dare a chi va a un qualsiasi concerto. Se avete consigli da dare, anzi, ben venga.

Placebo, ragazzi, quasi in chiusura, e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. C'era Elisa che diceva che non puntate sui soldi quando organizzate gli eventi, ma sui fan. Ti ripeto, una cosa del genere, mettiti nei panni di chi organizza un evento. Chiedere questo significherebbe creare la tessera del tifoso, come si faceva prima nello stadio, no? Allora, se sei un tifoso tesserato, allora sì, c'è la prelazione, puoi andare allo stadio, altrimenti no. Cioè, capisci che è impossibile fare una cosa del genere. Ovvio poi che si chiederà sempre una certa accortezza alle persone, soprattutto quando sono grosse come me, per dire, cioè un 1,90 m, comunque c'è una body shaming, non lo puoi fare neanche su te stesso, vabbè, un po' di, ecco, con un po' di peso, diciamo così, però comunque grosso, 1,90 m, magari si dovrebbe dire a queste persone di fare attenzione, perché un movimento sbagliato quando sei nella ressa può fare male, come diceva Bosco prima, di questo signore qui che praticamente si faceva largo a gomiti alti. È una mancanza di educazione, ragazzi, è una mancanza di educazione assolutamente, ma questa cosa la si può purtroppo trovare in qualsiasi evento,

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 52 minuti, scusate, stavo leggendo i messaggi. Dice, no, Step, il body shaming su di sé non è censurabile, altrimenti i comici sarebbero tutti emigrati all'estero. No, meno male, perché ragazzi, ho detto io sono grosso, voglio, mi interessa. Ah, quindi non ti interessano gli altri? Beh, c'è una merda, sai cosa? Vabbè. Comunque, che bello il mondo. 20 e 52 minuti, siamo in chiusura di questa prima ora di Reveillel. Come vi dicevo, adesso man mano mi ascolterò tutti i vari messaggi che sono arrivati e poi li faremo ascoltare anche nella seconda ora. Rita, un consiglio da dare per un concerto? Non portatevi il cellulare e non fumate, piuttosto godetevi lo spettacolo senza pensieri, abbandonatevi alla musica del vostro gruppo preferito. Un saluto da Rita Navacenata. Sì, è un po' utopia però dire alla gente non fumate a un concerto, amica mia. Cioè io ho lottato tanto per smettere di fumare, però ti posso dire che secondo me è utopia. Non puoi andare lì a dire oh giovane non puoi fumare. C'è tanta gente che fuma e che soffre, per esempio i concerti all'interno quando sono al chiuso, e va bene così perché comunque al chiuso non si deve fumare, però questa è una regola che mi sembra, per quanto tu possa avere ragione, ma Cross Me, Cure, chiudiamo così questa prima ora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Il tempo vola, ragazzi, in questo lunedì di Rabeliele. Sono le 21. Io avevo qua un sacco di cose da raccontare, da parlare di musica, però ripeto, mi piace dar voce quando si parla poi di musica, di cose inerenti, no, alla musica. Mi piace, poi soprattutto di concerti, questo è il periodo giusto, perciò figurati. Tra le 21 comincia così la seconda ora di Rabeliele con Step qui al microfono. Siamo al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Ragazzi, io ve lo dico comunque, è 16-17, fra due giorni ci sono gli Iron Maiden a Milano. Ve lo dico, qualcuno dirà, vedi, vademecum potrebbe servire per quello. Cazzo, dovremmo farlo immediatamente, praticamente, da tutti quelli che sono all'ascolto. I Bon Jovi, apriamo benissimo questa seconda ora di Rabeliele.

0: Buongiorno in apertura di questa seconda ora di Rebel Yell, e come vi ho detto pian piano voi faremo ascoltare
1: quando ancora suonava Ricci Sambora, minchia, scusate il termine.
0: Quale termine?
1: Ma era una clip che avevo visto da qualche parte su Ricci Sambora. Ciao Alessandro.
0: Ah ragazzi, ma state scherzando, io ho gli anni d'oro dei Bon Jovi. Oh beh, d'oro, in realtà si stavano facendo conoscere. E tu dici, ma sì, facciamoci conoscere questa canzone, che però voglio ricordare una cosa ragazzi, che è importante. Originariamente questa canzone, in una maniera un po' diversa, questa l'abbiamo già detta, l'abbiamo già raccontata, era cantata da Bonnie Tyler, tantomeno il ritornello, era cantata da Bonnie Tyler. Poi il Desmond Child l'ha ripresa, ci ha rimesso un po' le mani su, assieme appunto a Bon Jovi, a John Bon Jovi, a Ricci Sambora, ed è uscito quello che abbiamo ascoltato. Sicuramente una versione... E poi va a gusti, è una versione più rock, indubbiamente, molto più attiva. Io vi ricordo che la canzone era If You Were a Woman, la versione di Bonnie Tyler. Se potete, date un ascolto, date un orecchio, come si suol dire.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:12 minuti, ragazzi, prima di andare avanti col discorso, perdonatemi, ma voi sapete che c'è una, ormai da qualche settimana c'è una rubrica giornaliera di cui non, proprio non possiamo fare a meno. E questo posso dirlo a gran voce, anche in questo caso in realtà, varie rubriche di Rebegliel, anche questa è unica, nel senso che è solo all'interno di Rebegliel e forse molti di voi diranno meno male. Però aspetta che ve lo assegno! La rubrica dove a farne parte è solo un ascoltatore. Prego Davide, buonasera!
2: Ciao Stefano!
1: Che se no mi tempesta di messaggi.
2: Nel circolo Arci del mio villaggio c'è stato il festival della musica elettrica. Special guest Andy dei Blue Vertigo.
1: Andy.
2: Una mia bancarella di arte e letteratura. Aspetta che me lo segno.
1: Ho segnato Andy, sono l'unica cosa che sono riuscito a prendere come appunto è Andy, però me lo sono segnato Davide, me lo sono segnato. Adesso una canzone da A Kind of Magic, per me uno degli album più belli dei Queen, ma per me è una questione mia, One Vision di Queen.

0: One Vision e Queen. Allora, lo dico come l'ho detto nella prima ora. Dai, sono soltanto le 21:16 minuti. Siamo ancora, devo ancora arrivare alla metà della seconda ora. Adesso chiudiamo gli occhi e siamo già ai 45. Tipo, una roba così. Sta andando così quest'oggi. Oh, come dicevo prima, ci vado a ascoltare un po' di messaggi che sono arrivati nel mentre, tipo questo. Prego.
1: Caro Steppa, allora, io e mio cugino avevamo due grossi problemi. Io 1,71, 72 anzi. Lui 2 metri e un centimetro per un 51 di piede. Ed era un grosso problema andare agli eventi entrambi, perché lui doveva andare per forza alla fine. Io non potevo. Certo. E quindi ci toccava magari i piani alti, tutte queste cose così, che a volte mi dovevo portare il binocolo, non scherzo.
0: Vabbè, oh, ti potevi pure far mettere sulle spalle da tuo cugino, minchia. Era una colonna praticamente, ti davano una cassa pure, visto che ci sei, fai la torre acustica.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Radio Freccia. Rock Time.
5: Le 21 e 25 minuti di questa seconda ora di Rebeliel. Ciao Step. Il pogo è stato creato col punk e rovinato col metal. E te lo dice un metallaro convinto. Anch'io sono sempre stato nel pit fino a un paio di anni fa. Ora età e protesi al ginocchio, amico. Adesso non me lo permetterò più. Ma questa mania di entrare a gomiti alti o prendere spintoni la gente o roteare i pugni alti non è pogo. Tantomeno quella cacata del Wall of Death. Caro Alex, ricordiamo che in effetti, quando dicevamo prima di creare un vademecum per i concerti, qualcuno l'aveva scritto, vi faccio ascoltare un messaggio di qualcuno che aveva detto che era andato a un concerto con suo figlio, e secondo me anche quello potrebbe essere una cosa utile per chi appunto va lì a far vedere i concerti con i propri figli. Raga, premessa, cioè non stiamo a parlare di gente armata, di bombe carta, di cose, cioè non è una situazione pericolosa, semplicemente ci sono alcune zone all'interno di vari concerti dove può accadere, perché non a tutti ovviamente c'è il pogo, dove è sconsigliato stare fondamentalmente. Poi dici, però io dovrei essere libero di stare. Lo so, ragazzi, lo so. Infatti è un discorso molto complicato.

0: Waiting for the Sun e i Doors, ecco, loro siamo arrivati alla metà di questa seconda ora, e che intanto forse era questo?
1: Buonasera a tutti, io ho portato mio figlio a vedere vari concerti, tra cui Green Day, AC/DC.
0: Un certo livello, dici, comunque.
1: Considerando che ho un bambino di 9 anni, semplicemente me ne sto in un angolino, mi godo il concerto con lui, magari si salta un po', però chiaramente non vado in mezzo alla mischia. Se fossi da solo, magari andrei a pogare in mezzo a tutti, però ci vuole un po' di buonsenso, ecco.
0: Allora, sai che nel frattempo che stavi dicendo questa cosa mi mettevo un attimo nei tuoi panni, ovviamente da padre, e stavo pensando che, tra l'altro, non conviene neanche mettersi in mezzo quando hai un bambino, anche perché... oltre al fatto doverlo tenere in braccio per forza di cose per fargli vedere un concerto, ma se tu lo lasci un attimo giù per riposarti, c'hai un milione di gambe di persone che possono comunque far male senza volerlo, capito? Che non si vede. Quindi sì, credo che sia la cosa migliore mettersi in disparte un attimo, anche perché poi quelle sono cose, secondo me, assolutamente stupende per un bambino, perché sono esperienze che fanno. E soprattutto ricordi che si creano quando poi ci sono i genitori di mezzo, quindi bello, mi piace.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 21 e 38 minuti di questa seconda ora di Rabeliel. Ci sono un po' di messaggi, come dicevo prima, li facciamo ascoltare man mano da quelli che sono arrivati in precedenza, tipo un saluto dal reparto di medicina, dagli infermieri Matteo, Fabrizio e Virginia. Sempre per sempre

0: Rock and roll, posso dirlo ragazzi, concedetelo, stronzo io, perché in realtà sto messaggio è arrivato all'inizio della prima ora, quindi chiedo scusa, ma mi era sfuggito proprio, l'ho ripreso.
1: Ciao Ste, no, Mauro. Poi ritornando al paragone con la testa del tifoso, un po' c'è, perché di solito nei concerti chi è iscritto al fan club ufficiale ha una prelazione sull'acquisto dei biglietti e anche sull'entrata, solitamente li fanno sempre entrare prima.
0: Sì, sì, quello è il pregio, cioè il pro che hai se sei un fan, eccetera, ma creare un concerto solo per i fan... ragazzi, è diciamo così, poi in un ambiente così ampio vai un pochettino in perdita forse, quindi è un po' difficile da fare, dai. Bruce Springsteen, Lonesome Day, e questa ne abbiamo già parlato se vi ricordate, eh? Facevamo un riferimento purtroppo a quello che accade l'11 settembre.

0: One Sunday, il boss. Aspetta, qui c'è un messaggio di Bosco, ha bisogno di
1: ripresa. Fermo subito perché Vasco è uno di quelli che ti fa data zero e le prove del tour solo con quelli che sono iscritti al Fans Club.
0: Ok, allora senza andare avanti ti fermo un attimo. Tu mi stai parlando di Vasco, dove anche chi non ascolta il rock, chi non ascolta, che ne so, il boss o i Gorillaz o i Motley Crue, eccetera, comunque vanno. Perché quel misto tra rock, pop, cioè italiano, e quindi chi ama la musica italiana ci va a prescindere. Stai parlando di un altro discorso. E poi è casa sua, è l'Italia, perciò...

è un altro discorso. Se mi fai la stessa cosa per i Guns, stiamo parlando di un grandissimo gruppo, è un grandissimo numero anche di fan in Italia, vi posso garantire che però certi posti non li puoi riempire. Ciò non vuol dire che no, sono stronzi loro, no, non sto dicendo questo, nel senso però dovete considerare alcune situazioni e poi alla fine non sarebbe giusto, raga, non sarebbe giusto. Pensate chi ha lottato all'epoca anche di Woodstock perché voleva la musica gratis, i concerti aperti a tutti, non è giusto neanche quello, se proprio dobbiamo dire la verità, però bisogna cercare di, no, dar retta un po' a tutte e due le campane.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:51 minuti, siamo arrivati in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel. Ragazzi, a parte ricordarvi che giovedì ci sarà la puntata del Rebeliel al femminile con Silvia Ravenda, chiudiamo con questo messaggio. Prego.
2: Buonasera a tutti gli sfrecciati e ciao Ste.
1: Di Cerignola.
2: Ma non credo che sia così vero, poiché il pogo ai concerti sia stato rovinato dai metallari. 2014, ippodromo delle Capannelle, mi faccio la prima ora e un quarto di adorazione sotto il palco di metallo, sotto il palco di metallica, nemmeno tanto. Inizia Blackned e vedo un polverone che si alza, non resisto, mi butto dentro. Posso dire che tutta la gente che cadeva veniva aiutata a rialzare, la gente gli faceva scudo attorno, quasi creando un cerchio. Quindi tranquillissimo, cioè potevi pure cadere, ma non si fece male nessuno. Un abbraccio.
1: Però vedi, è sempre da situazione a situazione, sì, indubbiamente non bisognerebbe mai generalizzare, ma poi bisogna vedere l'andazzo generale delle cose, ecco come vanno. Comunque ragazzi, Home Sweet Home, i Motley Crew, Sir Sailor subito dopo e poi le due ore con Cassidy. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 20.

2 su Radio Freccia, ma buonasera. Scoccano in questo momento, per essere precisi. Comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me, Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Abbiamo passato praticamente un weekend insieme, sabato e domenica. Tra l'altro io con una voce molto nasale, devo dire che adesso la situazione comincia a migliorare, quindi pronti per cominciare questa settimana insieme.

Joe Walsh. Radio Freccia, cominciamo così questa serata insieme, questo lunedì che per qualcuno sa di riposo, per qualcuno invece sa di lavoro. 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Come sapete, quando apriamo le porte del pub c'è sempre quell'attimo di condivisione per sapere un po' come state prima di introdurre quello che può essere un argomento di riflessione, un argomento che rilassa, un argomento che diverte, insomma parliamo un po' di tutto sull'ultima luna. Intanto saluto Lelli che non manca mai, saluto anche Ste.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:12 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Daniela scrive: ciao, manca pochissimo per l'appuntamento a San Siro con gli Iron Maiden, un saluto. Manca davvero pochissimo, mercoledì, ripetiamo che troverete tanti di noi lì, ci sarà anche Titania, infatti faremo il collegamento e quindi vi ritroverete anche tra sfrecciati, non solo a un concerto che sarà come sempre uno spettacolo. In tutto ciò saluto anche Ciocca con i suoi clienti, saluto anche Daniele il falegname che dice che purtroppo ultimamente la sera ha sempre degli impegni e quindi non riesce ad esserci. Però grazie perché hai trovato il modo di essere qui stasera.

0: Blur su Radio Freccia. È bello sapere che facciamo parte della vita degli sfrecciati, perché arriva questo messaggio che dice: ciao Cassidy, permettimi di dire e di fare gli auguri alla mia rocker 5enne. Ricordo ancora gli auguri in diretta fatti da voi quando era appena nata. Quindi è tradizione far riemergere le emozioni della prima volta in cui l'ho stretta a me. Auguri dolce Anna mia, mamma Paola. Che bello sapere che c'eravamo e continuiamo ad esserci. Grazie, grazie mille. Sì?
1: Buonasera, buonasera. Questa sera noi facciamo, abbiamo la cena brasiliana. Mangiamo la tapioca con la carne, il riso e siamo felici. Ciao, ciao. E vi ascoltiamo, eh?
0: Ovviamente, Salvo non manca mai.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Radio Freccia.
8: Le 22:28 su Radio Freccia arriva questo messaggio. Sì,
9: ma buonasera Cassidy.
8: Ciao Mauro.
9: Un po' stanco oggi, quello a dire, è stata una nottata lunga, infinita e pesante, ma ci siamo e non vogliamo mai.
8: Speriamo che quella di oggi possa essere una serata un po' più tranquilla, non dico piacevole perché comunque stai lavorando, ma almeno noi ci impegniamo per poter rendere sì magari più leggera anche una nottata di lavoro, che insomma è sempre impegnativa. Poi la musica chiaramente è quella che vi piace, quindi almeno lì andiamo sul sicuro.

Virgin. Radio Freccia. Come spesso dico, qui condividiamo davvero tanto tra sfrecciati. Arriva questo messaggio da Federico che dice: ciao Cassidy, ricordo tempo fa quando parlasti in una tua puntata di coppie separate. Purtroppo mi troverò pure io in quella triste situazione. Quanti valori che vanno a crollare. L'unica ragione di vita è mia figlia azzurra. Buonanotte. Secondo me i valori non vanno a crollare. Ognuno ha i propri valori, li porta avanti. Semplicemente, tra virgolette, semplicemente, a volte le cose possono cambiare i sentimenti, possono cambiare i rapporti. Per quanto riguarda la coppia, certo, ci sono delle cose che non crollano mai, con l'amore per i figli, però la scelta può essere una scelta giusta proprio anche per dar modo ai figli di crescere serenamente con due genitori che continuano ad amarli, ma che hanno comunque la loro strada.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.42 su Radio Freccia, visto che Federico ha raccontato un po' la sua situazione di coppia, di quello che sta vivendo in questo momento nella sua vita, io vorrei vari punti di vista, non sulla vita di Federico, ma ognuno sulla propria esperienza per quanto riguarda l'attualità. Parliamo di relazioni, il vostro punto di vista di come state vivendo questo momento della vostra vita, se in coppia, magari da tanto tempo, in coppia separata, quindi non più una coppia che si è separata, e quindi come state vivendo adesso, e da single. Vediamo un po' le vostre varie esperienze.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66 per i vostri messaggi. Stanno arrivando le vostre esperienze di vita, le vostre condivisioni in base al vostro momento in coppia o scoppiati, nel senso da coppia separata, da coppia insieme da tanto tempo, da single, come state vivendo questo vostro momento di vita, come si sta anche in una situazione, ad esempio da single, qualcuno magari sta molto bene, qualcuno invece un po' ci soffre, gli pesa, c'è qualcuno invece che è in coppia da tanto tempo ed è felice, qualcuno che dice insomma mi pesa un po', o la coppia separata magari da non molto tempo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.54 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno, al 366-6344-66. Stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda i rapporti di coppia, oppure no, nel senso, questo periodo della vostra vita come lo state vivendo? Siete in una coppia magari da tanto tempo, magari è appena cominciata, magari si stanno prendendo le misure perché appunto è una coppia nuova, quindi qualcuno, ne parlavamo anche qualche giorno fa, qualcuno aveva detto che è difficile anche entrare in una relazione dopo che stai tanto tempo da solo e magari ci stai anche bene. Se siete single, contenti di essere single oppure per niente, dipende da tante cose, dipende sempre dal carattere della persona, dipende dal vissuto di una persona, dipende da chi si incontra. Arriva questo messaggio, sì?
2: Buonanotte sfrecciati, Luca da Fano.
1: Ciao Luca.
2: Io mi sono sposato 2 anni fa con quella che era da 11 anni la mia compagna e in 11 anni, per quanto potrà sembrare strano a qualcuno, non ci eravamo mai detti ti amo. Per me il ti amo è il coronamento di una relazione, non è ti conosco, scopriamo bene e quindi ti amo, perché quella è la ricetta per sposarsi e separarsi dopo un anno o due. Ciao!
1: Vabbè, quello non è detto, secondo la tua esperienza, secondo il tuo parere è così, poi magari

E qualcuno si è detto il ti amo, non dico prestissimo, però magari prima degli 11 anni e magari le cose sono andate bene lo stesso, chissà. Dipende da tanti fattori, come dicevamo anche prima. Ste invece scrive: io vivo un periodo di cambiamenti e in condizione da single mi riesce bene affrontarlo. Al momento sto bene così, chissà in futuro. Certo, quando uno è in una fase di cambiamento magari è anche giusto concentrarsi su se stesso e aver modo di elaborare il tutto quanto, quindi più avanti si vedrà, chissà, magari uno è anche più pronto poi per incontrare qualcuno.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo a Radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i vostri vocali per quanto riguarda questo periodo di vita, se lo state vivendo in coppia da tanto tempo, da poco tempo, se state vivendo un periodo da single, magari anche lì da tanto tempo o da poco tempo, se magari arrivate da un divorzio, insomma come state vivendo il tutto. Vari messaggi, tra l'altro il messaggio di prima ha scatenato delle risposte per quanto riguarda anche il dire ti amo. Qualcuno dice meglio dirlo dopo 100 anni e qualcuno che dice vivete il momento e ditelo.

0: Come sempre vi ringrazio per le vostre condivisioni. Sentiamo questo parere.
1: Ma lo sapete che io mi sono accorto che il ti amo, l'amore, cioè quella roba che è una volta nella vita, secondo me è una stronzata. Cioè ci si innamora continuamente, ci si innamora tante volte nella vita di tante cose, deve essere vista nel suo momento, quello è amore, quello è quando dai tutto te stesso, in quel momento lì. E non è vero che è una volta sola, cazzo, è sempre, ditelo ti amo le persone, ditelo, cazzo.
0: E cosa ne pensate? Ci si innamora spesso, sempre? Ci si innamora una volta ogni tanto? Come dice qualcuno, ci si innamora tre volte nella vita? Cosa ne pensate?

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23:12 su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Arriva un messaggio da Angela da Verona che dice: ciao sfrecciati, io sto vivendo una situazione estenuante con una persona che c'è e non c'è, va e viene, e io sono sempre in attesa e nel mentre soffro molto, chissà come andrà. Questo chissà come andrà a me fa soffrire, perché mi metto nei tuoi panni, perché c'è tanta speranza in questo messaggio, ma in realtà in questo messaggio c'è già la risposta di una persona che va e viene, fa capire che forse è meglio voltare pagina. Si fa fatica, perché poi è arrivato anche un altro messaggio molto interessante che dice: quando ci si innamora della persona sbagliata, perché quando si è lì a elemosinare la presenza di una persona, forse è il caso di cambiare persona.

0: The Beatles su Radio Freccia. Arrivano vari pareri, arriva anche questo parere.
1: Ciao sì. Sfrecciati, ci si innamora spesso, va benissimo, e il problema è che certe volte ci si innamora della persona sbagliata, è lì che nascono i problemi, se l'amore è sano, anche se finisce male, va bene così, ecco.
0: Sì, sicuramente se è una storia che è stata una vera storia con dei veri sentimenti, dei valori, come diceva prima Federico, il nostro sfrecciato che insomma sta per separarsi, diceva crollano i valori, in realtà ne è valsa la pena aver vissuto una storia che ha portato un qualcosa, e addirittura in quel caso si stava parlando anche di una famiglia con dei figli, quindi sì, ne vale la pena. Diversamente è quando appunto ti innamori della persona sbagliata, dove non riesci a vivere un niente e in realtà l'unica cosa che vivi forse è un ideale che ti crei tu in testa di quella persona che molto probabilmente non ci sarà mai.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:24 su Radio Freccia, 366-6344-66. In che momento di vita siete? Siete in una relazione? Magari una coppia da tanto tempo, una coppia da poco tempo? Magari una relazione che è finita? Siete magari una coppia ormai separata? Single? Insomma, come state vivendo il vostro status? Stanno arrivando i vostri messaggi. Rossana scrive: sono insieme a mio compagno da 25 anni, ora ho accettato di stare con lui con tanti alti e bassi, ho smesso di cercare innamoramento, non sono più romantica come un tempo, ora i piedi ben piantati per terra, una buona notte. Mi spiace leggere della rassegnazione.

366-6344-66 per le vostre condivisioni. Arriva un messaggio che secondo me in tanti si possono ritrovare. Samantha scrive: sono stata single per moltissimo tempo, ma da pochi mesi mi sono concessa la possibilità di provare a stare con una persona. Stiamo insieme da pochi mesi e sembra la persona giusta con un tempismo sbagliato. Non ho assolutamente idea di come comportarmi. A mio parere, poi non è la verità assoluta, non c'è un tempismo sbagliato. Secondo me c'è un lo voglio, non lo voglio. E quindi se si mette un tempismo sbagliato vuol dire che forse c'è qualcosa che non convince del tutto. Però questa è una mia idea.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.35 su Radio Freccia, vi ricordo possibilmente di rimanere entro i 30 secondi perché stanno arrivando messaggi molto lunghi. Sì.
2: Sto con mia moglie da 43 anni, sposata da 35, praticamente siamo cresciuti insieme. La differenza è che noi gli spigoli li abbiamo limati insieme da giovani, è molto più semplice sono gli spigoli da limare. Se uno sta tanto da solo impara ad avere la sua vita in maniera diversa,

è fissa. Quando si trova una compagna o un compagno, fare quelle limature è molto molto più difficile. Il vetusto Bove.

0: Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Sì.
1: Ma buonasera Cassidy. Allora, diciamo che io le ho provate tutte, eh. Sposato, separato, divorziato, vissuto da single, convivente, riseparato. Adesso niente, adesso sono 2 anni che convivo con la mia attuale moglie, sposati da 2-3 mesi, e sto bene, sto passando un bel periodo della mia vita. L'unica cosa che posso dire è: non tenetevi dentro a niente, qualsiasi cosa, anche se può essere fastidiosa, parlate. E poi voglio dare una brutta notizia al messaggio che ha fatto incominciare questo argomento, che si parlava dell'amore, quello che è eterno, che è quello dei figli. Vi do una brutta notizia, guardate che può finire anche quello, eh? Mio caso, per amor proprio e per spirito di sopravvivenza, arriva il momento che dice anche: ma andate a fare in culo anche voi, l'amore non si elemosina da nessuna parte, nemmeno dai figli. Ciao, un abbraccione da Mauro.

0: Ciao Cassidy, allora io ho passato tutta la vita vivendo tante storie che mi riempivano il quotidiano, ma non mi lasciavano niente davvero sulla pelle, dentro, dicendo poi un giorno, quando troverò anch'io quell'amore travolgente che ti lascia a guardare il cielo e le stelle come un ebete, mi fermerò e vivrò tutta la vita con quella persona. Ora che ho passato 40 anni dico, boh, forse quegli amori alla 50 volte il primo bacio, forse non sono per tutti, ma non perché bisogna accontentarsi, perché semplicemente è così, siamo 6 miliardi di persone, chissà dov'è l'altra mia metà, magari è a Timbuktu e chi cazzo la troverà mai. Ciao bellissima!
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.51 su Radio Freccia, io vi ringrazio per la marea di messaggi che sono arrivati e mi scuso se non riesco a mettervi in onda tutti, cerco di mandare un'ultima carrellata, diciamo così, perché tanti messaggi interessanti.
2: Guarda, questa frase del tempismo sbagliato mi porta indietro nel tempo, quando lasciai la mia ragazza e dissi: è la ragazza perfetta, è la donna perfetta, nel momento sbagliato. Io voglio raccontare a questa persona che il destino mi ha concesso di rincontrarla, questa persona, dopo 7 anni. Ora siamo sposati da 10 anni e abbiamo 3 figli insieme. Quindi non farti ingannare dal tempo sbagliato. Sei tu che percepisci qualcosa di profondo in questa persona, ti nascondi dietro la voglia di ancora divertirti, stare da sola e quant'altro, ma già sai un po' il tuo futuro dove ti porterà.
1: Bella, bella storia.
3: Sì. Al di là di tante parole, per carità, esistono i sentimenti, esistono le persone e ciascun individuo è tale, quindi diverso, e ognuno fa le sue scelte.
1: Certo.
3: Io amo mio marito da 35 anni perché è una persona meravigliosa che stimo e lo amo sempre di più profondamente. Mi è capitato che non fosse così in rapporti più longevi dei classici 2 o 3 anni, ecco. E se c'è stima, c'è rispetto, come dire, complicità, e ci si piace davvero, ci si vuole davvero bene, beh, io la vedo dura che possa, come dire, terminare questo bel rapporto, questo bel sentimento. Vabbè, detto troppo, baci.
1: Che bei messaggi.
4: Eh sì, a proposito di tempistiche, forse ho trovato la persona che mi rende la persona più bella che io sia mai stata.
1: Che bello.
4: Ci capiamo nonostante sia da 2 anni e mezzo soltanto che ci frequentiamo, però è una sensazione davvero incredibile. E a proposito di tempismo, ho 60 anni, però non ho mai smesso di mettermi in gioco, ecco, e mi è capitato di tutto, anche annullarmi per una persona. Tutto è servito per arrivare fino a qui. Sono felice. Poi finirà tutto domani, ma è bello averlo vissuto. Una buona notte.
1: Che bei messaggi. A domani. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Bashar.
1: Radio Freccia, libera come noi.

intrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia, libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.